0: Il crollo dello stretto di Ormuz porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: In serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo ho un grande rapporto con lei e poi ha confermato che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale. Italia e altri 7 paesi la sostengono. E torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva della Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Il caso Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, legali del giornalista, valuteranno ulteriori iniziative.
2: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: I carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, e quanto emerge dal rapporto dell'INAIL sugli infortuni in servizio.
3: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Torna alla Serie A con 3 anticipi: Inter Parma, Napoli Frosinone e Genoa Fiorentina. Per la Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è il più CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione alle 3, la linea torna al nostro Duccio Pasqua a Stereo Notte. Buon ascolto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Aquarius, Ryan Woods e Chorus, beh, insomma, questo è un classico che abbiamo riascoltato, finito di riascoltare le 2:11 su Raiso Radio nel corso di quest'ora. Come già vi avevo anticipato, avremo anche il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo ripresa durante i concerti. Intanto una riapertura anticipata, è stato riaperto lo svincolo di Senigallia sulla 14, era chiuso in uscita, e entrata riaperta a Gallarate sulla 8 in direzione di Milano. Vediamo la situazione meteo, sta piovendo in A1 tra Valmontone e Ceprano, poi anche più a sud tra Ceprano e San Vittore, pioggia in A24 tra Carsoglio Ricola e L'Aquila Ovest, pioggia sulla 25 tra Torre dei Passeri, Casauria e Pescara. C'è anche la nebbia in banchi, visibilità di circa 100 metri sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandella e il bivio con la A25. Tiro Mancino tra di noi.

Era Levante con Ruggine, ci sono emozioni che il tempo non cancella, restano addosso proprio come una patina sui ricordi, e nella notte tra una curva e un pensiero basta una canzone per farle riaffiorare. Intanto affiora una nuova notizia, quella di un incidente che si è verificato sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola, direzione sud Salerno, siamo all'altezza del chilometro 15.300, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre l'incidente in A4, ricordiamo, provoca la chiusura del tratto in A4 tra Milano Ghisolfa e la 8 Milano Varese verso Brescia. Per i percorsi alternativi, dalla barriera di Milano Ghisolfa si prosegue sulla tangenziale ovest di Milano in direzione nord, si esce alla barriera di Terrazzano per poi entrare successivamente sulla 8 Milano Varese alla stazione di Lainate Arese in direzione di Milano. Arriva Phil Collins, una domanda. Do you remember? Ti ricordi?

0: con te.
1: Parafulmini, Giorgia, sì, piove da qualche parte, è sicuramente una notte meno temporalesca della notte scorsa, dove insomma c'erano tantissimi tratti interessati dalla pioggia. Adesso sta piovendo un po' in A1 tra Valmontone e San Vittore, pioggia in A24 tra Carsoglio Ricola e L'Aquila Ovest, pioggia in A25 tra Torre dei Passeri, Casauria e Pescara. Vi ricordo l'incidente, oltre a quello che provoca la chiusura tra Pero e il nodo con la 8 sulla 4 verso Brescia, l'incidente ma senza ripercussioni sulla viabilità in A30 tra Maddaloni e Nola, direzione Salerno, chilometro 15 e 3. È il momento del nostro live della notte. Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Rimmel, Stevie Wonder con You're the Sunshine of My Life e Raff insieme a Umberto Tozzi con Tu. E allora via con Dalla e De Gregori, via con gli applausi.

0: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Anche per questa notte è terminato il nostro spazio live. Stanotte abbiamo ascoltato Lucio Dalla, Francesco De Gregori con Rimmel, poi Stevie Wonder con You're the Sunshine of My Life insieme a Superstition, e poi Raffa Umberto Tozzi con Tu. Il prossimo spazio live tornerà la prossima notte sempre intorno alle 2:30.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Dimmi perché.

Alfa con Il Filo Rosso. Siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 3 che scandirà il confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del sabato. Siamo ancora noi, Pino Itri alla console, Alessandro De Gerardis che vi parla. Buon ascolto, buon viaggio e comunque buonanotte a tutti coloro che sono sintonizzati su Raiso Radio. Si è risolto finalmente l'incidente tra Pero e nodo con la 8 verso Brescia, è stato anche riaperto il tratto che era stato chiuso proprio a seguito di questo incidente. Ci sono anche altre riaperture, queste sono relative ai tratti che erano interessati fino a poco fa da lavori. È stato riaperto lo svincolo di Gallarate sulla 8 Milano Varese in direzione di Milano, riaperto anche il tratto della 8 tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione sud, quindi verso Milano. Riaperto il bivio tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8 Milano Varese. Abbiamo anche un'altra riapertura, riguarda la 14, riaperta l'uscita di Senigallia per le provenienze da Ancona. Vi ricordo l'incidente che si è verificato in A30 Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola, direzione sud Salerno, al chilometro 15 e 300. Non ci sono comunque in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Nebbia in banchi sulla 25 in due tratti, visibilità intorno ai 100 metri sia tra Torano e Avezzano che tra Prato La Peligna, Sulmona e Bussi Popoli. Allora si torna alla musica in attesa delle notizie del GR1 delle 3, ci ritroveremo dopo. Shakira, Maluma con Agua, a tra poco.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere carburante sul mercato globale da subito fino ai prossimi mesi. La fornitura di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio, i prezzi, ha aggiunto Trump, scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno alla pace. I due leader dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente incontrerà il G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti, insieme a Israele, criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Navy Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato lo Tel Aviv di genocidio a Gaza.
3: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Navy Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 i casi di aggressione nello stesso quartiere.
4: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio, avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
2: Il maltempo che sta colpendo il centro-sud, in Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e in Sicilia. Sport: calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa, Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone. Calcio femminile: la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

siete in viaggio di Raiso Radio, è sabato, abbiamo ascoltato Clouds Across the Moon dei The Rap Band, un'atmosfera sospesa tra sogno e spazio con un ritmo che ci accompagna dolcemente nella notte. Si tratta di una telefonata attraverso il cosmo, perché la voglia di sentirsi vicini supera anche le distanze più grandi. Clouds Across the Moon, nuvole attraverso la luna, e altro che nuvole invece quello che è successo nella giornata di ieri tra Marsale e Petrosino in Sicilia. Una doppia tromba marina si è formata davanti al porto di Marsala, anticipando l'arrivo di un violento vortice che ha investito il territorio, raffiche distruttive, alberi sradicati, abitazioni scoperchiate, strade bloccate, soccorritori ancora al lavoro nelle aree colpite. È stata una mattinata, quella di ieri, segnata dalla paura e dalla devastazione lungo la costa occidentale della Sicilia, dove un violento tornado ha colpito il territorio tra Marsala e Petrosino. In pochi minuti condizioni di forte instabilità atmosferica si sono trasformate in un'emergenza, con danni a edifici, infrastrutture, attività commerciali. Le prime avvisaglie si sono osservate davanti al porto di Marsala, dove si è formata una rara doppia tromba marina. Due imponenti colonne d'acqua e aria, visibili anche dalla costa, hanno attirato l'attenzione di residenti e automobilisti. Poco dopo, uno dei vortici temporaleschi avrebbe raggiunto la terraferma, trasformandosi in un tornado che ha attraversato diverse contrade marsalesi, interessando anche Petrosino. Due automobilisti rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, un'altra decina in codice verde. Sotto controllo, questa è una comunicazione della direzione strategica dell'ASP Trapani, che come da protocollo aziendale ha prontamente attivato il PEIMAF, che è il piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti all'ospedale di Marsala. Sotto controllo, dicevano, la situazione dal punto di vista dell'emergenza sanitaria dopo la tromba d'aria che ha colpito il territorio di Marsala. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini, 5 adulti, che dopo gli esami anche strumentali del caso risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. È stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti, e l'ASP sottolinea si ringrazia la macchina dei soccorsi e dell'emergenza, dai vigili del fuoco al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Eiso Radio continua in questa notte verso il mattino del sabato e aumenta la nebbia. Adesso la troviamo in due distinti tratti del 25 tra Torano e Avezzano e tra Prato alla Perigna, Sulmone e Bussi Popoli. La visibilità è intorno ai 100 metri. Abbiamo nebbia in banchi anche in A24 tra Vicovaro Mandela e Torano. Anche qui la visibilità media è intorno ai 100 metri. Si è risolto l'incidente in A30 tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Al momento quindi non abbiamo segnalazioni relative a incidenti, a code o rallentamenti, traffico scarso e regolare. Poi diamo di nuovo uno sguardo alle chiusure. Riaperto intanto il tratto della 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Rimane chiusa Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano. Ricordiamo la chiusura tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud, quindi verso Firenze. Per quanto concerne la zona intorno a Milano, ricordiamo è chiuso il tratto della 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, in A4 chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni, sulla 8 Milano-Varese chiuso lo svincolo di Lainate e Arese in entrata verso Milano, chiusura anche tra Legnano e Gallarate verso Varese, Castellanza chiusa in entrata verso Milano, il tratto Lomazzo Sud fino a Mornasco è chiuso in direzione di Como e Lomazzo Nord è chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Giulia, insieme ad Achille Lauro, per noi.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: E le stelle si accendono ad una

Dubby Brothers con China Groove, chitarre graffianti, ritmo trascinante e tutta l'energia del rock americano. Il nostro viaggio continua qui su Rai Isoradio. Molti di voi, anzi pochi di voi, sono in viaggio perché effettivamente il traffico è scarso. Molti magari ci ascoltano dal letto. E a proposito di letto, dormire con il proprio cane non compromette la durata né la qualità del sonno, anche perché spesso sono gli umani a disturbare per primi il riposo dei loro amici a quattro zampe e non viceversa. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE da un gruppo di antropologi dell'Università di Toronto in Canada. La ricerca ha preso in esame 25 persone e i loro 38 cani per indagare in che modo si influenzassero a vicenda durante la notte. La loro attività notturna è stata monitorata per 4 settimane attraverso degli accelerometri allacciati al polso degli umani e al collare dei cani. I dati raccolti dimostrano che condividere il letto con un cane non incide in modo significativo sulla durata o sulla qualità del sonno, nemmeno nei casi in cui i proprietari riferiscano di sentirsi disturbati dai propri animali. È emersa una forte correlazione nell'attività notturna. Umani e cani tendono a diventare attivi più o meno nello stesso momento della notte. Tuttavia, nella maggior parte dei casi sono gli umani a iniziare a muoversi prima dei cani, suggerendo che siano i proprietari a disturbare il sonno dei propri animali e non viceversa. Questi risultati sono in linea con alcune ricerche precedenti, ma gli autori della ricerca sottolineano che lo studio si basa su un campione limitato e non prevede un gruppo di controllo senza cani. Saranno quindi necessari studi futuri che includano più dati su cani di età e razze diverse.

La versione originale era quella cantata Rammina, poi i Delta V che abbiamo ascoltato si riproposero qualche decennio fa e ancora più recentemente c'è stata la versione di Neck. Era Se telefonando. Andiamo intanto sulla 1 dove è stato riaperto il tratto appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze con anticipo rispetto alla tabella di marcia, e con anticipo sono stati riaperti anche altri tratti e svincoli. Riaperto il tratto tra Firenze Scandicce e il bivio con la Firenze Pisa Livorno in direzione sud verso la superstrada toscana. Poi in A14 riaperta l'entrata di Ancona Nord in direzione di Ancona, riaperta anche l'uscita di Monte Catini Terme per le provenienze da Firenze. Diamo di nuovo uno sguardo alla nebbia che è presente in A24 tra Vicovaro Mandela e Torano, in A25 tra Torano e Avezzano e anche tra Prato La Perigna Sulmone e Bussi Popoli, dove la visibilità è intorno ai 100 metri. Sulla 25 sta anche piovendo tra Torre dei Passi di Casauria e Pescara. David Guetta, Sia con Beautiful People.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

alle generazioni. Puro sangue.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata. Un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento e il riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi invece la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti, continua a crescere forte la polemica annunciata dopo l'annuncio della diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolini, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Ma nel confronto tra i partiti tornano anche i temi economici, quello degli extra profitti, ma anche le alleanze.
3: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
4: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
3: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia. Le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Elly Schlein, che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si voti al più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
5: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
3: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo, basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
2: E la Premier Meloni in queste ore è concentrata proprio sui temi economici, in particolare sul fisco. In un intervento al congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
6: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento. Obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
7: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
6: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo, che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà, a 3 anni dalla prima partecipazione, all'assemblea di Assolombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Il caso Report: il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative. e i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E a Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e naturalmente i responsabili. E le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Tramontana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo invece è pronto a misure di sostegno per i lavoratori. E terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa di magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomé, interruzione di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime, resta però l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che il suo dipartimento sta mobilitando risorse e personale per assistere Panama. E torniamo in Italia col maltempo: nubi, fragge e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio. Nelle prossime ore la perturbazione autunnale si concentrerà sul meridione e sul medio atlantico. Allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Rischio nubi, fragge, forti temporali, una netta flessione delle temperature. Scuole chiuse in Calabria. Al nord e al centro previste invece ampie schiarite a partire da Toscana e Sardegna. E parliamo di arte con la mostra di Richard Avedon negli scatti del fotografo e ritrattista statunitense, l'America di fronte agli anni Ottanta.
0: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità. Il curatore della mostra, Clément Chéreau,
8: ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
0: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie In the American West spuntino anche pecore e manzi al macello.
9: Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
8: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale.
10: L'intelligenza artificiale.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei play-off per i mondiali 2027, martedì il ritorno a Firenze. Torna intanto la Serie A con 3 anticipi: Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Genoa-Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nello sprint, terzo Leclerc, settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è più il CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
11: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E questo è il nostro immancabile appuntamento con l'angolo del jazz che ogni mattina subito dopo il GR1 delle 4 ci regala qualche minuto di grande musica. Stamani abbiamo ascoltato Groovin' High, un grande classico del bebop firmato Dizzy Gillespie, reinterpretato da tre autentici giganti del jazz: Keith Jarrett al pianoforte, Gary Peacock al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria. Tre musicisti straordinari, un'intesa praticamente perfetta, un dialogo fatto di improvvisazione, virtuosismo, grande sensibilità musicale, perché il jazz è proprio questo, la libertà di raccontare ogni volta una storia diversa, anche partendo dalle stesse note. E con queste splendide atmosfere si è chiuso anche stamani il nostro angolo del jazz, che ritroveremo domani mattina sempre dopo il GR1 delle 4. Nel frattempo segnaliamo un incidente sulla diramazione per Ravenna, si erano formate delle code ma subito risolte. Siamo tra Ravenna e il bivio a 14 in direzione nord, verso la 14 si è verificato al chilometro 3 un invito alla prudenza, ma non ci sono comunque ripercussioni sul traffico, che è scarso e regolare. Torniamo alla musica, questa volta tocca a Vasco Rossi, Ogni volta.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciare.

non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un cantautore.

Renato Bennato con Cantautore, un brano che porta tutta la sua ironia, la sua intelligenza e quella vena provocatoria che da sempre contraddistingue il suo stile. Bennato ci racconta con un pizzico di sarcasmo il mestiere del cantautore, una figura dalla quale ci si aspetta sempre una risposta, un messaggio, magari persino una soluzione ai problemi del mondo, ma anche chi scrive canzoni in fondo è semplicemente un essere umano con i suoi dubbi e le sue contraddizioni. Torniamo in autostrada perché abbiamo momentaneamente il traffico bloccato per l'incidente sulla diramazione per Ravenna di cui vi avevamo già informati. C'è anche una coda di un chilometro tra Ravenna e il bivio a 14. L'incidente si è verificato, ricordiamo, al chilometro 3, quindi traffico al momento bloccato. Sta aumentando la pioggia, piove tra Valmontone e Ceprano sulla 1, piove sulla 12 tra Civitavecchia e Tarquinia, poi abbiamo la pioggia tra Carsoglio Ricola e L'Aquila Ovest sulla 24, poi piove in A1 tra Frosinone e Napoli Nord, piogge in A25 tra Torre dei Passeri, Casauria e Pescara, pioggia in A16 tra Napoli e Candela, pioggia sulla 30 tra Caserta e Salerno, tra l'altro sulla 30 segnaliamo anche dei pedoni tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione di Caserta, pioggia sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotte e la fine della tangenziale, piove anche su tutta la 3 Napoli-Salerno.

E questa era la voce inconfondibile di Sting con Let Your Soul Be Your Pilot, un brano del 1996 tratto dall'album Mercury Falling. Lascia che sia la tua anima a farti da pilota, un invito a fidarsi della propria voce interiore, soprattutto quando la vita ci mette davanti a scelte difficili e le certezze sembrano svanire. È una canzone intensa quella che abbiamo ascoltato, profonda, nella quale Sting ci ricorda che anche quando perdiamo la rotta esiste una bussola che non dovremmo mai smettere di ascoltare, che è quella del cuore. E di rotte, di viaggi e di strade noi insomma ce ne intendiamo qui alla Notte in Viaggio su Raiso Radio, dove continuiamo a farvi compagnia chilometro dopo chilometro, per quanto mi riguarda fino alle 5:30, ma Iso Radio non si ferma mai e naturalmente continua nell'arco delle 24 ore. Intanto altre riaperture: è riaperto l'allacciamento tra la 1 e la tangenziale est esterna di Milano, non c'è più la scorta di veicoli in A4 tra Bergamo e Trezzo, riaperto il tratto della 7 tra Busale e Genova Bolzaneto verso Genova, riapertura in A9 tra Lomazzo Sud e Fino Mornasco verso Como, riaperta anche l'entrata di Lomazzo Nord sulla 9, riapertura in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione est. Traffico sbloccato adesso sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio A14, rimane un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per l'incidente che si è verificato al chilometro 3. Sulla 1 riaperti gli svincoli di Firenze Scandicci, riaperta anche Orte, riaperto il tratto della 24 tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma. Riapertura anche in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Andiamo poi in A14, riaperta l'uscita di Poggio Imperiale, in A16 riaperto il tratto tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Sulla tangenziale di Napoli tutto aperto, perché è stato riaperto il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli, anche quello tra Capodimonte e Corso Malta, e riaperti anche gli svincoli di Arenella e di Capodimonte. Quindi continuano a susseguirsi le varie riaperture, come spesso succede intorno a quest'ora. Adesso il pianeta Venere, Sergio Caputo, e c'è anche la straordinaria partecipazione di Dizzy Gillespie.

Sergio Caputo, il pianeta Venere, e la tromba che avete sentito era proprio quella di Dizzy Gillespie, il leggendario trombettista jazz americano che suonò la tromba ed eseguì questo assolo nel pianeta Venere di Sergio Caputo, canzone contenuta nell'album Effetti personali del 1986. Gillespie tra l'altro partecipò anche a un altro brano dello stesso album, Trio Vocale Militare. E c'è anche una curiosità interessante: fu il clarinettista jazz Tony Scott a presentare Gillespie a Sergio Caputo e quest'ultimo raccontò che ascoltando i suoi provini Gillespie cominciò a tenere il tempo con i piedi, dando così il primo segnale di apprezzamento. Riaperto nel frattempo sulla 7 il tratto tra la 10 e la 12 in direzione di Milano, siamo naturalmente nella zona di Genova e non ci sono più le code per l'incidente sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio a 14, incidente però ancora segnalato, quindi si tratta di un invito alla prudenza all'altezza del chilometro 3. A grandi passi verso il mattino, a grandi passi verso il GR1 delle 5, a grandi passi anche verso la fine di questa notte in viaggio, ormai verso il nuovo giorno. Jack Reddick's No Matter. No, no.

0: senti mai più.
1: Finalmente risolto sulla diramazione per Ravenna l'incidente, non abbiamo più alcuna segnalazione di traffico bloccato, di code e dell'incidente stesso. Sulla 10 riaperti gli svincoli di Genova Praia e riaperto anche il tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Emma con Fan Fatale, poi GR1.

0: Ore 5.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere carburante sul mercato globale da subito e fino ai prossimi mesi. La fornitura è di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio e i prezzi aggiunto scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Nabi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo che ha assegnato il Nobel per la pace a Nabi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel, il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
3: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da 2 giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
5: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale è identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Centro-sud colpito dal maltempo. In Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte della Campania, Puglia, Calabria e in Sicilia. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia. È quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Il critico d'arte è ricoverato da 10 giorni per un'insufficienza respiratoria. Si trova attualmente in terapia intensiva. Sport calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Calcio femminile, la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Get a stand up, Bob Marley, un invito ad alzarsi. Beh, insomma, a quest'ora qualcuno si alzerà, anche se magari di sabato molti si attarderanno perché magari non devono lavorare. Allora, siamo ancora noi per pochi chilometri verso il nuovo giorno, reduci da una notte. Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis. Andiamo sulla 1, dove è stata riaperta l'entrata di Casal Pusterlengo, riaperto anche il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, riaperta l'entrata sulla 8 di Lainate e Arese, riaperto sulla stessa 8 anche il tratto tra Legnano e Gallarate verso Varese. In A14 riaperto il bivio con la 13 in direzione sud e in direzione nord, siamo nella zona di Bologna e lì rimaniamo per darvi notizia che sulla tangenziale di Bologna è stato riaperto il bivio con il raccordo A13 Bologna-Padova. Sulla 13 riapertura tra il bivio A14 Bologna-Interporto, riaperto anche lo svincolo di Bologna-Arcoveggio. In A14 riapertura dello svincolo di Cattolica in direzione di Bologna. Al momento segnaliamo pedoni in A30 tra Salerno e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente senza ripercussioni sulla viabilità sulla tangenziale di Napoli a Fuorigrotta in uscita per entrambe le provenienze.

D1 era Elton John, 5:21, riaperta Orco Fellino sulla 10, riaperto anche il tratto tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 14 si sono formate delle code per il tratto chiuso, le code sono tra la diramazione per Ravenna e Faenza verso Ancona, il tratto chiuso è quello successivo tra Faenza e Forlì, sempre naturalmente in direzione di Ancona. Ricordiamo l'incidente senza ripercussioni sulla viabilità, fuori grotta sulla tangenziale di Napoli in uscita per entrambe le provenienze. Il mio viaggio termina qui, anche quello di Pino Itri che mi ha assistito alla parte tecnica, da Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto, buon sabato. La voce sarà quella di Angelo Torchetti che vi intratterrà a partire dalle 5:30, momento in cui ci saranno anche le informazioni meteo da parte dell'Aeronautica Militare. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo anche nel corso della prossima notte che ci traghetterà dal sabato sera alla domenica mattina. Buona giornata, buon weekend, buon tutto. Vi lascio con la musica di Marco Mengoni, Giornate Perse.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5:31 minuti di questo sabato 10 di ottobre, eccoci insieme a Angelo Tocchetti con voi per accompagnarvi nelle primissime ore del mattino e siamo infatti in onda fino alle 9, poi ci sarà Alessandra Tocci e poi arriverà anche Sara Lucarini, insomma tutto quello che sapete se seguite Isoradio spesso e volentieri. Allora intanto andiamo subito però a vedere la situazione meteo perché questo è il primo appuntamento della giornata. E con noi c'è il primo luogotenente Fausto De Santo, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, ai vostri ascoltatori. Al momento sull'Italia abbiamo al nord un cielo regolarmente nuvoloso, specie sui rilievi alpini, e con riduzione di visibilità per foschie anche dense lungo le aree pianeggianti. Al centro-sud invece abbiamo un cielo molto nuvoloso, con piogge che stanno interessando la Campania, il Lazio, la Sardegna meridionale e la Puglia. E ci sono anche temporali con frequente attività elettrica sulla Sicilia, Basilicata, Calabria e sul Basso Lazio. La previsione nel dettaglio per oggi, 10 ottobre, avremo rovesci isolati temporali sulla Sardegna e maltempo diffuso al meridione, con piogge e rovesci temporaleschi ancora intensi, soprattutto su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Fenomeni poi in attenuazione solo dalla serata sull'area campana e su quella siciliana. Rovesci locali temporali li troveremo anche su Marche d'Abruzzo, con qualche fenomeno puntualmente anche intenso ed ancora sempre rovesci temporali, ma in maniera più isolata invece poi sul Lazio ed Umbria. E dal pomeriggio ci sarà anche la possibilità di piogge e qualche debole rovescio anche sui rilievi del nord, specie del Triveneto, mentre sul resto del settore settentrionale prevarranno le schiarite. Questa è tutta, buona linea.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Lo sono le Sugar Babes, Run Brown, il primo brano di questa mattinata, di questo 10 di ottobre. Ci sono ovviamente subito anche le notizie di infomobilità, che tra l'altro vi ha già raccontato durante tutta la notte Alessandro De Gerardis, ma intanto andiamo sulla A14 perché c'è traffico congestionato con un chilometro di coda tra il bivio A14 di diramazione di Ravenna e Faenza in direzione sud verso Ancona. Abbiamo poi una safety car, quindi una scorta che rallenta il traffico perché ci sono dei cantieri sulla 1 tra Binasco e l'innesto dell'autostrada 1 Milano, dell'inizio dell'autostrada 1 in direzione nord. Abbiamo anche un incidente poi sulla tangenziale di Napoli a Fuorigrotta in uscita, riguarda entrambe le provenienze. Questa è la situazione al momento del traffico. Ovviamente ci sono anche dei cantieri, le riaperture e anche ancora le chiusure fino alle 6 di questa mattina. Intanto è stato riaperto il tratto tra Faenza e Forlì della 14 in direzione di Ancona, riaperto anche il raccordo tra la 10 e la 6 in direzione est, dunque per chi arriva da Ventimiglia. Ci sono ancora altre chiusure che resistono fino alle 6, poi verranno riaperti dunque questi tratti, per esempio la 4 tra Monza e Sesto San Giovanni, riaprirà anche Serravalle Scrivia sulla 7 che per il momento è chiusa all'entrata in direzione di Milano. Abbiamo ancora la chiusura di Ponte d'Erest sulla Firenze Pisa Livorno in uscita da Livorno, in entrata per entrambe le direzioni Ponte d'Erest, quindi ancora chiusa. Queste sono al momento le segnalazioni e adesso spazio alla musica e torniamo ad una novità, l'ultima di Giorgia Parafulmini.

Di Magnus Farrell, che tra l'altro è un figlio d'arte perché suo padre è un attore, si chiama Will Farrell, e quindi eccolo qui a cantarci questa canzone al titolo Sleep Talking, praticamente quella cosa che si fa prima di andare a dormire, la chiacchieratina finale della giornata, magari anche per dirsi semplicemente buonanotte e fare un po', diciamo, un riassunto di quello che è successo nella giornata. Insomma, questa era la canzone. Siamo alle 5:45 minuti, nel frattempo uno sguardo sempre sul traffico. Ecco, riaperta la 4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, la scorta per i veicoli, quindi per il cantiere che c'è sulla 1 tra Binasco e la 1 non c'è più, quindi si può transitare regolarmente, sempre con cautela chiaramente perché ci sono i cantieri, quindi seguite le indicazioni e la segnaletica mobile che c'è in prossimità del cantiere. Adesso una bella canzone dal passato, un grandissimo Fabio Concato.

Malika e Ann con la sua ultima canzone dal titolo Detto tra noi, che ascoltiamo frequentemente qui su Rise Radio. Intanto, se non arrivate alle 5.52, alle 6 vi ricordo l'appuntamento con le notizie del GR1, ma intanto andiamo di nuovo sulla strada perché vi devo segnalare questo incidente che c'è sul raccordo anulare, quindi ci sono rallentamenti. L'incidente viene segnalato 500 metri prima dell'uscita 13 via Tiburtina in direzione della Casilina. Questa è la notizia. Al GR ci accompagneranno i Simple Minds e poi Calcutta.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti rilanciano le trattative con una delegazione di Kiev e inviati europei a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Contemporaneamente Trump al telefono con Putin si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky, una decisione indegna e disonesta, regali a Putin non porteranno pace, causeranno altro terrore. Dalla Casa Bianca anche il commento al conferimento del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. L'intero sistema dei Nobel è truccato, ha affermato Trump. Pillay è partita dalla lotta all'apartheid fino ad arrivare ai vertici dei tribunali internazionali.
2: Israel has committed genocide against the Palestinian.
3: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Liberatore, GR1.
1: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati. 1,5 milioni di franchi il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. La morte dell'operaio di 61 anni precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro ieri a Orta di Atella, nel Casertano. L'ultimo saluto alla vittima.
4: Piangono insieme a mamma Carmela, strette nel dolore, Giusi e Valeria, le figlie di Salvatore Calignano. Non hanno più un padre, strappato via da una terra che il parroco della chiesa di San Massimo di Orta di Atella, Don Paolo Gaudino, definisce disgraziata, dove il lavoro troppo spesso uccide. I funerali sono il momento del dolore. Subito dopo l'incidente di Caivano della settimana scorsa, la famiglia della vittima aveva chiesto giustizia e la prima risposta dello Stato è arrivata. L'imprenditore Michele De Rosa, 37 anni, datore di lavoro dell'operaio morto, è stato arrestato. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. C'era anche lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sul luogo in cui Calignano è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Le analisi dei filmati di videosorveglianza e i dati GPS dell'ambulanza rivelano che il corpo non sarebbe spostato da quel punto. Nessuna omissione di soccorso, dunque. Ciò che è emerso invece è che Salvatore lavorava in nero come i due colleghi che erano con lui. De Rosa avrebbe provato a regolarizzare la sua posizione solo dopo l'incidente fatale. Ora è ai domiciliari, il suo legale presenterà ricorso al tribunale del riesame. Nel registro degli indagati della procura di Napoli Nord anche i fratelli Frezza, committenti dei lavori e proprietari del capannone.
5: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
1: A Roma continua la caccia ai due giovani minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica, la sera prima del calcio al monopattino dell'attore Davide Jacopini, che si è ferito gravemente nella caduta ed è ancora in terapia intensiva. Maltempo, feriti, danni e disagi al centro-sud. Due trombe d'aria sconvolgono Marsala e l'Interland, danneggiata una scuola ed alcune abitazioni. 16 feriti, tra cui 10 bambini. Danni anche alle campagne. Temporali e raffiche di vento sul litorale laziale, in particolare Anzio e Nettuno. Nubifragi e allagamenti in Salento. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata da Sigfrido Ranucci di reintegro immediato alla conduzione di Report. Il giornalista ha dichiarato di rispettare la sentenza che per il direttore degli approfondimenti Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Sabato ricco di sport tra motori e calcio. Ricomincia la Serie A.
0: L'attesa è finita, si riparte. Dopo la lunga e insolita pausa per la Nations League e torneo fatale al CT della Turchia Vincenzo Montella, torna il campionato. Ad aprire la sesta giornata alle 15 Genoa-Fiorentina, sfida di bassa classifica. Alle 18 invece scenderà in campo una delle tre capolista, l'Inter, che al Meazza ospiterà il Parma di Gilardino. Abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, avverte il tecnico nerazzurro Chivu. Poi alle 20:45 il Napoli riceverà il Frosinone, squadra rivelazione di questo avvio di campionato. La mattinata invece sarà interamente occupata dai motori. Alle 9 il via dalla sprint race del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Nelle qualifiche, terminate pochi minuti fa, miglior tempo di Fernandez davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Più tardi alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Dalla prima fila scatteranno la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Subito dietro la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. In terza fila Hamilton, solo in quarta Antonelli. Nel pomeriggio alle 15 le qualifiche. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Ma quanto è bella questa canzone di Aretha Franklin, che poi è una canzone scritta da Carole King, come sappiamo, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tra l'altro, proprio quando ci fu la premiazione al Kennedy Center nel 2015 per la cantautrice Carole King, arrivò sul palco una fantastica Aretha Franklin, una delle performance che diventano leggendarie. Si esibì la regina del soul proprio davanti all'autrice della canzone cantando questo brano. Era il 6 dicembre del 2015, arrivò praticamente sul palco a sorpresa con la sua interpretazione, veramente lasciò il segno, e se volete andatevela a vedere su YouTube perché veramente merita. Allora siamo alle 6:10 di questo sabato 10 di ottobre. Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Angelo Torchetti al microfono con voi. Nel frattempo la situazione del traffico non è cambiata molto, anche perché a quest'ora, per il momento, tra l'altro anche sabato, c'è abbastanza poco traffico, quindi c'è questo incidente segnalato sulla tangenziale di Napoli a fuori grotta in uscita per entrambe le provenienze, poi un veicolo in avaria ancora una volta sulla tangenziale di Napoli sulla corsia di marcia in galleria tra zona ospedaliere Camaldoli in direzione di Pozzuoli. C'è poi sempre l'incidente, quello che vi ho segnalato prima, sul raccordo anulare di Roma sulla carreggiata interna in direzione della Casilina. Abbiamo un incidente con rallentamenti 500 metri prima dell'uscita 13 via Tiburtina.

Don't Stop, canzone di LP. Allora, novità sulla tangenziale ovest di Milano: c'è un incidente all'altezza dell'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione proprio di Genova, provenendo dall'autostrada A1, e quindi questo succede al chilometro 20 e 366. Poi abbiamo ancora l'altro incidente che riguarda invece Roma, sul raccordo anulare in carreggiata interna verso la Casilina. Qui ci sono rallentamenti, l'incidente è 500 metri prima dell'uscita 13 via Tiburtina. Nessuna novità per quanto riguarda i tratti autostradali, vi confermo però ancora una chiusura che doveva essere eliminata praticamente, quindi riaprire il tratto alle 6, ancora viene segnalata la notizia, quindi ve la riporto. È chiuso al traffico il bivio tra la 14 e la 25 Torano Pescara per chi proviene da Ancona verso l'autostrada Roma Teramo per lavori. Questa è dunque la notizia che ci fornisce Autostrade per l'Italia. E poi abbiamo ancora sempre questo incidente sulla tangenziale di Napoli, ma senza conseguenze per il traffico, a Fuorigrotta in uscita per entrambe le provenienze. Ho nominato Napoli e arriva lui, Pino Daniele.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
6: tutti per Eurocash.
7: Raiso Radio. Sulle strade del mattino con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Loro sono i norvegesi che ci hanno accompagnato per tutta l'estate con Magnetic. Questa è la loro nuova canzone che stiamo ascoltando in questo periodo, Lose Myself. Nel frattempo torniamo sulle notizie, perché c'è questo incidente da segnalarvi sulla 10, la Genova 20 miglia a Celle Ligure, riguarda l'entrata dell'autostrada in entrambe le direzioni ed è un camion coinvolto in questo incidente. Nessuna novità invece per quanto riguarda gli altri incidenti segnalati, quindi sia quello del raccordo anulare praticamente 500 metri prima dell'uscita 13 via Tiburtina in direzione della Casilina, e anche quello della tangenziale ovest di Milano praticamente sull'allacciamento che collega la A7 Milano-Genova alla tangenziale in direzione dell'autostrada 1, tutto al chilometro 20 e 366. Tra poco anche gli aggiornamenti meteo.

0: E sulle nostre strade, che poi erano anche le strade di Tiro Mancino in questo caso, abbiamo anche ovviamente gli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Capitano Stefano Amendola, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno agli ascoltatori di Isoradio.
0: Che giornata ci aspetta oggi?
1: È una giornata piuttosto complicata dal punto di vista meteorologico per le regioni del centro e del sud, soprattutto al sud tra Sicilia, Calabria, anche Campania, e nel corso della giornata sul Salento insisteranno temporali anche di forte intensità. Non mancheranno comunque piogge anche sulle rimanenti regioni del centro-sud, da Lazio, Abruzzo verso appunto Meridione, qualche piovasco in mattinata ancora in Sardegna, mentre sulla Toscana e al nord il tempo sarà generalmente migliore, più asciutto, poche nubi, soltanto qualche pioggia nel pomeriggio sui settori alpini di confine.
0: Benissimo, questo è il primo appuntamento della giornata, poi ne avremo degli altri chiaramente più tardi. Grazie, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

J-Ax, vita, morte, miracoli, con un yeah finale che ci dunque riporta direttamente sulle strade, perché adesso vi do conto della fine della notizia dei lavori della 14, quindi c'era un ritardo sulla riapertura del tratto, ma adesso è tutto regolare, quindi riaperto il bivio che collega la 14 e la 25 Torano Pescara in direzione sud, quindi per chi arriva da Ancona non si incontrano dunque più impedimenti. Non ce ne sono di nuovi, tra l'altro abbiamo però sempre questa macchina che è presente, questa scorta che rallenta la circolazione tra Grate e Monza sulla 4 in direzione di Milano. Adesso si torna indietro, davvero tanto tanto indietro.

disco postumo remixato, A Little Conversation, ma questa era l'ultima canzone che arrivò in testa alla classifica americana durante la sua vita. Elvis Presley, Suspicious Minds.

molto presente ultimamente nelle classifiche dei dischi più venduti, insomma degli streaming più streamati in questo caso, è Sombre con My Body Isn't Ready. Tra l'altro è bello vedere in questo periodo tante collaborazioni tra i vari artisti. Lui per esempio è ultimamente salito sul palco degli MTV Music Award insieme a Madonna e tanti altri personaggi, ma per esempio anche la prossima cantante come Laura Pausini, che ascolteremo tra poco, è una che non si risparmia anche per collaborare appunto con tantissimi artisti. Lo ha fatto per esempio salendo sul palco di Madrid del concerto di Shakira, lei come ospite, e poi a sua volta ha ospitato in un concerto proprio durante il suo tour italiano, in questo caso che è un tour mondiale ma adesso sta facendo i concerti in Italia, ha ospitato la sua grande amica Loredana Bertè e hanno fatto una performance davvero importante e di quelle che si ricordano. E tra l'altro anche protagonista delle cronache in questi momenti Laura Pausini, perché ha rilasciato questa intervista dove praticamente si è schierata, ma questo l'aveva già fatto, infatti lo ha ribadito proprio durante l'intervista, per i diritti LGBTQA+. La pace si raggiunge solo quando si vive la diversità con amore, questo ha detto Laura Pausini nell'intervista. Non si dovrebbero dividere le categorie in categorie le persone che amano, e a me piace pensare che viviamo tutti per essere arricchiti dalla diversità, quindi una posizione molto precisa, e questo è appunto il suo pensiero che l'ha voluto appunto ribadire nella sua intervista. L'emergenza d'amore è la canzone che ascoltiamo.

0: fantastica.
1: Si parlava di collaborazioni tra vari artisti e insomma è bello anche vedere, sentire collaborare artisti di generazioni diverse come Jovanotti e Samurai J, per esempio, in questo brano dal titolo Le foglie di te, che tra l'altro è una canzone appunto di Jovanotti, dove Samurai J è ospite, quindi fa questo featuring. Allora torniamo intanto agli aggiornamenti. La situazione sulle strade è assolutamente tranquilla al momento, due incidenti soltanto, quelli segnalati, uno sulla 10 Genova 20 miglia a Celle Ligure in entrata e sulla tangenziale di Napoli a Fuorigrotta in uscita per entrambe le provenienze, ma sono due incidenti che non stanno provocando assolutamente nessun problema alla viabilità, sono solo degli inviti così alla prudenza. Anche tra l'altro i due incidenti che sono stati segnalati, non sulle autostrade ma uno sul raccordo anulare di Roma e l'altro sulla tangenziale ovest di Milano, sono risolti, quindi qui tutto regolare ancora, quindi traffico assolutamente scorrevole, ideale per viaggiare con la massima attenzione sempre, ma comunque in compagnia di Raizo Radio sulle strade del mattino, adesso con Anastasia.

0: GR1.
1: Telefonata Trump-Putin, intesa sul gasolio russo, il capo della Casa Bianca, Mosca ce lo venderà, sospese le sanzioni, Zelensky, decisione indegna. Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, accusò Tel Aviv di genocidio a Gaza, Stati Uniti e Israele contro il Tribunale dell'Aia, Italia e altri paesi lo difendono. La tragedia di Crans Montana, il nodo dei pagamenti, 1,5 milioni di euro le spese per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani feriti, ma tra Berna e Roma ancora nessun accordo su chi salderà il conto. Torna la Almeazza contro l'Inter, battesimo per il Parma del nuovo corso Gilardino, motori alle 9 in Indonesia allo sprint moto mondiale, alle 11 quella a Singapore della Formula 1.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ci accompagna sempre Luca l'Evangelista, il terzo evangelista, al capitolo 11, questa volta due versetti, 27 e 28. Di fronte al bene che Gesù faceva, una donna si alzò in mezzo a tutti e disse: beato il seno che ti ha portato e colei da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Mi verrebbe da dire intanto: beati quelli che ascoltano i suoi radio questa mattina o tutte le mattine quando ascoltiamo il Vangelo, appunto. Questa è la beatitudine. Ascoltare il Vangelo vuol dire far entrare nel proprio cuore un sangue nuovo, vuol dire respirare un'aria nuova, bella, quella appunto delle parole. Ecco, noi dovremmo essere un po' come quei figli che prendono il latte dalla parola di Dio, dalla Chiesa, che prendono il latte dal Vangelo. E l'esortazione che noi la facciamo tutte le mattine, ovviamente dovremmo aggiungere: non solo ascoltare, ma osservare, non solo udire, ma anche mettere in pratica. Ecco, in questo senso l'ascolto e l'attuazione del Vangelo cambia il nostro cuore, perché faremo cose diverse e anche gli altri vedranno sentimenti diversi e cose diverse che possono quasi toccare con mano. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno, certo di parole buone, ma soprattutto di gesti buoni, di aiuti che confortino, di aiuti che portano tenerezza, salvezza, e non armi, e non odio, invidie, conflitti. In questo senso, allora, l'ascolto della parola di Dio diventa davvero la prima opera che ci è chiesta. Ovviamente non essere solo ascoltatori, ma anche uomini e donne che la mettono in pratica e cambiano la storia quotidiana della nostra vita. Buona giornata a tutti.

Michael Jackson con Rock With You alle 7-8 minuti, quindi continuate ad ascoltare Raiso Radio, così come stanno facendo Massimo, Salvatore, Mauro da Genova, Tommy, Luca, li salutiamo tutti, salutiamo anche Alessandro e Alessandro Adriani, in questo caso, che vedo davanti a me di là dal vetro, quindi è il tecnico in questo momento in console, quindi buon ascolto a tutti voi da Raiso Radio, siamo in viaggio insieme, ma la situazione al momento non vede particolari problemi sui tratti di autostrade per l'Italia, a parte i due incidenti che abbiamo più volte ricordato, ma che non stanno provocando né code né rallentamenti sulla 10 a Celle Ligure e sulla tangenziale di Napoli a Fuori Grotta. Invece sulla Brescia-Padova la 4 adesso arriva una notizia di code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova, poi c'è un incidente che rallenta la circolazione sul raccordo Siena-Firenze, 2,5 km prima di Tavernelle in direzione di Firenze, mentre al sud c'è un aggiornamento che interessa l'autostrada del Mediterraneo, lì c'è una riduzione di carreggiata, un mezzo pesante è ribaltato, tra l'altro in fiamme, un autocarro al chilometro 55, praticamente tra gli svincoli di Sicignano e Contursi, e interessa entrambe le direzioni, quindi prudenza. Come si fa?

L'ultima novità dei Rolling Stones su Raiso Radio, sulle strade del mattino, questa era Jealous Lover. Siamo alle 7:16 minuti di questo 10 di ottobre. Ieri è arrivata la notizia, l'avete sentito anche magari durante la diretta insieme a Sara Lucarini, l'abbiamo subito ricordato. Ieri è arrivata la notizia della scomparsa di una delle colonne della radiofonia italiana, e non solo italiana, perché è scomparso ieri Federico l'Olandese Volante, come adesso riportano anche i giornali oggi. È scomparso in Puglia, dove si trovava in quel momento. La voce di Federico l'Olandese Volante è quella di Frederik Mathijs van Stergen, un vero nome autentico, pioniere della storia moderna della radio. Chi faceva radio già nei primi anni 70 se lo ricorda benissimo, è da lì che è iniziato la sua carriera. Voce unica, davvero un maestro per tutti. Io lo vedevo come un faro, insomma, iniziavo la radio proprio in quegli anni, lui era praticamente già un personaggio ben conosciuto e ben affermato. Lo ricordano oggi in un articolo su Repubblica Carlo Conti, dice: voce unica, esempio e maestro per tutti, DJ delle radio private degli anni 70. Anche Amadeus rivolge idealmente a Federico un suo pensiero: da ragazzino facevo tutto per non perdermi neanche una puntata dei tuoi programmi. 1950, era nato proprio in quell'anno, figlio del console olandese a Milano. Federico era tornato poi nel suo paese di origine insieme alla sua famiglia a 16 anni, e da lì poi si era imbarcato, pensate, perché all'epoca c'erano le radio che trasmettevano dalle navi per evitare appunto di essere chiuse, perché all'epoca c'erano i monopoli statali, e quindi Radio Veronica era una di queste radio, come Radio Carolina, che trasmetteva fuori dalle acque territoriali inglesi. In questo caso Radio Veronica era la radio olandese, lui partecipò proprio a questa avventura, poi si trasferì a Monte Carlo per continuare la sua carriera, e lì ha sicuramente fatto dei passi importantissimi. Poi da adulto a Milano per partecipare, quindi lavorare nei primi network radiofonici, approdato anche in Rai, a Radio 2 per un lungo periodo, e poi negli ultimi tempi si era trasferito ad Amamet. Federico produceva quindi dei podcast per le radio, e tra l'altro aveva lasciato anche questa dichiarazione: i giovani trasmettevano gratis portandosi i dischi da casa, erano i tempi appunto delle prime radio private, si potevano esprimere, condividere con gli altri tutto quello che volevano. E osservava Federico: piano piano poi le radio sono diventate delle aziende, i network fatturano decine di milioni di euro all'anno, tutto si è ristretto nuovamente dentro un sistema economico. Quindi salutiamo questo grandissimo pioniere della radiofonia. All'epoca c'erano tantissime canzoni che mi piace immaginare presentate da lui. Questa è una di quelle, Boston More Than a Feeling.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Radio.

Le vibrazioni con Vieni da me, siamo alle 7:28 minuti e procediamo ancora con altri aggiornamenti di infomobilità. Adesso una notizia che ci porta direttamente sull'autostrada del Sole. Abbiamo questa comunicazione di rallentamenti per un trasporto eccezionale. Siamo in direzione sud verso Firenze. Il tratto interessato è quello che va dall'innesto della A14 con la 1 fino al Bivio 1 variante di Valico, quindi carreggiata sud per chi va verso Firenze. Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Produzione francese, come si sente dalla canzone, tra l'altro anche dal titolo pronunciato proprio alla francese, Dance Dance Dance. Questi sono i Belly Can't Swim, pronti adesso per aggiornare nuovamente la situazione meteo sull'Italia. E quindi c'è Sabina Angeloni adesso con noi. Buongiorno Sabina, ben ritrovata.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Veniamo da giornate di maltempo e di fatto il maltempo continuerà ad insistere sul nostro paese anche per in questa giornata, la giornata odierna, quella di sabato, soprattutto al centro-sud. La situazione attuale vede infatti tante nubi proprio sulle regioni centrali, su quelle meridionali, con le piogge più diffuse proprio su quest'ultima, in particolare in Calabria, e qualche temporale che sta interessando i settori costieri della Campania. L'evoluzione per la giornata di oggi vedrà ancora piogge e temporali che andranno ad interessare le regioni centro-meridionali, con gli eventi più intensi anche nella forma di temporali che andranno ad interessare l'area adriatica, il Golfo di Taranto ed anche il Basso Tirreno, specie tra Sicilia e Calabria. Per la giornata di domani la situazione sarà in netto miglioramento al centro-nord, quindi ci saranno ampie schiarite proprio a partire dalle regioni settentrionali ed anche su quelle centrali. Ancora tempo instabile con possibilità di temporali per il medio-basso adriatico ed anche per i settori tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, ed in generale il tempo sarà maggiormente instabile su tutte le regioni meridionali, quindi su tutto il meridione sarà più elevata la probabilità e la possibilità di qualche rovescio nel corso della giornata. Per quanto riguarda invece le temperature proprio domenica, chiaramente con questo miglioramento delle condizioni del tempo, torneranno ad aumentare al centro-nord, mentre per oggi risulteranno in ulteriore calo sulle regioni meridionali.
0: Abbiamo visto anche dei fenomeni molto forti che si sono verificati soprattutto in Sicilia, a Marsala per esempio. Sì, ci sono state queste due trombe d'aria che hanno anche fatto parecchi danni.
1: Sì.
0: Ci sono allerte per oggi ancora?
1: Allora sì, abbiamo ancora allerta meteo in realtà su gran parte del paese, proprio perché diciamo la situazione resta comunque al momento ancora piuttosto critica. Abbiamo infatti per la giornata di oggi un'allerta gialla che va ad interessare gran parte del paese, come detto appunto soprattutto le regioni centro-meridionali, Lazio, Umbria e Abruzzo per quanto riguarda le regioni centrali. Allerta arancione però la ritroviamo soprattutto sui settori della Calabria tirrenica, tutta la Sicilia, abbiamo anche la Puglia, soprattutto la parte più meridionale, e parte della Campania. Per il resto delle regioni meridionali invece persiste un'allerta gialla.
0: D'accordo, più tardi per un altro aggiornamento.
1: Più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Sempre molto regolare la situazione del traffico e della viabilità, veramente pochissime le notizie al momento attive. Sulla 1 c'è però questa novità che riguarda il tratto di Valsamoggia, innesto a 14 in direzione di Bologna, dove abbiamo dei rallentamenti per lavori. Confermato sempre l'incidente della 10 dove è coinvolto un camion a Celle Ligure, ma così come confermato l'incidente vi confermo che non ci sono al momento code in entrata per entrambe le direzioni. E anche sull'autostrada del Mediterraneo c'è la segnalazione poi di una riduzione di carreggiata, in questo caso è un mezzo pesante che si è ribaltato tra l'altro in fiamme al chilometro 55, un autocarro praticamente tra il Sicignano e Contursi, interessa entrambe le direzioni questa riduzione di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per un altro incidente 2,5 km prima di Tavernelle in direzione Firenze, poi andando ancora più a nord c'è la Brescia-Padova, lì ci sono delle code per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova, sono code a tratti.

Negli archivi dei grandissimi artisti, e Prince sicuramente tra questi, si scovano poi tante volte tantissime canzoni che sono rimaste appunto nei bauli, nei cassetti, e qualche volta vengono a galla, come in questo caso per esempio con questi 10 inediti che fanno parte di questo album Timeless che è uscito proprio a fine agosto di quest'anno di Prince. Tra quali canzoni tra queste 10 registrazioni rare e inedite c'è anche questa Stone, che appunto viene proposta in questo periodo. Siamo alle 7:49 minuti, nessuna novità dal punto di vista del traffico, viaggiate con la massima attenzione, poi chi ci ascolta da casa insomma sa che comunque se si metterà in viaggio tra poco la situazione per il momento è assolutamente tranquilla, quindi gustatevi naturalmente la nostra programmazione musicale che come sapete spazia dai successi del passato a quelli anche più recenti e soprattutto alternando musica straniera e musica italiana, in questo caso un rappresentante della nostra musica.

Siamo vicini all'informazione, tra pochissimo i titoli del GR1 delle 8, poi arriva anche l'appuntamento di Giorno per Giorno e Rai Radio sempre con voi sulle strade del mattino, adesso con Achille Lauro e Geolier.

0: GR1.
1: Intesa sul diesel, telefonata Trump-Putin, il presidente americano. I prezzi scenderanno, sospese le sanzioni sul gasolio russo. Zelensky, il terrore aumenterà. I negoziatori di Kiev a Miami. L'ira di Israele, Casa Bianca, sul Nobel per la pace a Navi Pillay, denunciò il genocidio a Gaza. Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale. Tajani, l'Italia sostiene l'AIA. Legge elettorale, Mattarella firma lo Stabilicum, la maggioranza, avanti fino alla fine della legislatura, le opposizioni, ci rivolgeremo alla Consulta. Sigfrido Ranucci, respinto il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report, i giudici, legittima la decisione della RAI, il giornalista, accetto la sentenza. Colpo grosso all'Antinori, rubate bottiglie di vino pregiato per 5 milioni di euro, ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici. Strenna natalizia in anticipo e April's Gone, la nuova canzone di Norah Jones e Chris Stapleton, duetto intimo su un amore fragile da riscoprire. Serie A, si riparte, l'Inter almeazza con il Parma di Gilardino, motori e il giorno delle Sprint Race, alle 9 in Indonesia la MotoGP, alle 11 Formula 1 a Singapore.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Ed eccoci all'appuntamento di giorno per giorno, che c'è tutti i giorni, ma il sabato ha una peculiarità perché c'è un quiz al quale dovrete rispondere. Buongiorno Sabina.
2: Buongiorno di nuovo a te e buongiorno
1: Sabina
2: a tutti.
1: Angeloni. Allora, qual è la domanda di oggi?
2: Allora, oggi, visto che comunque in questa settimana abbiamo avuto tanti temporali, ho deciso di parlare della nube tipica dei temporali, quindi il cumulonimbo.
1: Quella che fa spavento.
2: Esatto, esatto. E la domanda appunto è: quanto può pesare un grande cumulonimbo? L'opzione A è come un'automobile, l'opzione B come un aereo di linea, opzione C centinaia di migliaia di tonnellate. Quindi quanto può pesare quella che è la nube tipica dei temporali, cioè un grande cumulonimbo? Opzione A come un'automobile, opzione B come un aereo di linea, opzione C centinaia di migliaia di tonnellate.
1: Che poi uno pensa che le nuvole non abbiano un peso, perché
2: esatto.
1: Le vedi sospese nell'aria, pesano
2: sì,
1: forse anche tanto.
2: Non diciamo niente, vedremo.
1: Non vogliamo dare troppi aiuti. Comunque il 348 103 1010 è il numero per rispondere. Ripetiamo le soluzioni. Allora, quanto può pesare un grande cumulonimbo, la nube tipica dei temporali? La prima risposta è come un'automobile, differentemente tra una Italia e un SUV.
2: Diciamo in media, più o meno, quello è il peso medio.
1: In media, una battuta. Intanto poi c'è la seconda possibilità, un aereo di linea, e la C, centinaia di migliaia di tonnellate. Quindi dateci la vostra risposta al 348 103 1010.
2: Bene, attendiamo.
1: Va bene, a dopo.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questa era Ernia con la sua dedica, 8 e 11 minuti, e allora stiamo facendo questo quiz meteo come ogni sabato insieme a Sabina Angeloni, e la domanda la vogliamo ripetere, Sabina?
2: Sì, allora vi abbiamo chiesto quanto può pesare un grande cumulonembo, cumulonembo che è la nube tipica dei temporali. Opzione A, come un'automobile, opzione B, come un aereo di linea, opzione C, centinaia di migliaia di tonnellate.
1: Allora, se volete continuare a scriverci, ecco, scriveteci, non mandate messaggi vocali perché in questo momento poi non possiamo ascoltarli, e quindi scrivete la vostra risposta al 348 103 1010. Parlando di queste nubi così forse anche molto pesanti, nel caso per esempio del ciclone che sta investendo, o l'uragano, cos'è, un ciclone o un uragano che sta investendo gli Stati Uniti, la Florida, com'è
2: sì,
1: la situazione?
2: Sì, allora intanto c'è da dire che si tratta di cicloni tropicali che in realtà poi prendono il nome anche di uragani, quindi è esattamente la stessa cosa, ed è si fa riferimento a questo enorme sistema di bassa pressione che si forma di fatto sopra acque oceaniche molto molto calde, ed è proprio il grande calore, la tanta umidità che dà forza in qualche modo a questi sistemi, e dà forza proprio per generare dei venti molto molto intensi, venti molto molto forti, piogge intense ed anche mareggiate. Di fatto la situazione in questo momento è che l'uragano ha raggiunto le coste della Florida esattamente come era stato previsto, e è stato declassato di categoria, ora è praticamente a categoria 2, e ha raggiunto le coste della Florida con venti fino a 165 km orari, quindi chiaramente venti molto molto forti, e ovviamente questo ha generato disagi anche a livello di cittadini, centinaia di migliaia di cittadini sono senza elettricità, quindi chiaramente la ventilazione molto intensa insieme anche chiaramente alla tanta pioggia ha generato disagi.
1: Ecco. Lo stiamo vedendo proprio dalle immagini che sta riportando la CNN in questo momento, siamo sintonizzati anche su quel canale, quindi vediamo esattamente quello che sta succedendo in questo momento,
2: esatto,
1: in Florida, con onde insomma di del mare che invadono la città, e anche soprattutto questo fortissimo vento che dicevi.
2: Esatto, e tra l'altro c'è da dire che secondo proprio il Centro Nazionale degli Uragani in queste ore sono attivi 3 sistemi tropicali che interessano l'area nordamericana, quindi non soltanto questo di cui stiamo parlando, ma ce ne sono altri 2, e quindi diciamo che la situazione in questo momento dal punto di vista dei sistemi tropicali lì in America è molto molto attiva.
1: Ma facendo una proporzione chiaramente con il mar Mediterraneo e l'oceano, e i fenomeni che si sono verificati in Sicilia per esempio a Marsala hanno qualcosa di qualche similitudine con quelli tropicali o no?
2: Allora diciamo che la situazione è ben diversa, anche se negli ultimi anni a causa dell'aumento della temperatura del mare si verificano talvolta anche nel Mediterraneo quelli che si chiamano Medicane, che sono, se Medicane è proprio diciamo il termine che va ad unire la parola Mediterranean hurricane, quindi proprio uragani mediterranei, quindi si tratta di cicloni similtropicali, chiaramente non hanno la stessa intensità, però comunque alcune caratteristiche sono molto simili, quindi si formano sempre questi cicloni sopra il Mediterraneo molto caldo, tanta umidità, venti molto forti e piogge torrenziali.
1: Volevamo essere al passo anche noi, quindi
2: certo,
1: ci siamo adeguati,
2: non ci tiriamo indietro.
1: Va bene così. Allora, ci sono le varie risposte, e allora prima di tutto c'è Franco che dice la risposta C, quindi pesano tantissimo, quindi tantissime tonnellate.
2: Centinaia di migliaia di tonnellate, dice
1: poi
2: Franco.
1: Poi ci sono le risposte anche di Elio da Montecatini, anche lui dice C, Mauro da Firenze dice la B, e poi Vincenzo anche dice la B. E quindi sono queste alcune risposte, anzi ce n'è un'altra arrivata proprio in questo momento. Berniero, grazie per la compagnia, dice è come un aereo di linea, quindi la soluzione
2: bene,
1: B.
2: Bene, guarda, ne aggiungo anche io altre due risposte extra dai miei genitori, che anche loro questa mattina sono in viaggio. Due risposte in realtà differenti, perché il mio papà dice come un aereo di linea, mamma invece centinaia di migliaia di tonnellate. Ebbene, vince mamma.
1: Mamma, e quindi in questo caso vince anche Franco, che ha risposto
2: esatto,
1: per primo.
2: Esatto, e anche Franco, quindi la risposta corretta è proprio la C. Le nuvole infatti sembrano, come dicevi anche tu prima, molto leggere, perché di fatto è come se ci dessero l'impressione di un galleggiamento nel cielo, in realtà però possono contenere una quantità sorprendente di acqua, Infatti un grande cumulonimbo può svilupparsi per molti chilometri di altezza e occupare quindi un volume enorme. Andando a sommare tutte le piccolissime goccioline d'acqua e i vari cristalli di ghiaccio presenti al suo interno, il peso complessivo può raggiungere centinaia di migliaia di tonnellate. E ovviamente ci verrebbe da pensare, perché la nube non cade tutta insieme, se è così pesante? Non cade tutta insieme perché chiaramente l'acqua è distribuita in particelle che sono minuscole, quindi ciascuna di queste particelle viene sostenuta dalle correnti ascendenti e dalla resistenza dell'aria che quindi si creano all'interno della nube stessa.
1: Però immagino che poi quando queste particelle si mettono d'accordo e si uniscono, diventano chicchi di grandine e ce le danno sulla
2: testa. Possono diventare chicchi di grandine quando ci sono proprio dei moti verticali che le fanno andare su e giù all'interno della nube. Chiaramente quando arrivano in alto e trovano il ghiaccio a temperature minori, quindi certo, si forma il chicco di grandine che può ingigantirsi sempre di più.
1: D'accordo, qual è il premio per la mamma che ha vinto?
2: Ma non lo so, ci penso e glielo dio.
1: Va bene, signor Angeloni, ci penserà e poi sarà premiata. Grazie a Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Bruno Mars, All My Soul. Intanto avevamo già detto di una coda per lavori sulla 1 tra Valsamoggia e la 14 in direzione Bologna. Si aggiungono altre due notizie: materiali dispersi con rallentamenti adesso sulla 1 tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, e poi un incidente, questa volta siamo al sud, sulla 3 la Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni al chilometro 45 600, e si è già formata una coda proprio in questo tratto in direzione di Napoli. Di nuovo gli aggiornamenti meteo con Sabina Angeloni, ancora con noi. Sabina.
1: Eccoci di nuovo, aggiorniamo la situazione meteo che, come detto anche prima nell'ultimo aggiornamento di circa un'ora fa, vedrà ancora condizioni di maltempo nella giornata di oggi, con situazione che però tenderà via via a migliorare già da domani, e la perturbazione che sta determinando tutto questo maltempo di fatto entro domani sera abbandonerà il nostro paese. Situazione attuale che vede tante nubi da nord a sud, con piogge che stanno interessando soprattutto il centro-sud, i settori interni tra l'altro ed Abruzzo per quanto riguarda le regioni centrali. Poi abbiamo invece al sud piogge più diffuse in Campania, Molise, anche in generale in Calabria, e qualche fenomeno anche a carattere temporalesco lo ritroviamo invece in Sicilia. Nella giornata di oggi, in generale nelle prossime ore, avremo tempo ancora caratterizzato da piogge ed anche temporali sulle regioni centro-meridionali, con gli eventi più intensi che andranno ad interessare soprattutto l'area adriatica, il Golfo di Taranto ed il Basso Tirreno, specie tra Sicilia e Calabria. Nella giornata di domani però, come anticipato, ci sarà un miglioramento con ampie schiarite a partire da nord anche sulle regioni centrali, e ancora però qualche rovescio e una maggiore nuvolosità andrà ad interessare in generale l'area del Medio-Basso Adriatico ed anche il Basso Tirreno, specie tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, ed in generale sulle regioni meridionali anche sulle altre regioni, diciamo, ci sarà una certa probabilità ancora di qualche pioggia sparsa. Temperature che oggi al sud saranno in calo, domani saranno in ripresa proprio nelle zone dove il tempo tornerà a migliorare, e quindi sulle regioni centro-settentrionali.
0: D'accordo, grazie, buona giornata Sabina.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Bruce Springsteen con la sua Glory Days. Intanto con il passare delle ore, anche dei minuti, il traffico si vivacizza sui vari tratti autostradali. Infatti dalle pochissime notizie che avevamo, adesso qualcuna in più ce n'è, tra l'altro anche qualche novità da aggiungere rispetto all'ultimo aggiornamento. Quindi partiamo intanto dalla 25, la Torano Pescara, dove c'è questo incidente tra Cocullo e Pescina in direzione ovest, quindi verso Roma praticamente, al chilometro 111. Al momento però non ci sono code né rallentamenti. Poi abbiamo anche una novità che riguarda la 14 tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, una coda per lavori di un chilometro. Aumenta il traffico anche in Liguria sull'autostrada dei Fiori, code a tratti per lavori di un chilometro verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Mentre per quanto riguarda la Toscana dobbiamo parlare della Firenze Pisa Livorno, c'è un mezzo fermo in avaria in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, quindi si è già formata una coda. Nessuna novità sull'incidente già segnalato poco fa, quello tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni. Confermata la coda, confermato l'incidente in direzione di Napoli. Cosa

Chaka Khan con Sia insieme per questa Cool You Down. Intanto parliamo anche di questo appuntamento che c'è a Trieste quest'anno. Rai e Raiso Radio sono il main media partner della Barcolana 58, quindi rinnovando il proprio impegno al fianco della manifestazione con questa presenza ampia, articolata, capace di raccontare quindi questo importante evento attraverso TV, radio, piattaforme, digital e social. Quindi a fianco di Barcolana 58 c'è anche Rainews 24, Rainews.it, che proporrà contenuti, servizi e dirette da Trieste. Un racconto corale che accompagna Barcolana 58 oltre il giorno della regata, seguendone i protagonisti, gli appuntamenti e il legame con Trieste, poi tutto con tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi seguite Barcolana 58 su Raiso Radio e su tutte le nostre piattaforme, canali radio e TV in collaborazione con Difesa Servizi. Ci saranno dei collegamenti sia oggi che domani per appunto parlare di questa importante manifestazione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Anticipiamo il giornale radio delle 9 per lasciare poi spazio alla diretta della MotoGP. E subito un'ultima ora dall'Ucraina: almeno 5 morti, tra cui bambini, per un raid russo su Zaporizhia. Colpito un condominio di 5 piani. Alcune persone sono ancora sotto le macerie. Sul piano diplomatico, gli Stati Uniti rilanciano le trattative con i colloqui di Miami. Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e Kiev la prossima settimana, secondo Axios. Contemporaneamente Trump, al telefono con Putin, si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio, esentato dalle sanzioni, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore. E da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia. Dura reazione anche di Israele.
2: Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la Corte dell'Aia, ha tuonato il presidente americano, che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane, e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
1: A Roma continua la caccia ai due giovani di minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica sera. Maltempo oggi, ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se è in arrivo una tregua. Al centro-sud pesanti i danni dei temporali di ieri. Tra le situazioni più critiche, Marsala in Sicilia, colpita da 2 trombe marine.
3: Spettacolari ed inquietanti le immagini di 2 trombe d'aria che avanzano contemporaneamente sul mare davanti a Marsala. Desolanti quella della devastazione lasciata dopo aver toccato terra.
4: La macchina pure da sotto. C'è cristiani, ci sono.
3: Serramenti rivelti e abbattuti in una scuola in cui erano presenti 274 alunni. Le maestre hanno visto il pericolo e i bambini sono stati portati in una zona più sicura dell'edificio. Scene da guerra, ha commentato la sindaca.
4: C'è proprio un casino, non si capisce più niente.
3: Criticità e disagi anche nel napoletano, con allagamenti, smottamenti, cadute di alberi e interruzioni di energia elettrica. Anche nel Lazio un nubifragio ha allagato il litorale al sud di Roma. Anzi, a Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Nella capitale allagamenti e traffico in tilt. Il vento che ha accompagnato la pioggia ha provocato il crollo di diversi alberi. Nubifragi e allagamenti in Salento. Disagi sulle strade, soprattutto nelle vicinanze dei sottopassaggi, con automobilisti in difficoltà. Nelle campagne, terreni coltivati trasformati in acquitrini. Claudio Vigolo, GR1.
1: A tu per tu con un grande pittore del Rinascimento, Jacopo da Pontormo, alle Scuderie del Quirinale di Roma, in mostra 84 opere.
5: Pontormo, pittore eccentrico nella Firenze del Cinquecento. Cristina Cidini, curatrice della mostra. Com'è la sua arte?
6: Pontormo è un pittore di suprema bravura che ha avuto grandi maestri, ma è stato poi un grande maestro e ha sviluppato una sua via originale di approccio alla pittura. Una pittura che si fonda su un disegno magistrale, su un colore coraggioso, basato su splendide tinte e forti contrasti.
5: La mostra che cosa ci propone di Pontormo?
6: Molte opere, 84, metà disegni e metà dipinti. dipinti in ordine cronologico dagli esordi alla maturità.
5: Quell'aggettivo eccentrico affibbiato a Pontormo non era ai suoi tempi elogiativo.
6: In realtà fu un pittore di grande successo, ma la biografia di Giorgio Vasari cominciò con aggettivi che lo svalutarono e sono arrivati fino a noi.
5: E noi però lo rivalutiamo ampiamente. Il Novecento e anche oggi Pontormo piace molto.
6: Per noi è un grandissimo maestro, capace ancora di ispirare degli artisti di primo piano come sono stati Pasolini e Bill Viola.
5: Federico Pietranera, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea allo speciale MotoGP Gran Premio di Indonesia. Prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
8: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Eccoli qua, i Gypsy King, che abbiamo ritrovato su Rise Radio con la loro Bamboleo, ma io incontro adesso invece Alessandra Tocci, che già l'avevo incontrato questa mattina molto presto, ma poi...
1: Siamo presi un caffè insieme, erano circa le 5.35.
0: Sì, ha aiutato un po' questo caffè.
1: Aiutato.
0: Allora, tu sarai pronta adesso per accompagnare i nostri amici fino a mezzogiorno, poi alle 10 arriva Sara Lucarini.
1: Poi affronteremo alcuni temi, sullo sfondo la Barcolana, quindi abbiamo anche da raccontare questo, il nostro impegno, e poi si parlerà del ritmo della vita, un flash mob che si terrà domani, delle giovani donne coinvolte in malattie importanti, quindi oncologiche, che balleranno, e quindi racconteremo anche questo modo di così diverso di affrontare momenti difficili.
0: D'accordo, quindi buon lavoro a te.
1: Grazie.
0: Intanto io ringrazio Alessandro Adriani e Emanuele Rinaudo che si sono tenuti la parte tecnica, ma continueranno a farlo anche con Alessandra. A tutti voi da Angelo Torchetti un buon proseguimento di viaggio, una buona giornata, e ci lasciamo con questo brano bellissimo dal passato di Linda Ronstadt.

Aver bisogno di un'amica, sono Madame Annalisa e non solo loro, sentimento penso comune. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Sabato 10 di ottobre, Emanuele Rinaudi e Alessandra Tocci insieme, saremo insieme sino alle 12. Una mattinata piena di proposte da parte nostra, poi ci siete voi con i vostri messaggi al 348 103 1010. C'è la viabilità che ho dato un'occhiata e poi ho parlato anche con Angelo Torchetti che vi ha accompagnato sinora. Per ora non riserva particolari criticità. Tanto salutiamo l'ultimo arrivato ed è Paolo, grazie a te, grazie a tutti voi, si comincia a viaggiare insieme, anzi si prosegue a viaggiare insieme qui su Raiso Radio. Vediamo qualcosa dalla strada. Abbiamo la Firenze-Pisa-Livorno che vede 2 chilometri di coda, seppur valutati stabili, ma ci sono per veicolo fermo in avaria. La stima è di 2 chilometri. In A1, 1 chilometro di coda in aumento tra Valsamoggia e la 14, siamo in direzione di Bologna. È avvenuto un incidente in A25 tra Cuculo e Pescina in direzione ovest verso la Roma-Teramo. Non abbiamo indicazioni di coda rallentamenti, è segnalato al chilometro 111, quindi raddoppiate l'attenzione. Abbiamo poi code in A4 a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Dando un'occhiata così al nostro scalettone che abbiamo qui, le cose che vi proporremo, vi dico che tra poco andiamo con le vie del Vangelo, il Signore e le sue vie, e alle 9.30 avremo un collegamento con Roma Servizi e poi più tardi le previsioni meteo. Allora un po' di musica e poi andiamo con le vie del Vangelo.

0: Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Amici di Isoradio, ben ritrovati. Nella parabola di oggi non è il banchetto essere simile al regno dei cieli. Il regno è simile a un re che prepara il banchetto per le nozze di suo figlio. Nell'Antico Testamento il banchetto evocava il compimento finale che veniva goduto in base ai meriti. Invece nel Vangelo di oggi Gesù parla di nozze e le nozze, sappiamo, non sono la fine della vita, ma sono all'inizio di una vita, di un progetto, di un sogno. E al tempo di Gesù il banchetto era il momento in cui si poteva mangiare bene e gratuitamente. Erano mense ricche. Pensate che a Masada gli archeologi hanno trovato persino vino proveniente dall'Italia e conserve dalla Spagna. E bastava essere invitati, non bisognava portare nulla, neppure il vestito, perché all'ingresso veniva dato l'abito della festa. Purtroppo la mentalità del peccato trasforma il mondo da dono a possesso. E gli invitati sono presi dei loro affari. L'invito del re diventa addirittura un fastidio. E Gesù a chi sta parlando? I farisei. L'alleanza con Dio si è ridotta all'osservanza esterna della legge, mentre sono venute meno la gioia e la gratuità dell'amore. Nel banchetto del Vangelo, infatti, nessuno entra per merito. Tutti sono invitati gratuitamente. E allora ci domandiamo perché uno entra senza l'abito della festa? Beh, perché vuole entrare alle proprie condizioni. È nella sala giusta, ma con il cuore sbagliato. San Paolo dice rivestitevi di Cristo e ancora rivestitevi dell'uomo nuovo e infine rivestitevi dei sentimenti di misericordia. Vedete, l'abito dunque è una vita nuova, è una vita vissuta come persone amate da Dio. E qui arriviamo al cuore della parabola. La sposa non viene mai nominata, ma chi è la sposa? È l'umanità. Per questo si parla di abito nuziale. Il padre celebra le nozze di suo figlio con l'umanità. E il regno è proprio questo dono inaudito. Dio unisce suo figlio all'umanità.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.

nostra musica, la musica sulle strade del mattino, Marco Mengone, ora Olivia Dean, 9:20. Allora diamo un po' un'occhiata alle prossime proposte, tra poco si parlerà del traffico romano e poi della situazione meteo. Come avete sentito, come sapete, in questi giorni da tenere un pochino sotto controllo, come è stato ieri in molte zone del centro-sud. Vediamo un po' cosa ci aspetta per questo fine settimana. Dunque torniamo in strada, anche perché ci sollecitate in questo senso, allora andiamo subito a darvi conto di ciò che accade in A9. Partiamo dalla Lainate Como Chiasso, siamo tra Como Grandate, la tangenziale sud di Como verso Lainate, abbiamo un incidente, è avvenuto al chilometro 32.500 pochi minuti fa, non abbiamo ancora dettagli e l'effetto però sulla viabilità è immediato, si formano le prime code. Lasciamo l'A9 e andiamo in A1, il tratto diventa Valsa Moggia 14 direzione Bologna, 2 km di coda in aumento, anche qui complice un cantiere. Spostiamoci ora sulla 14, rallentamenti per lavori sono indicati tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, ma anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo anche la viabilità ligure, in particolare la A10 che vede tra finale Ligure e Spotorno verso Genova 1 km di coda, sono code a tratti e sono dovute anche qui a un cantiere. Ricordiamo poi la viabilità della 25 tra Coculo e Pescina in direzione ovest, abbiamo un incidente. Quindi queste sono le notizie più importanti, vediamo un po', c'era un nostro amico, ecco Roberto, ci parlava di Valsa Moggia verso Bologna, anche lui descrive 2 km di coda per innestarsi in A14, anche qui lui conferma appunto la presenza di un cantiere, quindi questo siete voi. Dunque il nostro sistema qui che abbiamo in studio, abbiamo 3-4 schermi aperti sulla nostra desk, ci dice che il prossimo pezzo è di Cosmonauti Borghesi, già il nome di questo gruppo, e il brano si intitola Gomma Americana. Allora andiamo a leggere qualcosa. Intanto nel 1° maggio del 2025 hanno suonato in apertura al concertone appunto a Piazza San Giovanni, hanno suonato nel dicembre del 2024 a Capodanno di Roma al Circo Massimo, insomma si sono fatti conoscere in città, mi sembra da qualche parte che siano di Roma Sud, quindi si parte da Roma per poi cantare appunto per tutto il nostro paese. Allora li ascoltiamo, Cosmonauti Borghesi, bel nome, Gomma Americana.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Diamo il buongiorno a Simona Di Capo, buon sabato, com'è la situazione della capitale?
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto. Dunque, la situazione del traffico al momento non presenta particolari criticità. Rallentamenti a tratti sono segnalati in via Cassia, via Flaminia, Nuova, sulla Nomentana, rari rallentamenti anche in via dei Monti Tiburtini, traffico molto intenso invece, circolazione a rilento in viale Castrense e rallentamenti anche sulla Colombo all'altezza di Grotta Perfetta. Intanto al villaggio Prenestino prosegue la chiusura al transito per danni causati dal maltempo di via Fosso dell'Osa tra via Rocca di Cambio e via Elice. Infine questa mattina segnaliamo che nel quartiere africano dalle 10 alle 13 è in programma una manifestazione in piazza Jimma, possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. È tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E siamo pronti, dopo aver affrontato così il traffico cittadino che non riserva particolari complicazioni a Roma, adesso ci dedichiamo alla situazione meteo. Capitano Stefano Amendola, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno Alessandra, buongiorno agli ascoltatori di Iso Radio. Sì, per oggi la situazione è piuttosto complicata, soprattutto al sud, tra Sicilia, Calabria, nelle prossime ore anche sul Salento e sulla Campania nel corso del pomeriggio, dove insisteranno dei temporali anche di forte intensità. È già piovuto molto tra Sicilia e Calabria e continuerà a farlo nelle prossime ore. Anche sulle restanti regioni centrali qualche rovescio, ma in un contesto assolutamente meno intenso, insomma. Al nord e sulla Sardegna schiarite sempre più ampie nel corso di questa giornata.
1: Questo è sabato, ci può annunciare qualcosa su domani?
3: Domenica andiamo verso un miglioramento al centro, ecco, e su buona parte del sud. Qualche piovasco ancora sul basso Adriatico e tra Calabria e Sicilia, ma anche qui la tendenza è un miglioramento più deciso che si materializzerà poi nella giornata di lunedì ed anche nei prossimi giorni successivi della settimana, martedì, mercoledì. Farà un pochino più freddo, avremo della ventilazione da nord, ma il tempo tornerà ad essere stabile su tutta Italia.
1: Molto bene, ci piace questo fresco che ci ha descritto, lo apprezziamo e lo aspetteremo. Capitano Amendola, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

due novità, Gianna Nannini e poi gli U2, il loro silenzio e il meraviglioso errore della nostra grande Gianna Nannini. 9.39, allora andiamo a vedere cosa cambia in strada. Intanto abbiamo un'entrata chiusa, parliamo dell'A4, un tratto Brescia-Padova, siamo all'altezza di Padova Ovest in direzione di Brescia. Il disagio è iniziato pochi minuti fa, poi cercheremo di comprendere, il motivo sono lavori. Ci spostiamo ora in A5, siamo sulla Torino-Courmayeur, abbiamo un veicolo in avaria dopo Ponte Saint-Martin, fate attenzione verso Torino, non ne conosciamo la posizione, ma siamo circa 9 km dopo, quindi al chilometro 69. Ci spostiamo sulla Brebemi, nebbia, un dato meteo, abbiamo parlato di meteo poco fa, adesso abbiamo questa nebbia tra Caravaggio e allacciamento della 58, quindi attenzione sulla Brebemi, raramente abbiamo notizie della Brebemi, in questo caso appunto un evento meteo. Torniamo a parlare dell'A4, nuovamente in primo piano nel tratto Brescia-Padova per le code tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Siete voi che segnalate alcune situazioni, ma prima di questo passiamo per un'agenzia, un AGI che ci porta in Sicilia, Trapani, scuole chiuse a Gian Marsala, come viene disposto dal sindaco, per una tromba d'aria che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, abbiamo un'allerta arancione in tutto il territorio e saranno chiusi sino a mezzanotte parchi, giardini e ville comunali, quindi situazione sicuramente impegnativa e questo è quanto accade in Sicilia a Marsala. Lasciamo la Sicilia e torniamo a parlare delle nostre strade e autostrade. Lo facciamo aggiornando la viabilità della Firenze-Pisa-Livorno. Siamo tra Scandicce e Firenze-Scandicce verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti. Ma torniamo a parlare anche dell'incidente che è venuto in A9. Adesso arriva il dettaglio, coinvolte due vetture tra Como Grandate e la tangenziale sud di Como. Siamo verso Lainate. Spostiamoci ora in A7. Il tratto diventa Genova-Bolzaneto-Roncoscrivia, la direzione Milano. 1 chilometro di coda per lavori. E 1 chilometro di coda per lavori lo troviamo anche in A10. Siamo tra Finale Ligure Spotorno verso Genova, code a tratti per appunto un cantiere tra il chilometro 61 e il chilometro 59. Spostiamoci in A1, siete numerosi da in A1, avete scritto al 348 103 1010 descrivendo così quello che avete individuato. Noi vi diciamo che tra Valsamoggia e la 14

0: verso Bologna abbiamo 2 chilometri di coda in aumento dovute a un cantiere di lavoro. Il chilometraggio di riferimento è 186-188. Rimaniamo in A14, ci spostiamo ora nel tratto Pedaso-Grottammare verso Pescara rallentamenti, Pescara Nord-Pineto verso Ancona rallentamenti e concludiamo con una notizia che è ancora attiva, è arrivata intorno, insomma già da un po' che la descriviamo. Siamo in A25 tra Coculo e Pescina in direzione della Roma Terme, abbiamo un incidente, l'incidente è indicato al chilometro 111.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

La novità di Ultimo Tutto e poco prima Fiorella Mannoia con Mariposa. Questa è la nostra musica, 9.48, alle 10 inizierà ISO Weekend con Sara Lucarini, sta in viaggio con noi sino alle 13 e poi ci siete voi al 348 103 10 10. Ci sono due bellissime tazze dipinte, mi sembra ci sia caffè, potrebbe essere anche cioccolata, no, non è caffè, ci sono anche due chicchi di caffè. Vi ringraziamo per questa attenzione che in questo caso è mandata da Gino, grazie Gino, buona giornata anche a te. Il traffico rimane, diciamo, non importante, non abbiamo situazioni praticamente delicate. Le code più importanti le abbiamo in A1 tra Valsamoggia e la 14 verso Bologna, sono 2 chilometri, sono con la tendenza all'aumento. Importante anche questo incidente che è avvenuto in A9 tra Como Grandate e la tangenziale sud di Como verso Lainate, perché è avvenuto in corsia di marcia ed è coinvolte, sono 2 vetture, quindi sicuramente una situazione un pochino delicata è quella che descriviamo a chilometro 32 500. Adesso arriva un'altra notizia, 500 metri dopo, cioè il chilometro 33, altro incidente, sempre in direzione sud, sempre tra Como Grandate e la tangenziale sud di Como. Chissà se sono collegate in qualche modo, evidentemente uno è avvenuto alle 9.44, la notizia è stata rilanciata alle 9.48. Insomma, fate attenzione perché sembrerebbe che abbiamo 2 incidenti nella stessa direzione con una differenza, sono vicinissimi, poi in autostrada ancora di più, e stiamo appunto parlando dell'A9, quindi massima attenzione e prudenza.

Daniele Silvestri, sino alle 9.57, tra poco avremo il segnale orario e poi inizierà ISO Weekend. Parliamo di fontanelle romane. In ogni città hanno un nome diverso e forme differenti. A Roma si chiamano nasoni. Ne esistono circa 2.500-3.000 ancora, soprattutto in centro, e sono state istituite, create alla metà dell'Ottocento, l'idea era di portare acqua fresca in città. E, le uniche originali, proprio le prime, quelle con non solo una cannella ma ne avevano tre, risalgono appunto alla metà dell'Ottocento, e ce n'è solo ancora una sola a Piazza della Rotonda a Roma. Perché diciamo, perché raccontiamo questa storia? Raccontiamo questa storia perché in realtà saranno protagoniste del prossimo Festival del Cinema che si terrà e che saranno appunto protagoniste sul red carpet a Roma. Sapete che sta per cominciare il Festival del Cinema, la Festa del Cinema di Roma, dal 13 al 25 di ottobre. E allora la CEA, che si occupa appunto dell'acqua in questo settore, le porterà su un tappeto blu, non sarà un red carpet, e soprattutto verranno proposti film in cui erano presenti, in cui si sono viste, in cui hanno avuto un ruolo, i nasoni. E questi, si partirà dal film Campo dei Fiori di Bonnard, stiamo parlando di un film molto antico, ma sino alla Grande Bellezza di Sorrentino, molto più recente. E poi sarà possibile vedere, proiettare alcuni film dedicati, documentari, ai mille volti dell'acqua. Quindi se volete, a questo festival, oltre a vedere grandi film naturalmente che ci saranno, c'è anche la possibilità di vedere la storia ripresa di questi nasoni, che diamo un po' per scontati, no? Poi vediamo quest'acqua scorre, diciamo, come si spreca, in realtà serve per tenere pulite le acque sotto e tenere tutto, diciamo, in igiene anche la zona sotto, quindi le fognature e quant'altro. Questa è una curiosità che abbiamo preso dal Corriere della Sera quest'oggi. A proposito della strada, prima di lasciarvi, vi ricordo soltanto i rallentamenti in A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Isa Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno! Successi, notizie ed ospiti esclusivi.
2: C'è tutto, eh?
1: Non abbiamo ce l'abbiamo l'ospite oggi. Oggi ce l'abbiamo l'ospite perché parleremo di un evento importantissimo dedicato alle donne che purtroppo stanno combattendo la loro vita in qualche modo, certo, a causa, certo, di un tumore. Quindi più tardi parleremo di quello.
2: Ma e se ballano?
1: Ballano?
2: Perché ballare fa bene,
1: assolutamente.
2: E poi è giusto farlo, e quindi parleremo proprio di questo, di un flash mob di domani.
1: Bellissimo.
2: Poi andiamo avanti. Musica,
1: poi,
2: c'è.
1: Musica, i successi ce li abbiamo, no? ISO novità, quanti ne volete.
2: Poco prima, che cosa abbiamo ascoltato?
1: Gli Eagles. Oh. Wow. E poi qual era l'altra cosa? Ospiti,
2: successi, musica,
1: eh?
2: Successi.
1: Niente, neanche la sigla sappiamo.
2: Adesso mi tocca chiamare Angelo Torchetti, che è la voce,
1: per capire.
2: Che dico, ma che è la terza cosa?
1: Capito. Allora, io voglio dire una cosa. Oggi
2: puoi
1: tutto
2: dirla.
1: Di corsa, ok?
2: Sì.
1: Se tu esci di casa a Roma 5 minuti dopo,
2: sì,
1: è la fine.
2: Ah, lo so.
1: Perché veramente il traffico triplica.
2: Il traffico
1: triplica.
2: C'era questa battuta bellissima di Benigni,
1: sì,
2: no, nel film Traffico. Siccità e Etna, questi erano i problemi di Palermo.
1: Allora, ricordiamo il modo facile per interagire con noi tramite WhatsApp, il 348 103 10 10.
2: Sai tutto, vedi?
1: Ma certo, so tutto.
2: Hai studiato?
1: Certo.
2: Perfetto, hai fatto pure la tua attività fisica.
1: Sì, ho corso, certo.
2: Hai corso?
1: Allora, ho un problema però, Ale.
2: Ah, sentiamo.
1: Il mio problema sono le etichette, quelle dei vestiti,
2: ma
1: delle magliette.
2: Ma perché non l'hai tolta?
1: Mamma, ma pure te le togli?
2: Io le tolgo tutte.
1: Tu, ma solo noi abbiamo questa fissazione,
2: no,
1: anche gli altri?
2: Mi sembra di avere un serpente
1: mamma,
2: nella schiena se non lo togli.
1: Mamma, che fastidio, non ce la faccio!
2: Sì, sì, sì.

0: Peggy Gou ci sta questa mattina,
1: ci sta per svegliarci.
0: Se ancora non ci siamo svegliate o svegliati abbastanza in generale, ecco. Allora, stiamo parlando di etichette,
1: Mamma mia.
0: Che danno un fastidio incredibile, non solo secondo me, a me e alla buona Alessandra.
1: Esatto.
0: Io ogni cosa che compro prendo le forbici e taglio, anche perché ormai ho notato anche, non so, le mutande.
1: Qualsiasi cosa.
0: Ma che cos'è? Un'enciclopedia là sopra?
1: L'altro giorno ho contato 5 fogli su una mutanda. Ma che cosa mi devi dire?
0: L'importante è sapere la taglia e magari il materiale.
1: Ecco, quello sì, basta.
0: Cosa c'è? Io poi non ho mai visto attentamente che c'è scritto.
1: Allora,
0: su queste
1: non
0: etichette?
1: Su quello delle mutande, onestamente. Mi fai conto, una camicia.
0: Una camicia.
1: Cosa c'è dentro?
0: Che
1: intanto sono 5 pagine,
0: sì,
1: vorrei dire. Le prime incomprensibili in lingue che non conosco,
0: no,
1: geroglifici.
0: Ecco.
1: Non lo so, non
0: dove
1: lo
0: è stato fatto? Aspetta,
1: poi c'è anche che ti mettono il bottone. Perché
0: è
1: tu avessi bisogno del bottone, ti ritrovi anche il bottone, ci stai seduta, ti faceva, era un bottone.
0: Io so di persone che hanno una cassettina, insomma, dove mettono tutti i bottoni di ogni cosa che hanno comprato. Io voglio vedere se a distanza di anni ti perdi il bottone di quella camicia e lo riesci a ritrovare in mezzo a altri 2000.
1: Comunque qui stai aprendo un mondo,
0: perché io
1: ho una scatola di panettone degli
0: di
1: anni
0: panettone?
1: 60.
0: Sì.
1: Ti ricordi le scatole di latta dei panettoni?
0: Bellissime.
1: Piena di bottoni.
0: No, dai.
1: Sì. E si ereditano e si passano di figlio in figlio.
0: Però stanno là.
1: Si servono uno, ti metti lì, passi questi 6 ore a cercare quello che ti serve.
0: Va bene, comunque insomma non so se anche voi fate la stessa cosa appena acquistate. No, a parte i bottoni, a parte, cioè se eliminate le etichette dai vostri vestiti o indumenti intimi che siano, insomma danno fastidio. La cosa peggiore qual è? Che quando poi ti serve di sapere, non so, la taglia del reggiseno, tu non la conosci. Questo è il vero problema.
1: E allora tu, la commessa ti guarda e fa: ma signora, ma l'etichetta l'ha tolta? Dico, ma a me
0: sì. Mi dà fastidio. Dall'etichetta al traffico,
1: pensa
0: ma che collegamento incredibile.
1: Andiamo in A4, dove a Sesto San Giovanni in uscita abbiamo da Torino un incidente avvenuto al chilometro 136, non abbiamo dettagli, appena avvenuto, siate prudenti. Spostiamoci ora in A7, coda per lavori, ve la confermiamo, tra Genova Bolzaneto e Roncoschia verso Milano, incidente poi in A9, stiamo descrivendo questa situazione da più tempo, ma arrivano dei dettagli. Intanto ricordiamo che siamo tra Como Grandate e la tangenziale sud di Como, coinvolti un camion e una vettura e sono stati spostati in emergenza. Queste le notizie più importanti.
0: Va bene, il traffico sta a Roma.
1: Il traffico sta tutto,
0: sì, cioè, tutto
1: intorno
0: che...
1: a te, vorrei dire.
0: No, no, no.
1: Il traffico di Fantozzi. Un tempo c'era Nuvoletta, tu hai il traffico di Fantozzi.
0: Io il traffico, assolutamente. Sì. Ma posso, Ale? Posso annunciarli loro due?
1: Ma certo.
0: C'è lui, Carl Brave, insieme a un grande artista della musica italiana, Max Gazzè, con Posso. Il biglietto

10:19, abbiamo un veicolo contromano in diramazione per Ferrara. Voi correttamente vi muovete tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud in direzione della Bologna-Padova. Dal chilometro 6 abbiamo un autista contromano, ripeto, diramazione per Ferrara, tra la statale 16 e Ferrara Sud in direzione ovest verso la Bologna-Padova abbiamo un mezzo contromano, non sappiamo se è un mezzo pesante o un'auto, siate prudenti, massima attenzione.

0: anche il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: Moving to the Sun, UGL Ultranate qui su Isoradio. Ben trovati, buon weekend, buon sabato 10 di ottobre. Come già accennato, oggi super ospite, molto gradita, ma soprattutto il tema che è importante, è fondamentale.
1: Prima di andare alla nostra ospite, andiamo in diramazione per Ferrara, perché non è stato ancora raggiunto l'autista che sta viaggiando contromano. Voi procedete regolarmente tra Adriatica e Ferrara Sud in direzione ovest. C'è qualcuno che viaggia in senso contrario in marcia. Ricordiamo che la Polizia Stradale suggerisce di accostare a destra, di rallentare, accostare a destra e di sperare che di lasciar passare il veicolo che è contromano nella vostra sinistra.
0: Allora, abbiamo in collegamento la dottoressa Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma e presidente dell'associazione La Voce di Calliope APS. Paola, ben trovata e buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto grazie per essere questa mattina con noi, anche perché parliamo di questo flash mob, il ritmo della vita, un flash mob veramente molto importante, perché si parla di malattia, di tumori, ma soprattutto in che modo affrontarli, no? Con anche il ballo, che è importante in qualche modo star vicino alle persone che vivono questa battaglia, e quindi un modo per far capire che non bisogna identificarsi con la malattia, è importante capire che bisogna far di più, no? In che modo, quindi, in che modo è nato questo flash mob?
2: È nato confrontandomi con il maestro di danza Davide Di Nezza e la maestra Manuela Attardi, che hanno colto perfettamente il senso di tutte le nostre iniziative, compreso questo flash mob, ovvero riabilitare alla vita. Per questo anche il titolo Il ritmo della vita. Sì. Le persone che vivono una malattia oncologica, o indirettamente o direttamente, hanno bisogno di sentirsi vive, hanno bisogno di normalizzare la loro esistenza dopo le cure, dopo i trattamenti o anche durante, perché migliora tra l'altro anche il loro sistema immunitario, come ormai dimostrano gli studi, e è fondamentale sentirsi normali. Sì. Sono sempre iniezioni di vita i nostri eventi.
0: Assolutamente, intanto grazie, perché avere persone, no, che aiutano persone in difficoltà fondamentalmente, ma far capire a loro che c'è un modo, no, per superare, quindi anche a livello psicologico prendere la loro malattia in modo diverso.
2: Esattamente, esattamente. E poi la cosa fondamentale, perché il flash mob si svolgerà ovviamente in pubblico, quindi all'aperto, e saremo in una location importante di Roma, importante per i romani, nei pressi del Colosseo, e questo, dicevo, è importante, cioè palesare, dimostrare che non siamo degli appestati se abbiamo delle malattie come i tumori. E quindi un mio ringraziamento va proprio a tutte le donne che hanno messo in piazza quella che è la loro esperienza, proprio per sensibilizzare le persone. È importante, sì, che gli altri si accostino all'oncologia con un modo diverso, e soprattutto sostengano le iniziative che vanno a creare dei corsi che sono dei co-trattamenti per tutto quello che è il mondo oncologico.
0: Assolutamente. Quanto è importante, quando si ha una malattia del genere, qualsiasi tumore poi ci sia, no? Quanto sia importante circondarsi di persone che non fanno apparire ancora di più quella malattia, e soprattutto non ti vedano come un malato.
2: È fondamentale, dalla mia esperienza di 25 anni in ospedale lo rilevo sempre di più, perché le persone si devono guardare allo specchio, riconoscersi, e negli atteggiamenti dei loro cari o degli amici vogliono non la pietà, ma vogliono, sì, il sostegno, e soprattutto veramente l'incoraggiamento a fare, ad attivarsi, comprendendo che si è in una fase delicata della propria esistenza. Infatti si parla di pazienti fragili, di persone che vivono un momento di fragilità, e proprio lì allora bisogna fortificarli. Questo è fondamentale per sentirsi comunque vivi e supportati.
0: Certo, certo. Ricordiamo anche che oggi è la giornata della salute mentale, no? Quanto è importante, sì, mantenere positiva e avere ottimismo nonostante tutto in un periodo di vita così complicato. Allora, ricordiamo questa bella iniziativa, Paola, Il ritmo della vita, sì, flash mob, si terrà qui nella capitale proprio domani, 11 di ottobre. Ci sono due esibizioni, noto, alle 16 e alle 17:30 a Largo Gaetana Agnesi. quindi esatto. Se siete nella capitale, mi raccomando, passate a trovare Paola, ma ovviamente tutte le donne sono invitate, non solo, anche gli uomini, i bambini, anche certo. Perché c'è un mix di generazioni, o sbaglio, che ballano.
2: Esatto, la cosa fantastica è che questa scuola di danza di Davide Di Nezza con Manuela Attardi hanno coinvolto i loro allievi, e quindi abbiamo ragazzi di tutte le età che balleranno con noi.
0: Bene,
2: perché
0: bene.
2: Chiaramente sarò coinvolta.
1: Beh, devi Paola, ci devi mandare qualche foto, dobbiamo avere, mandaci qualcosa. Già quando ci fu la sfilata l'anno scorso ti abbiamo chiesto le foto ed erano bellissime. Questa volta mandaci foto del flash mob. Vorrei aggiungere una cosa. Ballare vuol dire essere sereni con se stessi, vuol dire divertirsi, certo. E non avere timore. Infatti chi ha qualche timore qua non balla, no? Rimane sullo sfondo. Quindi l'idea di ballare tutti insieme per strada, non ci dire che brano avete scelto, perché sicuramente sarà importante e coinvolgente, è un momento appunto di tutti, no? Quando si balla tutti insieme, età non conta, non conta nulla, ma ci si abbandona alla musica. A questo riguardo,
0: sì.
1: Io ho preso delle parole, no, dalla vostra brochure: donna, energia e condivisione. E c'è una donna che ha prodotto energia, ha prodotto condivisione e ha prodotto anche questo senso di femminilità, che non c'entra molto col sesso, ma è un'idea di bellezza e di condivisione. Allora, se resti con noi, cara Paola, per qualche secondo, ti facciamo ascoltare che cosa abbiamo scelto per concludere questa bella iniziativa, questo flash mob di domani.
0: Allora, intanto ti ringraziamo Paola, ringraziamo la dottoressa Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma e presidente dell'associazione La Voce di Calliope APS. Grazie Paola, buon lavoro e complimenti.
2: Grazie a voi.

10.38, torniamo ancora una volta in diramazione per Ferrara perché non è stato ancora raggiunto il mezzo che viaggia contromano tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud in direzione Bologna-Padova, cioè voi procedete in direzione ovest, cioè abbiamo questo autista che viaggia in senso contrario di marcia. Ripeto, nel tratto statale 16 Adriatica Ferrara Sud stiamo parlando della diramazione per Ferrara. Come sappiamo, come suggerisce sempre in questi casi la polizia stradale, diminuite la velocità, accostate a destra e si deve sperare che l'autista, che la macchina contromano viaggi nell'altra zona, diciamo alla vostra sinistra.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Rai Isoradio.

0: non riparlava Tommaso? Pensavo,
1: no,
0: stavo,
1: non parlava
0: stavo
1: più,
0: attendendo.
1: Sta bevendo. Agitare Coca-Cola, prima o poi dovrà pure bere.
0: Mannaggia. Allora, 10:44 minuti, buon sabato ancora a tutti quanti voi. Abbiamo parlato di un tema importante, il tumore, di quanto sia importante, tra virgolette, cercare di prenderlo bene, ok? Quindi cercare di switchare mentalmente, no? Ed essere un po' più positivi ed ottimisti. Io, per esperienza non mia personale, ma di qualcuno intorno a me che conosco, nel momento in cui ha scoperto il tumore l'ha presa bene, nel senso che ha iniziato a dire: sai che c'è, mi manca poco, inizio a vivere, inizio a fare, inizio a viaggiare, è ancora presente qui con noi, ok? Quindi,
1: sì, allora,
0: è cambiato molto
1: negli anni la percezione di questo. Stiamo parlando essenzialmente tumore al seno, il killer, le donne, e questo. Quindi negli anni è sicuramente cambiata la percezione di questo. Un tempo era uno stigma da cui non si poteva uscire, e c'era anche un motivo. Adesso un po' la quantità, purtroppo, la diffusione, e un po' questo approccio nuovo,
0: diverso,
1: di speranza continua, perché la scienza va avanti e si dedica a queste cose, fa sì che la nostra Sbardellati ci racconta da anni di come invece si deve diversamente prendere
0: la malattia.
1: Esattamente.
0: Assolutamente.
1: E quindi viva persone come
0: assolutamente
1: appunto la nostra Sbardellati. Dunque, a proposito di buone notizie, l'hanno raggiunto il veicolo contro
0: che
1: mano.
0: Che buone notizie porti?
1: Non c'è, ne porto una: non c'è più veicolo contro mano.
0: E
1: tu sai
0: è
1: che
0: positivo.
1: È quel nostro momento un po' difficile qui su Raiso Radio, quando diamo il veicolo contro mano.
0: Capito?
1: Un po' di suspense.
0: E meno male che insomma questa è stata risolta. Ogni tanto anche noi diamo buone notizie in onda, capito? Anzi, cerchiamo di dare solo quelle buone, noi, no? Quelle cattive e brutte le lasciamo agli altri, va bene?
1: Benissimo. Radio di tutto il mondo, date cattive notizie, perché quelle buone le diamo solo noi.
0: Allora, visto che prima si parlava di queste benedette etichette, no? Che le togliamo, non siamo le sole a toglierle, sappilo, no? Assolutamente, ripesco il messaggio della nostra ascoltatrice, se la trovo, perché mi è... Allora, vi stavo ascoltando, anche io non sopporto le etichette, mi sono messa a ridere perché anche io stacco tutto e non trovo più la taglia. Buona giornata da Patrizia. Poi ancora altro messaggino arrivato, c'è Simone e Fabrizio da Roma, sono diretti a Terni per un romantico weekend, per staccare da tutto e tutti soprattutto.
1: Dove vanno?
0: Verso Terni.
1: Verso Terni,
0: a mangiare
1: bello.
0: Il pane, no?
1: Buonissimo. Io adoro, il mio pane preferito
0: è quello sciapo, giusto?
1: Yes.
0: È quello sciapo.
1: Buonissimo.
0: Buono
1: il pane di Terni.
0: Vabbè, portatecene un pezzetto. Dai, c'è Tananai.
2: Non c'è un amore senza

0: come dice lei, expectation, né io né te messe insieme, si è una spiro qui su Isoradio. Allora, non so voi e quanti di voi durante la settimana, soprattutto perché magari si va di corsa di qua e di là, la sera prima preparano i vestiti, l'abbigliamento e lo mettono là sulla sedia. Te lo fai?
1: No.
0: Tu cosa fai la mattina? Ti svegli, apri l'armadio, quel che c'hai, infiliamo.
1: Intanto al buio, per non disturbare gli altri che sono presenti nella casa.
0: Una lucetta piccola, c'hai la cellulare. Luce dell'armadio, quando lo apri si accende la
1: tu
0: luce.
1: Tu c'è la luce nell'armadio, io, sì. io vado con la candela, io ci ho attrezzata con la candela. Io vado.
0: Mi sai vintage, un po' retro.
1: Dopodiché sento i tessuti. E dico, beh, questo forse me lo posso.
0: Questo va bene, questo sì, questo no. No, perché ci sono veramente tantissime persone. Io forse quando ero più piccola lo facevo, no? Quindi mi preparavo la sera prima di andare all'epoca della scuola, le superiori, mi preparavo le cose in modo tale da non svegliarmi troppo presto per scegliere i vestiti.
1: Sì, ho capito. Ma perché eri anche piaciona.
0: Come ero piaciona?
1: Ti vedo, guarda, le scarpe coordinate con la cinta, la camicetta.
0: Ah, tu non sopporti queste cose?
1: Non ho detto che non le sopporto.
0: Allora, noi donne abbiamo una cosa che, diciamo, ogni tanto ci facciamo caso, no? Se ci vestiamo carine e prendiamo una borsa, ok? Quella borsa di quel colore dovrebbe essere lo stesso colore le scarpe. Dovrebbe.
1: Ci metto anche la cinta.
0: Anche la cinta. Mamma mia, ma tu stai avanti. Che signora, che eleganza.
1: Per questo la notte ho questa scusa di non vedere nulla, quindi mi vesto in modo così.
0: E poi ci sono persone che invece si vestono nello stesso modo per 2-3 giorni. Magari non sudano, ben venga, non
1: sì,
0: si sporcano.
1: Non c'entra, non c'entra la pulizia, c'entra che uno si veste nello stesso modo più velocemente.
0: Io invece, secondo me, se lo indosso quell'abito che sia in quel giorno, la sera va lavato, perché comunque sia i germi, le cose. No, non è
1: germi.
0: Così. Via, puzza via batteri.
1: Puzza via.
0: Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter dir la vostra.
1: Sugli abiti, come ti fai, ti prepari gli abiti nella settimana?
0: Se ti prepari prima. Se ci ragioni, se stai lì a perdere tempo, se non te ne frega nulla,
1: niente.
0: E prendi le prime cose che capitano, eccomi
1: io. Ma quindi posso io o dobbiamo con la musica?
0: No, fai come ti pare.
1: San Giovanni può aspettare qualche secondo.
0: Sì, San Giovanni è carino,
1: San Giovanni aspettare, perché noi ce ne andiamo in A4, perché abbiamo una coda tra Cormano e Sesto San Giovanni, appunto, verso Brescia. Poi abbiamo ancora la 4, simpaticissimo. Bergamo in uscita per le Provenze a Milano con code, e poi in A7 coda per lavori 2 chilometri. Allora, per evitarla tra Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano, si consiglia di chi è diretto a Milano-Torino di percorrere la 26, la Genova-Volti-Gravellona-Toce. Queste sono notizie più importanti. Vado?
0: Rimaniamo in zona San Giovanni.
1: Rimaniamo in zona in A4.
0: Simpatica.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: di Village People qui su Iso Radio. Beh, un po' di allegria ve la stiamo mettendo,
1: sì.
0: Direi proprio di sì. Questo tempo un po' incerto nella capitale, non so nel restante d'Italia. Ora ci informiamo, non abbiamo il colonnello, tenente, quello,
1: ci
0: quell'altro.
1: Abbiamo avuto questa mattina, quello
0: e
1: quell'altro.
0: Cosa ha detto? Cosa dice?
1: Allora, ha detto che oggi pioverà ancora in alcune zone. Abbiamo per esempio un'allerta in Campania.
0: Sta diventando seria.
1: Sì, perché come sono le allerte, arancione sì, in Campania, sì. Poi maltempo ancora in Sicilia e un po' di piogge sparse.
0: In Sicilia quello che sta accadendo è incredibile, sì. Comunque trombe d'aria.
1: Domani meglio, domani meglio.
0: Bene, quindi attendiamo domani, tipo, no? Che il giorno dopo è sempre meglio, dicono.
1: Esatto,
0: attendi
1: domani è un
0: dopo,
1: altro giorno.
0: Domani è un altro giorno.
1: Non allora... ti chiedo chi l'ha detto, perché sento che non mi saprai rispondere.
0: Allora, lì a 52 è Davasto, senti qua, a proposito di altro giorno e attendi l'indomani.
1: Sì.
0: Buongiorno, io la sera prima ci penso a cosa mentre, cioè stiamo parlando dei vestiti, no? Ma non li preparo mai. La mattina comincio le prove, questo no, questo no, e poi alla fine metto sempre le stesse cose. Il problema è anche questo, cioè tendiamo poi alla fine a utilizzare, no, lo stesso abbigliamento perché ci sentiamo bene con quegli abiti.
1: E certo, siamo comodi, poi ha funzionato il giorno prima, perché non sfruttare quello dopo?
0: Beh, certo, ovvio. E poi ancora, buongiorno, io nella scelta dei colori mi baso molto secondo l'umore di come mi sveglio. Infatti il tutto secondo me sta lì.
1: Hai ragione.
0: Cioè tu li puoi preparare anche la sera, no? Perché dice così faccio prima, ma poi la mattina magari quel colore, non so, viola, arancione, non ti si addice, anche magari in base al tempo,
1: certo,
0: e quindi modifichi all'ultimo e poi fai tardi.
1: Gli uomini invece quando fai così, ah, non è
0: no,
1: che devo
0: no,
1: mettere
0: no.
1: la musica, no, perché mi hai fatto un gesto diverso.
0: Gesticolo.
1: Ah no, mi hai fatto venire un
0: non
1: attimo
0: mi guardare,
1: di
0: io gesticolo in radio, ecco.
1: No, invece gli uomini è diverso, perché loro, per chi deve mettere la giacca,
0: perché loro si vestono sempre uguali.
1: Aspetta,
0: no,
1: perché chi deve mettere la giacca può variare sulla cravatta,
0: vero?
1: La variazione della cravatta.
0: La cravatta,
1: tu vedi questi signori serissimi, sono le ore a guardare queste cravatte che a me sembrano tutte uguali, con variazioni minime, però oggi metto questa.
0: Sì, ma qual è la
1: quella
0: differenza
1: di ieri?
0: Con quella di
1: adesso
0: ieri.
1: Invece la musica, sì.
0: È vero, adesso sì, adesso la musica,
1: ah, no.
0: E adesso ci risponderanno gli uomini al 348 103 10 10, ne sono certa, cioè Mark and Cremont su Iso Radio.

0: Vorrei il commento a freddo su questa ISO novità di
1: bellissima,
0: Sam Fender, Olivia
1: bellissimo
0: Dinna.
1: Pezzo.
0: Ma non sei
1: bellissima.
0: Sincera. Ma perché? Perché non sei sincera?
1: Allora, intanto, allora ecco.
0: Scusa, un bel bellissima. Duo, sono giovani.
1: Esatto.
0: Olivia Dinna non è una qualunque, ma insomma la sua voce ce l'ha. Lui si chiama Samuel Thomas Fender.
1: Esatto.
0: Classe 1994, è di aprile.
1: Fender non fa un po' guerre stellari, secondo te? Fender? Sì. Secondo me fa un po' guerre stellari.
0: Assolutamente. Però perché lo chiamiamo Sam Fender? Lui è Samuel, sarà Sam Fender, no?
1: Ma certo.
0: Ma certo, ma guarda che ha vinto un sacco di premi lui, musicalmente
1: è pluriplemiato.
0: Parlando. Cioè, non lo puoi trattare male, Sam, o Sam che sia.
1: Sam, ti sto trattando benissimo.
0: Allora, Sam deve venire in A1, c'è traffico?
1: No, ce n'è in A4, sempre Sesto San Giovanni.
0: Noi gli siamo dice, bene. Sì, gli dice bene.
1: Tra Corvano e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo questa coda che è anche motivata da un incidente, coinvolte 4 vetture al chilometro 136-500. Rimaniamo in A4, ci spostiamo a Milano Est verso Brescia, code anche a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Andiamo a vedere cosa accade in A7, la stiamo seguendo da questa mattina molto presto, abbiamo ancora questa coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. Abbiamo un'alternativa di viaggio perché è diretto a Milano Torino, percorre la 26 appunto per evitare queste code. Coda per lavori anche in A8 tra Pedemontana e Gallarate verso Varese. Incidenti in A9 tra Como Grandate e tangenziale sul di Como verso Lainate. Anche questa notizia è datata, sono coinvolti un camion e una vettura, sono stati infatti spostati in corsia di emergenza, ma l'evento rimane. Attenzione, ci potrebbero essere anche dei mezzi intorno di assistenza. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A10, abbiamo 4 km di coda tra Fine Complanare Savona e Orcofilino verso Ventimiglia, ancora 1 km di coda sempre verso Genova, sia tra Pietraligure e Spotorno che tra Confine di Stato e Ventimiglia. Queste sono alcune situazioni, con gli aggiornamenti poi andiamo in A1 perché all'altezza di Caserta Sud, sia in entrata verso Napoli che in uscita per le provenienze da Napoli, abbiamo presenza di pedoni.
0: E non va bene, è Sam.
1: È bella, esatto.
0: Detto la 1, vedi, è lui che è arrivato in A1. Allora, stiamo parlando di modalità, in che modo ci vestiamo, se prepariamo prima, dopo, però abbiamo un po' stuzzicato i nostri amici uomini all'ascolto, no? Perché secondo noi donne, su per giù rispetto a noi, tendete a vestirvi sempre uguali e poi perdete 15 minuti di tempo se la mattina dovete stare in giacca e cravatta a scegliere la vostra cravatta. E allora Amedeo da Capua, senti che dice.
1: Sì, sentiamo.
0: Senti,
2: buongiorno, sorella.
0: Buongiorno.
2: Rispondo per il tema del vestiario di noi uomini.
0: Sì, diceva.
2: Allora, noi uomini siamo molto attenti ai dettagli, anche per questo.
0: Insomma.
2: Noi abbiamo questa scelta minuziosa, direi, della cravatta.
0: Minuziosa.
2: Che anche se varia in piccoli dettagli è importante.
0: Capito?
2: E in più l'abbiniamo alle scarpe e alla cintura.
0: Cioè, capito? Non è che perdono tempo lì davanti, ma perché devono pensare a tutto.
1: Non sembra però, vorrei dire che non sembra, non voglio entrare in merito più di tanto, ma non
0: sembra. Non so se Adriani alla parte tecnica voglia venire in onda per dirla sua da uomo, capito? Perché sennò qua dispari la cosa, non va bene.
1: Quante
0: capisci?
1: Cravatte possiede Adriani?
0: Neanche una.
1: Due.
0: Ah no, aspetta, c'era un messaggio del nostro amico che invece istruttore di cosa? Di calcio, non lo so.
1: Stavo parlando con Adriani, adesso mi devi dire.
0: No, aspetta, no, ho capito, perché era una carina, dice che lui ha 20 tute, ma mette sempre quelle 3. Quindi
1: vedi, anche lui con le tute.
0: Con le tute.
1: Sceglie,
0: capito?
1: Sempre le stesse. C'è niente da
0: Io
1: fare.
0: Ho conosciuto una persona, che non farò il nome, no? Che andava in giro con le tute, ma poi aveva la borsa da 10.000 euro, capisci, no?
1: Ecco,
0: quindi
1: capito.
0: Voleva essere
1: semplice. Guarda, ti dico solo che hai finito la base, adesso chiama Foderaro.
0: No, sì, c'è cioè, sì, Rosalyn, dai, sì, facciamola partire insieme ad Alfa, dai, questa è Snap, dai, Ale, su, fatemi parlare.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

0: Cat's Eye, non è una parolaccia, si chiama così lei, eh?
1: No,
0: e questa
1: non
0: è la sua
1: è una
0: animal
1: parolaccia.
0: Cat's Eye,
1: no. Adesso però la terza volta non lo puoi dire. Beep.
0: Non lo dico più, non lo dico più. Allora, aggiornamenti però importanti, che succede?
1: Che succede? Succede che dobbiamo andare di nuovo ai nostri confini, siamo in A9 a Como Grandate, verso Como, abbiamo una coda e traffico intenso, si lavora in strada e questo ha effetto sulla viabilità in A14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Descriviamo rallentamenti in un tratto piuttosto importante. Andiamo a vedere cosa accade in A8, sempre coda, anche qui verso Varese tra Pedemontana e Gallarate, anche questa è una coda per lavori. Dei pedoni abbiamo detto, sono ancora a Caserta Sud, sia in uscita per Provenza da Napoli che in entrata verso Napoli. Nella giornata la viabilità della 7, dove abbiamo anche un viaggio alternativo, intanto ricordiamo il fatto, Genova-Bolzaneto, Ronco Scrivia verso Milano, 1 chilometro di coda, per chi vuole evitare ed è diretto a Milano-Torino si consiglia di prendere la 26, la Genova-Votri, Gravellona-Toce. Rechiamoci ora in A4, Bergamo in uscita per Provenza da Milano, abbiamo code. E poi è avvenuto un incidente in A14, coinvolto una vettura in corsia di marcia, fate attenzione, siamo tra Ortona e Lanciano verso Bari, quindi in direzione sud, al chilometro 410.
0: Allora, parliamo di calligrafia medica. Allora, proprio l'altro ieri ho fatto una visita medica, sai, no? Se fai sport ti richiedono il certificato medico una volta l'anno, glielo devi riportare. Arrivo lì a consegnarlo, mi fanno: qual è il tuo cognome? Non si legge, queste calligrafie dei medici non si capiscono mai. E quindi glielo dico. Però il fatto non ricade solo, no, nel mio contesto, bensì capita a tutti, no? Di andare da un medico, esci dalla visita, ti scrive mille cose, magari te lo dice anche a voce. Se tu vorresti rileggere quello che ha scritto, è pari all'impossibile. C'è qualche dottore medico all'ascolto? Cioè, qual è il motivo che vi spinge a scrivere, ipotizzo, molto anche in fretta?
1: Sì, oppure non sapete scrivere?
0: No,
1: usate,
0: dai,
1: un altro mezzo.
0: Sono medici, ne sanno, no?
1: Allora, quale può essere? La fretta? La non si sa qual è il motivo.
0: Allora, io sono andata a indagare, perché ci sarà una spiegazione sotto il fatto,
1: certo,
0: che tutti i medici, no, scrivano nello stesso modo. Fretta e carico di lavoro. Cioè, i dottori ovviamente visitano talmente tante persone ogni giorno che devono compilare molti documenti in poco tempo. Stanchezza muscolare,
1: sono stanche
0: e quindi alla mano e quindi ripetitività, appunto, magari devono segnare
1: aspirina,
0: gli stessi farmaci, le stesse cure, ma non
1: ce
0: la fanno più. E poi abitudini di studio, cioè dicono che fin dai primi anni di università gli studenti di medicina prendono molti appunti in fretta e sviluppano in questo modo una grafia rapida ma poco curata. Il problema, a mio parere, è quando noi stessi scriviamo e non capiamo che cosa la nostra scrittura. È
1: anche a me capita, sì.
0: È terribile così. E capita però quando andiamo di corsa e quindi abbiamo scritto molto rapidamente. Chissà se è così anche per i medici.

0: Un modo diverso di essere felici, quale può essere?
1: Non è facile questa domanda, posso rispondere dopo aver letto una notizia?
0: Sembra un po' Marzullo che salutiamo ovviamente.
1: Salutiamo,
0: no?
1: Assolutamente. Lui secondo me non usa le cravatte per esempio, ma le camicie a righe, per esempio a proposito di cravatte,
0: sempre,
1: di abbigliamento.
0: È vero.
1: Tanto che una volta che era in diretta da noi un ascoltatore ha chiesto ma perché sempre le camicie? E lui ha spiegato che da giovane indossò questa camicia a righe.
0: Sì.
1: E da quel momento in poi gli è piaciuto, è stato un suo segno
0: ma
1: distintivo.
0: Ma pensate, vedi quante se ne scoprono.
1: Quante se ne scoprono.
0: Anche quello che accade in strada va detto e scoperto.
1: Ecco, e poi danno un'occhiata e attenzione al meteo. Allora andiamo con un televideo a descrivere quanto è stato da poco raccontato. Nubifragi e bombe d'acqua al centro sud, danni ingenti a Lipari, l'isola, per una bomba d'acqua che ha colpito la notte scorsa l'isola delle Eolie. Allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade. Impantanate al porto, ieri poi doppia tromba d'aria a Marsala, abbiamo detto 11 feriti, tra cui anche dei bambini in una scuola. Allerta arancione, ecco qui l'attualità: Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, danni nel Regino per una bomba d'acqua, strade e case allagate anche nel litorale sud di Roma, dove Anzi e Nettuno chiedono lo stato di calamità. Questo è un po' il riassunto. Devo dire che nel frattempo io di agenzie non ho lette tante, insomma, anche solo i titoli ci danno la misura di una giornata complicata.
0: Sì, assolutamente, quindi prestate attenzione.
1: Prudenza, mi raccomando.
0: Allora si parlava della calligrafia dei medici che molto spesso non riusciamo a capire. C'è chi ha scritto perché vogliono far dimostrare che il loro lavoro, no, ne sanno un po' di più di noi.

0: appunti.
1: Ah.
0: Cioè faceva pure questo.
1: Ah, ci picchiona.
0: Allora, ora sono in pensione e faccio il medico solo ad amici e parenti, in genere esprimendomi oralmente, quindi forse è più facile in questo modo. Se no, poi chi hai scritto?
1: Che hai detto?
0: Dimmi un po'.
1: A meno che non lo registrino col cellulare, lui non lo sa. Controllerei
0: posso
1: i cellulari.
0: Posso dire quello che fai tu, Ale? Lo possiamo dire in onda?
1: Sì.
0: Si può dire?
1: Sì.
0: Allora, tu vai una visita.
1: Sì.
0: Ti prescrivono, ti dicono quello che hai.
1: Mi lascio parlare
0: e magari ti prescrivono dei medicinali. Sì. La prendi a quest'ora, due volte al giorno, una volta, tre gocce,
1: 3-4
0: 20
1: pagine,
0: gocce.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Tu cosa fai davanti al medico? Ma non ti vergogni a fare questa cosa?
1: Assolutamente no.
0: No.
1: Ricordati che io sono
0: niente.
1: Una montessoriana della prima
0: Va
1: ora.
0: Bene, quindi cosa fai?
1: Giro le impegnative, le ricette,
0: dai,
1: le cose,
0: Ale.
1: E dico: dottore, mi scusi, mi
0: sì.
1: vuole ripetere cosa devo fare? E scrivo io con la mia
0: cioè,
1: penna.
0: Con la tua calligrafia
1: sì.
0: e riscrivi quello che ha appena scritto
1: sì.
0: il medico. Ma
1: sì.
0: tu non stai bene.
1: Io sto benissimo, guarda, sono no, mi curo benissimo perché conosco la cura.
0: Beh, già che vai dal medico qualche problemino ci sarà.
1: Ma chi non
0: no?
1: va dal medico? Prevenzione,
0: prevenzione,
1: gente, prevenzione. Oggi è poi la giornata della salute mentale.
0: Capito, eh?
1: Meditare.

0: sul bicchiere rotto. Cioè, in italiano suona già male.
1: Sì,
0: non
1: diciamo
0: avrebbe avuto lo stesso successo, capisci?
1: Pezzi di vetro, così. C'è qualcuno che ha camminato, che cammina sul fuoco,
0: sì,
1: pezzi
0: di
1: vetro.
0: Certo, e poi arrivano nel Guinness
1: dei Primati. De Gregori, uomo che cammina sui pezzi di
0: vetro. Sì, è verissimo. E ci sono anche quelli che hanno vinto dei premi da Guinness dei Primati, perché
1: hanno
0: sono
1: camminato
0: i primi
1: sui pezzi
0: che,
1: di
0: capito?
1: Vetro.
0: Non lo fate.
1: Non lo fate.
0: Non si fa, capisci? No. Perché adesso c'è il giovincello che ci ascolta. Ah, lo faccio.
1: Ma non credo proprio.
0: No, dici di no. Ma perché dici di no? Ci sono tanti giovani che ci ascoltano con i loro genitori in macchina, quindi tutto può essere. Oggi è sabato, non è durante la settimana, quindi cosa vuoi dire? Che c'è mille fogli davanti.
1: Allora,
0: che dobbiamo dire di importante?
1: Annuncio Barcolana, almeno una volta a turno. Tu mi stai facendo arrivare alla fine del turno senza farmi l'annuncio.
0: No, fallo, perché vabbè, io sto qua
1: anche
0: fino alle 13, posso continuare.
1: La RAI e Raiso Radio sono partner di Barcolana 58.
0: Sì, mi sembra adesso giornalista però televisiva, sei in radio.
1: Infatti sono anche un po' televisivo, era News 24.
0: Sì, con il capito.
1: Vedi,
0: la
1: che vedi che non me lo vuoi far fare.
0: Parliamo di questo tema importante.
1: Oh,
0: dai, che succede? Rai, Raiso Radio, che fanno?
1: Cosa
0: sono
1: fa? Siamo
0: media partner di Barcolana 58.
1: Esattamente. E quindi siamo a fianco di questa enorme
0: regata,
1: manifestazione meravigliosa in questo specchio d'acqua di fronte a Trieste. Qualsiasi tipo di imbarcazione, una cosa stupenda. E c'è anche RaiNews.it al fianco, naturalmente, che proporrà contenuti e servizi, perché Trieste comunque è un luogo affascinante, è una dei poche città che ha una piazza proprio sul mare, vorrei dire, un posto meraviglioso.
0: Vado da anni,
1: c'è un vento,
0: più ero piccola.
1: L'ultima volta che sono stata c'era un tale vento in pioggia che ho usato l'ombrello. Il mio ombrello è stato risucchiato dal vento. Allora ho capito che non si deve usare l'ombrello a Trieste, infatti ero l'unica a farlo.
0: Vabbè,
1: detto questo, andiamo avanti. Ma sì, certamente.
0: Sì.
1: Quindi racconto corale, tutta la RAI si dedica, anche Iso Radio, nel giorno della regata. E quindi seguiamo su RAI Iso Radio la Barcolana.
0: Quindi
1: questo
0: i loro protagonisti, gli appuntamenti, il legame con Trieste e con tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi vi consigliamo di seguire Barcolana 58 su Raiso Radio, sulla vostra radio preferita e su tutte le nostre piattaforme, canali radio e TV in collaborazione con
1: Comunque
0: Difesa.
1: Comunque sei una giornalista della radio.
0: Sì, ho capito, perché mi ti sei dilungata e quindi ho ripreso in mano
1: ma
0: la situation.
1: Guarda te, uno ragiona un attimo. Allora, poi vado avanti. Barcolana 2026, dice Rai News, online in questo momento, racconta la regata più grande del mondo.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma non pensavo.
1: Gazzetta dello Sport, titolo: Barcolana Trieste, ci siamo, 18.000 pronti a regalare spettacolo.
0: 18.000?
1: 1.700 iscritti.
0: Ma
1: stai scherzando? Le vele, il popolo delle vele, tutta la battaglia.
0: Ne parliamo qui e non solo qui, ovviamente su Raiso
1: Radio. Vado con la musica?
0: Vai. Maestro.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Soul Disco Machine qui su Iso Radio. Buona giornata ancora a tutti quanti voi. Allora, oggi 10 di ottobre è una giornata, come già accennevamo prima, importante, giornata mondiale per quanto riguarda la salute mentale. Stavo leggendo un po' i dati che ci fanno riflettere. Emergenza silenziosa per 8 milioni di italiani. Allarme soprattutto per i giovani, perché la Società Italiana di Psichiatria dice che la nuova assistenza territoriale deve integrarsi con i dipartimenti di salute mentale e coinvolgere direttamente utenti e familiari nella costruzione dei percorsi di cura. Tra le altre cose, palazzi e monumenti, se li vedete oggi illuminati di verde, sapete il perché. Quindi è proprio per questa giornata. Proprio l'altro giorno mi era arrivata una comunicazione da parte della scuola di mio figlio. Lui è ancora troppo piccolo, però per le scuole medie, dalle scuole medie in poi, ci sono dei momenti in cui sia i genitori possono andare a parlare gratuitamente con personale apposito, psicologi, per parlare di problematiche che si hanno con i figli, ma anche gli studenti stessi, se hanno un problema, possono rivolgersi a questo sportello psicologico. Lo trovo veramente fondamentale. Ai miei tempi, come tuoi, di certo non c'era, anzi,
1: assolutamente
0: era
1: un
0: tabù, anzi guai se ne parlavi.
1: La depressione era: dai, mettiti in piedi, su, alzane, non fare capricci. Considera che i casi sono raddoppiati dal 1990 al 2023,
0: sì.
1: Naturalmente depressione, poi disturbi più gravi, insomma, e poi social, che non è che possiamo dare tutte le colpe ai social,
0: no,
1: però diciamo che non sono un compagno facile in questi frangenti.
0: Anzi, aiutare e parlare con qualcuno, no, della propria vita, per le problematiche e quant'altro, può far bene a chiunque.
1: Esatto, ecco, i dati UNICEF ci dicono che un genitore su due ha pensato di chiedere aiuto proprio per questo motivo. Quindi
0: veramente.
1: La scuola può sicuramente fare moltissimo, quello sì che è un grande appoggio.
0: Assolutamente,
1: sì.
0: Allora,
1: siamo arrivati alla fine.
0: Stavo chiamando
1: nostro... Angela,
0: ricordi la canzone?
1: Mi ricordo la canzone di
0: Checco Zalone. Ce l'abbiamo, Angela?
1: No, non ce l'abbiamo, Angela. Non ce l'abbiamo, Angela.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Guarda, abbiamo
0: Angela,
1: Mahmood.
0: Era carina.
1: No, però,
0: no, ma scusa, era carina, Angela.
1: No, Angela, non si fanno le canzoni a tema. Guarda, Foderaro ha detto che è vecchio come cosa. No, non si usa.
0: Salutiamo Checco Zalone. A me fa sempre
1: pensavo
0: tanto
1: Foderaro.
0: No, l'ultimo film che ha fatto al cinema, anche quello è andato sul cammino. Com'era? Sulle strade, che non mi ricordo. No, quelle del mattino alle nostre.
1: Quelle sono sulle strade. Il mattino è Iso Radio. Checco Zalone.
0: Sono un po' confusa, però insomma è
1: anche
0: in
1: noi
0: grado.
1: Però campioni di incassi anche noi,
0: sì, certo.
1: Dunque Mahmood, che sta per andare, segna un po' il passaggio. Allora,
0: Ratata.
1: Buona giornata, Giusy Panarmi, che mi fa segno
0: l'ora. Che cosa allora?
1: Che arriva lei se non scavalla, lascia stare, una storia strana.
0: Ho capito, però ragazzi, siamo in radio, non si possono guardare i numeri o i conti.
1: No,
0: basta,
1: tu non li guardare.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, guerra in Ucraina. Dopo la telefonata con Putin, Trump sospende temporaneamente le sanzioni sul gasolio russo, mentre Mosca continua ad attaccare l'Ucraina, almeno 11 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky, Mosca ringrazia bombardando. Risponderemo.
2: Gran parte della telefonata di ieri di Trump con Putin è stata su iniziativa del presidente americano e dedicata alla questione ucraina, precisa il portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Putin ha definito comprensibili alcune delle proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, pur ribadendo che gli obiettivi della Russia restano invariati. I due leader hanno parlato anche della guerra con l'Iran. Mosca dice, in coordinamento con Teheran, di aver trasmesso a Trump il punto di vista della Repubblica Islamica su una possibile soluzione del conflitto. Nel frattempo il tycoon ha sospeso le sanzioni sul diesel russo, lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente, annuncia in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo con Mosca dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E nonostante l'inviato di Trump, Witkoff, abbia definito costruttivi gli incontri con i negoziatori ucraini in Florida e abbia detto di stare valutando un viaggio la prossima settimana a Mosca e Kiev con Kushner, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo Miami dopo l'accordo Trump-Putin. In Ucraina, nel frattempo, continuano gli attacchi russi, colpita questa notte Zaporizhia, diverse le vittime. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'ira del presidente americano contro l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito il Nobel vergognoso, Trump ha attaccato anche Oslo. Non dimenticheremo il rifiuto al conferimento del premio agli Stati Uniti. Ho sventato 8 guerre, ha ribadito il leader della Casa Bianca. E nel sud degli Stati Uniti l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa del Golfo. Passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre i 100 km orari. Più di 700.000 le utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attese piogge torrenziali e inondazioni per tutto il fine settimana, dichiarato lo stato di emergenza per numerose contee. Il maltempo sta colpendo anche il sud Italia, disagi soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia.
3: Il violento temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Mellito di Porto Salvo, nel Regino, sono venuti giù 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze sono strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 Ionica. Dal comune l'appello a non uscire di casa, se non necessario. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di 2 impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza e di servizi a Reggio Calabria. Blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da 2 trombe marine. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. Chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri a Salerno fino alle 15 di oggi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su un post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con indosso un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Nuovi incidenti legati all'intelligenza artificiale. Dei modelli di IA di Anthropic hanno tentato di accedere in autonomia a diversi siti web governativi. Compilate anche 20 domande per il visto sul sito del Dipartimento di Stato, tutte incomplete e non processate. A svelarlo la stessa società in un post, che però non ha specificato tutti i siti presi di mira. È stato inoltre segnalato un falso omicidio alla polizia di Filadelfia. La Casa Bianca è intervenuta per chiedere che le aziende del settore segnalino immediatamente episodi di questo tipo. A Treviso è in corso il campionato mondiale del tiramisù. Tra ricetta tradizionale e creazioni innovative, domani la premiazione del dolce più gustoso.
0: C'è chi aggiunge un ingrediente segreto che racconta proprio paese di origine, chi invece segue rigorosamente la ricetta tradizionale. Il tiramisù è tra i dolci italiani più amati nel mondo e a dimostrarlo sono gli oltre 300 concorrenti non professionisti arrivati da 33 paesi che si stanno sfidando per aggiudicarsi la Tiramisù World Cup 2026. La competizione è in corso nel cuore di Treviso, patria del famoso dolce. Francesco Redi è l'organizzatore.
4: Io ho già iniziato a degustare ingredienti di ogni tipo, a me piacciono quelli con il pistacchio, la cioccolata e magari qualche frutta esotica.
0: E tra una sfida e l'altra non sono mancati momenti di inaspettata emozione.
4: Ieri due concorrenti dall'India hanno gareggiato e lui le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta. E questa grande comunità si unisce attorno ai valori del tiramisù, che sono quelli della famiglia, del buon mangiare, che sì, parte dall'Italia ma ha conquistato il mondo.
0: E per tutta la giornata ancora tanti gli appuntamenti, in attesa della finale di domani.
4: Sono veramente emozionato per incontrare i nuovi campioni del mondo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Keith Haring, Andy Warhol, Jeff Koons e Banksy a Sacile, in provincia di Pordenone, per la mostra Urban Legends, che punta a raccontare la trasformazione dell'arte in linguaggio urbano e popolare e il nostro rapporto quotidiano con le immagini. Fra le opere esposte a Palazzo Ragazzoni, le celebri immagini di Marilyn Monroe di Warhol. Siamo allo sport, il calcio. Riparte il campionato con la sesta giornata di Serie A. Al via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. A Singapore intanto in corso la gara sprint di Formula 1 con partenza ritardata di mezz'ora a causa pioggia. In MotoGP intanto lo sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale.
5: Una sprint folle con un vincitore che va ben oltre il risultato finale. Marc Marquez festeggia l'ottavo successo al sabato stagionale e piazza un colpo che rischia di essere decisivo in ottica mondiale. Lo fa con scaltrezza e cattiveria, quella che manca ai piloti Aprilia che invece affondano dopo aver dominato la qualifica. Al via Marc dalla seconda fila si butta dentro a cannone come ormai ci è abituato. Sono in quattro, uno di fianco all'altro alla prima curva. Marquez si tocca con Di Giannantonio al suo interno, allarga la traiettoria e costringe Bezzecchi ad alzare la moto. Il riminese di Noale a quel punto scivola sullo sporco e travolge Raul Fernandez, secondo e primo della griglia subito fuori, e per Bezzi i sogni ridati a meno 59 dalla vetta sono pressoché sfumati. Martin ringrazia e si mette in testa con margine, ma a 5 giri dal termine ha un problema di pressione gomme. Rallenta e fa passare Marche per provare a rientrare nei parametri, ma la manovra non è perfetta. L'asso di Cervera allunga e il madrileno nel tentativo di rimontare va larga a 2 giri dal termine. Marc vince su Ogura e Di Giannantonio. Jorge è solo quarto e viene scavalcato nel mondiale, dove ora rincorre di quattro lunghezze. Luca Cesaretti, GR1.
1: È tutto per questa edizione, grazie in regia Giovanna Insardi. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
6: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
13: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. And doesn't seem to me like it's enough.

0: Bisognerebbe inginocchiarci davanti a Barry White, eh? Vero Giusy? Ben trovata, buongiorno.
1: Io sono in silenzio davanti a questi mostri sacri.
0: Capito, cioè, quasi
1: mia.
0: Che avevo paura di entrare quando
1: però dobbiamo
0: arriva.
1: Parlare.
0: Dobbiamo parlare, siamo
1: perdonaci,
0: per questo.
1: Perdonaci Barry.
0: Siamo entrate proprio per questo motivo. Allora, intanto vi ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp, insieme fino alle 13. Allora, c'è un po' di caos in autostrada, mi pare di capire. Allora, diamo qualche aggiornamento.
1: Allora, parto dalla Brescia-Padova, dove per lavori sono 5 km di coda tra Sirmione e Peschiera, direzione Padova. Rallentamenti e code anche sulla Parma-La Spezia, tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Per un veicolo in avaria, 10 km prima di Vietri, verso Potenza, traffico rallentato e siamo sul raccordo Sicignano-Potenza. Andiamo anche in autosole, tra Valsamoggia e Modena Sud, verso Milano, 2 km di coda per un mezzo in fiamme, rallentamenti per curiosi tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione Bologna. Poi per lavori tra Valsamoggia e la 14 verso Bologna, 2 km di coda. Traffico ancora in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti. Il traffico è congestionato sulla 9 tra Fino Mornasco e Como Grandate, direzione Como, code a Como Grandate sia verso sud che verso nord.
0: Allora, quante volte ci è capitato di dire dai, lunedì lo faccio, lunedì mi rimetto in forma, oppure da gennaio cambio lavoro, no?
1: Sì.
0: Si tende a rimandare, tu lo fai, o sei una, no, vuoi fare quella cosa, lo fai, punto.
1: Io poi il mio senso del dovere dice no, bisogna farlo adesso.
0: Ah, quindi poi alla fine lo fai
1: lo
0: subito.
1: Lo vorrei fare ma non lo faccio.
0: Però attenzione, perché aspettare il momento giusto per iniziare può sembrare rassicurante, però spesso e volentieri diventa solo un modo per rimandare. Lo chiamano questa tendenza, la chiamano Wednesday Effect, quindi ad associare i cambiamenti a momenti simbolici come, non so, l'inizio della settimana o dell'anno invece di cominciare in un giorno qualunque. Quindi a bloccarci anche il pensiero del tutto o niente. Però se uno ci pensa, no? Meglio 20 minuti, non so, di allenamento piuttosto che zero. Due pagine lette sono comunque un inizio, pure se sono solo due, no? Quindi cerchiamo di evitare questo effetto Wednesday Effect, che di certo non ci fa bene. Bisognerebbe cominciare, no? Subito.
1: Lo faccio lunedì. No, fallo adesso.
0: Dai. Non rimandare a questo lunedì, fallo ora, in questo istante, se puoi, ovviamente. Viaggio! Stavo sognando.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

0: Da Modugna Negramaro, meraviglioso qui su Iso Radio. Buon weekend a tutti, buon sabato per tutti quelli che in questo momento sono in macchina. Che cosa accade, Giusy? Porta buone notizie.
1: Ce la puoi fare? Ci proviamo. Allora, le difficoltà in A9 le abbiamo ricordate poco fa, adesso andiamo in A10 tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, code a tratti per lavori, come pure tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, sempre per lavori. In A14 tra Pedaso e Grottammare verso Pescara rallentamenti anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Ortona e Lanciano verso Bari. 1 chilometro di coda sempre per la stessa ragione tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Andiamo anche a Napoli, in tangenziale tra Capodimonte ed Arenella verso Pozzuoli, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, alla Strassigna in uscita da Firenze code. Attenzione anche alla presenza di pedoni, si muovono sulla Complanare di Bologna tra lo svincolo 12 per la statale 65 della FUTA e lo svincolo 11 bis Castenaso-Ravenna, direzione nord.
0: Allora, visto che siamo a ottobre, no? Per quanto riguarda il cibo in tavola, Giusy, sai bene che questo è il periodo di castagne e zucca anche in previsione di Halloween, giusto?
1: Certo.
0: Io proprio l'altro giorno ho fatto la pasta con la zucca, è buonissima in tutte le forme, no? Ci puoi aggiungere tante cose, insomma.
1: Sì.
0: Viene anche saporita, c'è chi dice la zucca non sa di nulla, e in base a come la cucini.
1: Come no, magari con un po' di piccante.
0: Certo, ci sono varie sfaccettature, ma io stavo notando, io sto scoprendo adesso anche insieme a te, no? queste castagne.
1: Sì.
0: Beh, in tanti di voi oggi stanno andando a qualche evento, no? Dove si possono
1: Fiera
0: della castagna, ma ce ne sono veramente tantissime. Io qua stavo vedendo, magari intorno a noi, magari voi che siete all'ascolto in altre zone ne potete dire tante altre: Soriano nel Cimino, Caprarola, Sutri, Canepina, Rocca di Papa, Vallirano, sono quelle intorno,
1: che
0: diciamo, nel Lazio.
1: Basta uscire proprio da Roma,
0: capito?
1: Un metro dopo c'è una fiera della castagna.
0: È pieno, quindi immagino, pensa in tutta Italia quante ce ne abbiamo, no? Se ce ne volete consigliare qualcuna, 348 103 1010. E stavamo notando le differenze tra castagne e marroni.
1: Ecco.
0: Cioè, sono diverse.
1: Sono diverse.
0: Ma tu lo sapevi? No.
1: No, non proprio, non proprio.
0: Allora,
1: dai.
0: La differenza, senza stare ora a leggere tutto l'articolo,
1: Tale,
0: cioè i marroni sono più gustosi, dicono, più dolci,
1: più grandi, anche.
0: Più grandi e più lucidi dall'esterno, ok? Quindi si riconoscono da questo punto di vista. E allora mi sorge spontanea la frase che noi nel Lazio diciamo: mi hai fatto du maroni, no? Si dice questo,
1: dici,
0: no?
1: Che è quello?
0: Sì, stavo notando che l'origine è anche quella, cioè riferito a queste castagne più grandi che appunto si chiamano marroni. Tu dici di no? Hai qualche perplessità o dubbio? Fammi capire. Beh, sembrerebbe essere così, proprio per ricordare questa grossa varietà di castagne, appunto i marroni. Poi insomma, quando mi hai fatto due maroni è perché mi hai annoiato talmente tanto che falla finita, ecco.

0: fantastica.
1: Giovanotti Samurai J qui su Iso Radio. Allora andiamo a curiosare un po' i vostri messaggi inviati al 348 103 10 10. Stavamo parlando del periodo che stiamo vivendo, ossia periodo di castagne o marroni, che abbiamo scoperto un po' la differenza, e non solo, anche di zucca. Il nostro amico Antonio di Viterbo scrive: i marroni del viterbese sono i più pregiati e vengono anche da sempre esportati in Francia, quindi insomma una capatina in
2: per
1: quel di Viterbo
2: è in forse Francia. Capito. Poi ci tornano.
1: Capito.
2: Glacé.
1: Ci siamo di mezzo noi italiani, però, capisci? Ecco. E poi, insomma, abbiamo detto un po' questa espressione che nel Lazio viene utilizzata: mi hai fatto due maroni, per dire una persona che ti ha stancato, no? Ti ha annoiato in qualche modo. E dicono che a quanto pare parrebbe una frase che rimanderebbe ai marroni, che appunto di cui stiamo parlando. Un altro ortaggio.
2: Quindi non si dice mi hai fatto due castagne.
1: No, hai fatto due maroni, capito? Ecco, un'altra frase che a volte si utilizza parla dell'ortaggio, la zucca, ok? Quante volte hai sentito, certo che questo c'ha proprio la zucca vuota, no? Per dire questa persona è poco intelligente, no? A volte si utilizza. Perché viene utilizzata per te la zucca in questa espressione?
2: Perché viene
1: perché la zucca
2: svuotata,
1: no? Quando la svuotiamo
2: e rimane solo l'involucro che è vuoto.
1: Che è vuoto, e
2: ecco,
1: quindi è per
2: fa
1: questo.
2: Fa anche un po' di rumore.
1: Fa anche il rumore, capito? C'hai proprio la testa vuota come una zucca, cioè all'interno non c'è nulla, resta solamente l'esterno. Ma quanto è bello questo periodo, quando giri, no, per le città, magari all'estero si utilizza molto di più, no, Halloween e quant'altro, però il fatto di vedere queste zucche vuote con la luce dentro, a me, non so, mi dà gioia.
2: Sì.
1: Non mi fa paura la zucca vuota.
2: No,
1: ecco.
2: Nemmeno me. No.
1: Poi ci sono altre situazioni invece di Halloween, tra non so, fantasmi e tante altre cose, streghe e quant'altro, che magari, insomma, in base a come le fai, possono spaventare o meno, soprattutto se passeggi per strada di notte. Allora, da Halloween, zucca, maroni e quant'altro, invece c'è qualche aggiornamento sul traffico.
2: Torno in A1 perché tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano sono 3 chilometri di coda per un mezzo fermo, il traffico scorre su 3 corsie. Tra Valsamoggia e la 14 verso Bologna 2 chilometri di coda per lavori.
1: Pensa uno che dice all'altro: certo, oggi mi hai fatto proprio due maroni, hai proprio la zucca vuota.
2: Beh, qualche altra cosa? Non lo so.
1: Troviamo un altro ortaggio, dai, magari ci sta la frase. Ci sono i Coldplay.

0: che bella vita.
1: Brava Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita qui su Isoradio. Allora, stiamo un po' sorridendo ai tanti modi di dire, abbiamo capito.
2: Tu sei un po' come il prezzemolo, eh?
1: Cioè, sto sempre in mezzo. Mi trovi dappertutto,
2: ti trovi dappertutto.
1: Abbiamo veramente tanti modi di dire italiani ispirati agli ortaggi e poi con i loro significati. C'è anche non valere un fico secco, valere pochissimo, no? Lo utilizzi tu come espressione, la
2: sì,
1: usi?
2: Sì, però non il fico secco è buono.
1: Perché
2: no?
1: Il fico perché i fichi una volta essiccati erano un alimento estremamente comune, povero e di scarso valore commerciale.
2: Vedi come cambiano le
1: cose, perché
2: adesso non è così.
1: È un
2: cibo, insomma, anche piuttosto costoso.
1: Credo. Non capire un cavolo.
2: Ecco.
1: Non comprendere assolutamente nulla di una situazione o di un discorso.
2: E che c'entra il povero cavolo?
1: Che c'entra
2: cavolo?
1: Il cavolo non me lo spiega.
2: Non lo so.
1: Magari voi lo sapete. Oppure diciamo, no, per quanto riguarda confusione, disordine, fare un minestrone, mescolare insieme cose completamente diverse tra di loro,
2: in modo
1: caotico, creando solo confusione.
2: Sì.
1: Andare a patate, io non ho mai detto vai
2: nemmeno
1: a patate.
2: Io.
1: Fallire in un'impresa o confondersi al punto da perdere il filo di ciò che si stava facendo, si dice andare a patate. Vabbè, magari in qualche altra regione, non nel Lazio. Essere alla frutta, no? Trovarsi alla fine delle proprie energie, delle risorse, di una situazione economica e quant'altro. Poi appunto l'espressione essere come il prezzemolo. Perché si dice questo? Perché il prezzemolo è un'erba aromatica che in cucina si abbina
2: a quasi
1: ogni piatto. Non è che sono proprio d'accordo. Rimanere come un carciofo, restare sbigottiti, scontenti, beffati. Il carciofo, per la sua struttura a foglie che si sfogliano fino a lasciarlo nudo, va a simboleggiare chi si fa raggirare facilmente.
2: Capito
1: quante se ne scoprono?
2: Quante belle cose.
1: Tra un ortaggio e l'altro c'è anche qualche autostrada da raccontare.
2: Il traffico è bloccato adesso sulla 16, la Napoli Canosa, per la presenza di animali. È un breve blocco, un blocco momentaneo per recuperare un cane. Quindi si è fermato il traffico tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Ci sono anche delle code. Cerignola Ovest, Candela verso Napoli, traffico bloccato con code.
3: Let's go.

0: sola. Anche noi, Giusy, non siamo sole, bensì in compagnia dei nostri amici. C'è veramente un mix di persone con questi dialetti italiani, no? Sugli ortaggi, espressioni che utilizziamo un po' tutti quanti. C'è chi scrive: diventare rosso come un pomodoro, ma non era come un peperone.
1: Sì, sì,
0: e forse si utilizzerà anche pomodoro, però, sì, scusa. Sì. Oppure avere lo spirito di patata.
1: Questo lo dicevo da bambina all'asilo.
0: Ma per dire
1: che spirito
0: cosa?
1: Spirito di patata, che non faceva ridere.
0: Ah, che non faceva ridere. Allora, tu pensa che questa espressione nasce per contrasto con lo spirito del vino, che è nobile e inebriante, mentre lo spirito estratto dalle patate era storicamente considerato di scarsa qualità e poco pregiato. Quindi adesso finalmente hai scoperto il motivo,
1: ecco, sì,
0: di
1: non
0: quella
1: lo sapevo
0: espressione.
1: Proprio, sì.
0: Oppure, non so, crescere come funghi,
1: sì,
0: utilizziamo, no?
1: Si usa molto, sì.
0: Perché si usa sia per la nascita magari ravvicinata anche di nuovi edifici in una città, sia per la diffusione rapida di un fenomeno. E poi ancora, non valere una rapa. Io non l'ho mai detto.
1: No. Non più valere un fico secco, che però non l'abbiamo
0: una
1: detto
0: cicca,
1: prima. Una cicca,
0: perché si dice?
1: Beh, una cicca.
0: Una cicca, voglio dire, ecco, appunto. Anche la rapa è considerata da secoli un ortaggio dal sapore insipido, di poco valore agricolo, quando in realtà è pure buona. E poi ancora, salvare capra e cavoli.
1: Sì.
0: Cioè, perché
1: dice,
0: diciamo
1: sì,
0: questa cosa noi?
1: Questa è bella l'origine, però, eh.
0: Allora, il motivo deriva da un antico gioco di logica, sì, in cui un contadino deve traghettare su una barca un lupo, una capra e una testa di cavolo,
1: sì,
0: senza che nessuno mangi l'altro.
1: È perché il lupo mangia la capra, capito? La capra mangia il cavolo.
0: Incredibile.
1: Che,
0: cioè,
1: bella storia.
0: Che bella storiella, guarda, capito. E poi ancora, andare a piantare i cavoli. Io non l'ho mai usata,
1: no,
0: neanche
1: nemmeno
0: questa
1: io
0: espressione, magari
1: usava un imperatore, però, eh.
0: Allora sì, ritirarsi a vita privata, abbandonando gli affari pubblici, la politica o il lavoro, per dedicarsi proprio alla tranquillità della campagna. E il modo di dire risale storicamente, dicono, all'imperatore romano Diocleziano, che rifiutò di tornare al potere dicendo che preferiva coltivare i suoi cavoli a spalato. Ma tu pensa quante se ne scoprono.
1: Quindi te ne vai a piantare i cavoli adesso?
0: A piantare i cavoli.
1: Stasera,
0: e poi c'è chi scrive: a Bologna la patata è considerata la gnocca, e poi si dice anche non capisci una melanzana. Insomma, ci sono veramente dei detti che poi rimandano anche ad altro, no? Non solamente agli ortaggi. Ce ne sono tante. E poi ancora saluto anche Alessia e Bepi, siamo in strada per Barzio Valsassina, sopra Lecco, grazie per la compagnia. Insomma, c'è chi sta andando al di fuori, no? Proprio per passare un weekend diverso, e perché no, in qualche sagra, no? In qualche evento tra Castagna e quant'altro. Giusy, ti saluto, torno domani, ore 10, eh?
1: Ciao!
0: Ciao Giusy, ciao a tutti, a domani!

0: GR1.
1: Ucraina, raid russo a Zaporizhia, 15 vittime, 3 erano bambini. Ira di Zelensky, Trump revoca le sanzioni sul gasolio e Mosca ringrazia con le bombe. India, giovani in piazza contro il governo Modi, fermato il leader del movimento degli scarafaggi, la protesta contro i tagli alle liste dei votanti. Nubifragi in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, auto sommerse dal fango, strade allagate e frane, torrenti esondati a Lipari, gravi i danni. Legge elettorale, la russa, non temo la consulta, riforma che evita il pareggio. Schlein, centrosinistra unito, subito al voto, Giorgia Meloni dia una data. La vecchietta e la vendetta a Treviglio, ultra novantenne, danneggia la tomba del sindaco per un esproprio di 60 anni fa, denunciata. Cinema, in sala balcanica, due musicisti in fuga dall'Afghanistan vogliono suonare in Italia, debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. Calcio torna al campionato, al via la sesta giornata, subito in campo Inter e Napoli, tutte le radiocronache su questa rete. Formula 1 a Singapore, la sprint è di Verstappen, sul podio le Ferrari, per Antonelli punti preziosi in ottica mondiale.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e

ACDC and the Sunshine Band, e così torniamo insieme alle 13:07 di questo sabato 10/10/2026 con Isoradio, sempre con voi, lo sapete, vi teniamo compagnia, vi teniamo informati 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Giusy Panara e Alessandro Adriani in questo momento sono con voi. Andiamo subito in strada, riparto dalla Parma La Spezia. Qui ci sono rallentamenti e code tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, sulla Brescia-Padova per lavori 5 km di coda tra Sirmione e Peschiera direzione Padova, raccordo Sicignano-Potenza 10 km prima di Vietri verso Potenza, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Le code alla Strassigna sulla Firenze-Pisa-Livorno in uscita da Firenze, le code a Napoli in tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni. Rallentamenti per la presenza di animali sulla Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Poi sull'Adriatica si lavora, le code sono tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, rallentamenti tra Ortone e Lanciano verso Bari, rallentamenti tra Pedaso e Grottammare direzione Pescara.

LP che non delude mai anche con questa Don't Stop, suo ultimo lavoro. 13 e 14 minuti, ci scrivete dalla Brescia Padova per ricordare che è chiusa, evidentemente testimoni di quanto sta accadendo, Peschiera. Lo svincolo è chiuso in entrata verso Padova e in uscita sempre in direzione Padova per lavori. Code a tratti per lavori poi tra Sirmione e Peschiera direzione Padova, questa è la situazione in A4. In autosole per lavori tra Valsamoggia e l'A14 verso Bologna rallentamenti, più a sud la presenza di pedoni, siamo a Caserta Sud, la loro presenza interessa sia l'entrata che l'uscita. Sulla A4 a Milano Est verso Milano code, sulla A9 a Como Grandate verso Como code per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, 2 chilometri tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, siamo in A10, 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Poi per lavori in A14 Pedaso Grottammare verso Pescara rallentamenti, Ortona Lanciano verso Bari rallentamenti, code tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, 1 chilometro.

0: Anche quest'anno, come da tradizione, in tutte le domeniche di ottobre, domenica 1 novembre, si apriranno le porte di Sant'Agata Feltrea in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, giunto alla sua 42esima edizione. Visitare questa manifestazione significa immergersi in un'atmosfera ricca di suggestioni, dove spicca la tradizione gastronomica locale, con la presenza di numerosi stand di artigianato, gastronomia e prodotti tipici provenienti da tante regioni italiane. Il protagonista assoluto sarà il Tartufo Bianco Pregiato, che i visitatori troveranno nella suggestiva Piazza Garibaldi. Venite a trovarci nei fine settimana d'autunno e buon tartufo a tutti!
1: Voglia di montagna, trasport, terme relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Rai su Radio.

0: Parliamo di maltempo, l'abbiamo sentito anche dai giornali radio. Il forte temporale di stanotte ha provocato parecchi disagi nell'isola di Lipari. Diverse le abitazioni allagate, le auto rimaste bloccate nella banchina del porto di Sottomonastero a causa dell'acqua piovana, del fango. La forte pioggia ha provocato l'allagamento di alcune strade e diverse case del centro. I torrenti Ponte e Valle esondati a causa dei detriti hanno reso difficile il transito di pedoni e delle auto, provocando diversi disagi alla popolazione. Intervenuti i vigili del fuoco per liberare le auto rimaste bloccate dal materiale che si è riversato, portato dal temporale. Strade allagate, questa è una ADN Cronos, auto trascinate, tavolini portati via dai bar, il fango che arriva nelle case, queste le immagini che si vedono sui social del forte maltempo che ha colpito la notte scorsa Lipari, l'isola di Lipari, alle Eolie. I fiumi di acqua stanno trascinando via tutto ciò che incontrano sulle lungo le strade, tra cui scooter e biciclette. Piove ininterrottamente dalla notte scorsa e queste immagini piuttosto impressionanti che arrivano dai social, postate sui social. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, qui ci sono code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Lo svincolo di Peschiera è chiuso per lavori in entrata e in uscita in direzione Padova.
1: Che nome dai ad un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

Nelly Furtado, le 13:31 minuti, riparto da Napoli, dalla tangenziale, le code per il traffico sono tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code, rallentamenti sull'Adriatica, Val di Sangro, Lanciano verso Pescara, tra Ortona e Lanciano verso Bari, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e poi le code a tratti per lavori sulla 10, finale Ligure, Spotorno verso Genova, Spotorno, Orcofeglino verso Ventimiglia. Le code per l'attraversamento della Dogana sono sulla 9, la Lainate, Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code a Como Grandate verso Como e code anche a Milano Est, qui siamo in A4 direzione Milano. La presenza di pedoni a Caserta Sud in autosole interessa la loro presenza sia l'entrata che l'uscita. Incidente ora in A1 Ponte Corvo Ceprano verso Roma, rallentamenti poi per lavori tra Valsamoggera A14 in direzione di Bologna. Stare con

Flandel Blunt, le 13:39 minuti, è concentrata su questa bellissima iniziativa che torna anche quest'anno tra il 10 e l'11 ottobre.

L'imponenza dell'arte che sfida il tempo tra i marmi di Palazzo Piacentini a Roma, accesi dai colori della maestosa vetrata di Mario Sironi, la grazia barocca di Villa La Tesoriera a Torino, immersa nel silenzio del suo parco, le memorie della diplomazia e del collezionismo custodite a Villa Giorgina, fino al genio senza tempo di Francesco Borromini a Palazzo Carpegna, ma anche la meraviglia del patrimonio ritrovato a Milano con la riapertura straordinaria di Palazzo Dugnani e le sue volte affrescate da Tiepolo, la solennità medievale a Palermo di Palazzo Sclafani con le sue tracce arabo-normanne, la raffinatezza rinascimentale di Palazzo Gualfonda a Firenze e l'emozione di varcare per la prima volta le porte di Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno con la sua chiesa inglobata. E queste sono solo alcune delle meraviglie che sabato e domenica, appunto quindi oggi e domani, si possono visitare, si possono ammirare per le giornate FAI d'autunno, questa grande manifestazione di piazza del Fondo per l'Ambiente Italiano, giunta alla 15ª edizione. 300 città italiane che possono offrire questo spettacolo eccezionale, oltre 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili, con un'attenzione speciale riservata quest'anno all'artigianato e al Made in Italy attraverso 75 visite dedicate, e potete approfittarne davvero queste meraviglie, molte delle quali non sono visitabili durante l'anno. Oltre 700 luoghi aperti in 350 città il 10 e l'11 ottobre, 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno.

E attenzione in autosole, lo ripeto, è avvenuto un incidente, siamo tra Ponte Corvo e Ceprano, direzione Roma. Le code a Milano Est, siamo sulla Torino-Trieste in direzione Milano, traffico, e poi per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso, ora 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Code a tratti poi sulla Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, e ancora per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, code a tratti, sempre per lavori sull'Adriatica, Pedaso, Grotta a Mare verso Pescara, Ortona, Lanciano verso Bari, Val di Sangro, Lanciano verso Pescara, rallentamenti. Napoli, tangenziale, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, come pure tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli.

13:55 minuti. Attenzione se siete in viaggio sulla 3, la Napoli-Salerno, perché da pochissimo è avvenuto un incidente alla barriera di Nocera, interessa entrambe le direzioni. Incidente, lo ricordo, anche in autosole, siamo tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 14. Vi ricordo il nostro numero 348 103 10 10.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, a Zaporizhzhia in Ucraina, 15 morti in un attacco russo, 3 erano bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata intercorsa fra Putin e Trump. Il capo della Casa Bianca ha sospeso per 6 mesi le sanzioni sul gasolio russo. Mosca dice il leader di Kiev ha ringraziato bombardando. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa che dal suo profilo ex la definisce inammissibile in quanto attacco all'inviolabilità e alla dignità della persona. Giustizia e salvaguardia del bene comune possono essere raggiunti senza ricorrere alla pena capitale, si legge nel post di Leone XIV. In più di 50 città, manifestazioni e cortei delle associazioni palestinesi in Italia che chiedono la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma la mobilitazione comincia in questi minuti e a Milano il corteo è previsto alle 16. Nubifragi al centro sud, strade allagate, frane, fiumi esondati tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Gravi disagi a Lipari, da domani la perturbazione si sposta verso il versante adriatico con piogge anche su Abruzzo e Molise. Calcio, riparte il campionato con la 6ª giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. Tutte le radiocronache su questa rete e la linea ora va a Sabato Sport.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese. Con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
4: Buon sabato, benvenuti a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Ci sono viaggi che si raccontano quando sono finiti e poi ci sono viaggi che chiedono di essere seguiti anche mentre accadono, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa. È quello che sta vivendo un po' Pietro Scidurlo, perché sta terminando alcuni cammini in Lombardia con la sua carrozzina, partendo dai valichi alpini, scendendo lentamente verso la pianura e verso il Po, fino al Transito Mapadi, l'antico punto di attraversamento del grande fiume lungo la via Francigena. Viaggia tra sentieri oppure strade, boschi, laghi, insomma affronta salite, discese, fondi sconnessi, passaggi che possono diventare semplici oppure impossibili a seconda di come sono stati pensati, ma soprattutto incontra persone, comunità e territori. Il suo è un viaggio che osserva, misura, ascolta, mette anche alla prova i cammini. Ecco, quanto sono realmente aperti e accessibili i nostri territori? Il progetto di cui parliamo, da cui insomma prendiamo spunto, è Dai valichi alpini al transito Mapadi, la suggestione dei cammini in Lombardia, ed è un'iniziativa culturale di Terre di Mezzo. Pietro Scidurlo è presidente di Free Wheels, viaggiatore, esploratore, autore, è stato tra i primi pionieri con disabilità in Italia ad affrontare un itinerario di lunga percorrenza. Pietro, benvenuto a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio.
5: Ciao Tiziana, grazie a voi, è sempre un piacere ritrovarti, quindi molto volentieri.
4: Grazie. Insomma, noi ti stiamo anche seguendo, abbiamo visto un po' giorno dopo giorno quello che hai raccontato. Ecco, da dove sei partito? Come si è svolto concretamente questo tuo viaggio oppure una tua giornata, ecco, lungo il percorso?
5: L'obiettivo che ci siamo posti con questo progetto Dai valichi alpini al transito Mapadi era quello di porre un occhio sull'accessibilità del tratto lombardo della via Francigena. Non siamo partiti esattamente dal confine, quindi da Palestro, ma siamo partiti da Mortara e abbiamo cercato una strada fino a Corte Sant'Andrea. Quindi ogni giornata io facevo una tappa insieme a dei colleghi sulla via Francigena, che poteva essere il tracciato a piedi o il tracciato in bicicletta. Ovviamente lo studio è stato fatto precedentemente a tavolino per capire quali potevano essere le strade migliori, ma poi la risposta, come tu ben sai, la ritroviamo sul campo, e a volte ci siamo trovati ad affrontare dei passaggi molto belli, molto anche accessibili a una persona in sedia a ruote come me, e altre volte c'è stato bisogno di un po' di assistenza perché erano un po' pericolosi, erano un po' esposti. La poca manutenzione della vegetazione purtroppo li rendeva ancora più complicati, e alle volte, come hai già premesso tu, dovevamo totalmente cambiare strada, come per esempio, giusto per regalarti una suggestione, alle porte di Gropello Cairoli c'è un ponte su un canale con uno scalino, ma al di là, e questa è una cosa simpatica che abbiamo percepito, al di là del ponte la vegetazione si era presa totalmente la traccia della Francigena, quindi non c'era più via Francigena, e lì abbiamo dovuto per esempio fare una variante.
4: Questa esperienza, così come ce la stai raccontando, può diventare una guida concreta per altre persone con disabilità? Cioè, quali sono le informazioni che possono fare davvero la differenza, permettere a qualcuno di capire se e come affrontare un viaggio simile o lo stesso viaggio?
5: Beh, l'accessibilità, come ci siamo sempre detti, non riguarda solo le persone con disabilità, ma è quella caratteristica che permette a chiunque di comprendere se un luogo, un'esperienza, un qualsiasi cosa può essere per lui fruibile, cioè può partecipare alla vita di quello di cui stiamo parlando. Questo percorso ha, sì, l'obiettivo di vedere tante altre persone con i miei stessi bisogni di accessibilità intraprendere questo cammino, intraprendere in generale i cammini. C'è bisogno ovviamente di una strada percorribile, c'è bisogno di ospitalità, lo diciamo sempre, se non c'è accoglienza non c'è cammino, ma ci c'è bisogno anche di una serie di servizi, perché le persone che fanno cammini non è che hanno bisogno soltanto di camminare, soltanto di dormire, hanno bisogno di cibarsi, hanno bisogno di curarsi, hanno dei bisogni fisiologici da espletare, e quindi per veramente avere un'esperienza accessibile, un'esperienza che sia veramente per tutti, vanno garantite queste informazioni: tracciato, accoglienza e servizi al camminatore.
4: Ecco, in questa ultima esperienza, qual è stato l'incontro che in un certo senso ti ha sorpreso maggiormente?
5: Spesso e volentieri ho incontrato pellegrini stranieri, e quindi dentro di me si faceva spazio l'idea che forse questo tratto venisse poco percorso dagli italiani. E invece poi ho iniziato a incontrare anche pellegrini italiani. Ne ho incontrato uno, per esempio, che non era partito, si chiama Simone. Colgo l'occasione per salutarlo e augurargli buon cammino, dovrebbe essere oramai già in Emilia-Romagna. E ho incontrato Simone, che per esempio non è partito da una delle tappe della Via Francigena, ma è partito da casa sua. E questo mi ha fatto ricordare un pochettino quando lo feci io nel 2016, percorrendo la ciclovia Francigena. E quindi, insomma, questa suggestione mi ha un po' mosso le corde delle emozioni.
4: Pietro, ci fermiamo per gli aggiornamenti di Reso Radio, subito dopo torniamo a viaggiare con te.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: 5 della mañana, no, sono le 14:12 di sabato 10 ottobre 2026, questa è Raiso Radio e torniamo in strada. Le code a tratti per lavori sulla Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Poi alla barriera di Nocera sulla 3 un incidente, sulla A4 a Milano Est verso Milano code in A7 tra la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova, sulla A9 ci sono code per l'attraversamento della dogana, 3 km tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova sull'Adriatica, Pedaso, Grottammare verso Pescara, Ortona, Lanciano verso Bari, Val di Sangro, Lanciano verso Pescara, rallentamenti per lavori. Poi a Napoli in tangenziale all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli code anche tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. 14:13, camminando l'Italia con Isoradio.
3: Siamo di nuovo camminando l'Italia qui su Raiso Radio nella seconda parte. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi stiamo viaggiando idealmente lungo i cammini della Lombardia con Pietro Scidurlo. Tra l'altro, Pietro, come ci raccontavi, hai attraversato dei paesaggi molto diversi, montagne, valli, anche pianure. Ecco, dal punto di vista dell'accessibilità, quali differenze hai trovato? Quali interventi sarebbero necessari per rendere questi territori realmente fruibili? Ma insomma anche tutti gli altri, come ci spiegavi già nella prima parte di questa puntata.
4: Sì, come dicevi tu, nei vari cammini ho affrontato svariati tipi di percorsi, dalle montagne alle pianure. In questo specifico progetto eravamo veramente in pianura padana, abbiamo attraversato la Lomellina, abbiamo attraversato il Pavese e successivamente il Lodigiano, e in questo specifico territorio sicuramente di due cose c'è veramente bisogno in merito al percorso. Innanzitutto di tenere pulita la vegetazione, perché spesso e volentieri è stata la vegetazione a non farmi percepire anche il grado di pericolosità laddove c'era del percorso. Ti racconto anche questa cosa qua, vi racconto. E sono caduto, tutti cadono, anche i pellegrini a piedi, e quindi sì, anche io sono caduto. E quindi stavo facendo un cambio di lato di una carrareccia e a causa della vegetazione troppo ingombrante non ho percepito che potevo essere disarcionato dalla sedia, ed è successo. Però insomma siamo qua a raccontarcelo, quindi va tutto bene. Quindi la vegetazione sicuramente e la manutenzione dei sentieri è una cosa fondamentale che chi di competenza insomma dovrebbe fare in maniera più assidua. L'altra cosa è che purtroppo, questa è indipendentemente da tutti, bisogna stare attenti ai periodi di pioggia, perché attraversiamo un territorio con terreno principalmente argilloso, solo nella seconda parte il terreno diventa un po' più sabbioso, diciamo, e quindi alcuni sentieri possono, come dire, presentare fanghiglia. Ecco, in quei punti lì il consiglio è di arrivarci assieme a un compagno di viaggio che ci può dare qualche aiuto e permetterci di continuare la via.
3: Durante il viaggio, tra l'altro, tu hai incontrato, immagino, anche degli amministratori, degli operatori, delle persone che in qualche modo anche ti hanno accompagnato, anche solo per un tratto. Ecco, quanto conta il coinvolgimento delle comunità e cosa imparano i territori quando vengono osservati e attraversati dal tuo punto di vista?
4: Allora, in questo specifico viaggio di cui stiamo parlando non ho avuto l'opportunità di incontrare amministratori, ho avuto invece l'occasione di fare anche un po' di formazione alle accoglienze, dove io mi sono fermato, perché non sono state tutte accoglienze destinate a pellegrini che magari in qualche modo già avevo incontrato in altri viaggi. Sono andato anche in delle accoglienze di tipo turistiche, e qui praticamente in molti erano incuriositi, perché non immaginavano che la via Francigena, così come tanti altri cammini, possano essere percorsi da persone con bisogni di accessibilità, e di conseguenza mi dicevano: cosa possiamo fare per rendere la vostra ospitalità nella nostra struttura migliore? E quindi di conseguenza è stato un bel momento di confronto e di arricchimento ambo i lati, per capire insomma cosa può fare un'accoglienza turistica per rendersi più di qualità, ecco. E questo sicuramente è stata una cosa molto utile.
3: Ecco, allarghiamo lo sguardo, perché la tua esperienza sul Cammino di Santiago ha dato origine alla guida Santiago per Tutti e nel 2012 anche a Free Wheels. Da allora cosa è cambiato sui cammini italiani ed europei? Quali barriere continuano invece ad essere, diciamo così, sottovalutate? Ecco.
4: In generale, nella mia esperienza, quello che vedo, noto, eccetera, è che in Italia è aumentata molto di più la consapevolezza verso il tema dell'accessibilità, e questa è una cosa possibile. Però in pochi ancora si cimentano nel dire: ok, siamo all'anno zero, questo tema è un tema importante, mettiamoci al lavoro per farlo. Sono ancora un po' pochi, come dire, i costruttori di itinerari, i progettisti, anche i promotori degli stessi cammini, che fanno questo passo verso il futuro. Però va valorizzato invece quelli che lo stanno facendo e che stanno raccogliendo già i primi risultati. Quanto riguarda invece i cammini fuori dall'Italia, io ti posso parlare del Cammino di Santiago. Purtroppo lì dove c'era invece tantissima consapevolezza per quanto riguarda il percorso, perché spesso e volentieri so che vengono sistemati dei tratti per renderli più accessibili, devo riscontrare il fatto che alcune ospitalità che avevano la stanza accessibile le stanno dismettendo perché magari quello spazio gli serve per altre cose, eccetera. Questo ovviamente non è un'informazione che ho potuto verificare di persona, perché là non sono andato, ma semplicemente attraverso dei contatti mail piuttosto che telefonici. Spero vivamente che non sia così, come invece ho questa percezione, perché sono sempre di più le persone che, anche dopo la guida, anche dopo aver pubblicato sempre con Terre di Mezzo Ti Porto Io, che è la storia di Justin e Patrick, che sono due ragazzi americani che hanno affrontato il Cammino di Santiago nonostante uno dei due vivesse con una SLA. Anche dopo l'uscita di questo libro, che appunto offre una guida sul percorso accessibile a persone a mobilità ridotta sul cammino francese, le persone con disabilità aumentano sempre, che vogliono fare il Cammino di Santiago. E questo non lo dice Pietro Scidurlo, non lo dice Terre di Mezzo, ma lo possiamo notare dalle statistiche dell'Officina del Pellegrino. Quindi, se questa informazione fosse vera, la difficoltà che queste persone avrebbero è quella di arrivare a un'ospitalità e non trovare un'accoglienza di qualità.
3: Pietro, grazie per averci insomma portato il tuo sguardo e grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere, a quando vorrete, e buon cammino a tutti.
3: E passiamo all'agenda del Turismo Lento, lo spazio dedicato agli appuntamenti in programma in tutta Italia. Andiamo al 2027, dal 5 al 7 marzo appuntamento con la Fiera dei Grandi Cammini a Milano, e dal 17 al 19 settembre in provincia di Bologna ci sarà il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Anche per oggi il nostro viaggio termina qui. Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi. Potete riascoltare la puntata in podcast su Rai Play Sound. Appuntamento a domani alle 14 con Pedalando l'Italia, sempre qui su Rai Radio.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Molte premi, 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo, e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Rai su Radio.

0: tutta la vita.
1: Incidente sulla Napoli-Salerno, siamo alla barriera di Nocera in entrambe le direzioni, poi il traffico in A4 a Milano Est verso Milano, le code anche in A7 tra la 10 e Genova-San Pier d'Arena direzione Genova, per l'attraversamento della Dogana sulla 9 la Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera 3 km di coda, e per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova 1 km. Per lavori sull'Adriatica, Pedaso-Grottammare verso Pescara, Ortona-Lanciano verso Bari, Val di Sangro-Lanciano verso Pescara, traffico rallentato. Andiamo anche sulla Roma-Teramo, attenzione alla presenza di detriti in galleria tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, poi le code a Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Voglio anche ricordarvi che sulla Brescia-Padova è chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata e in uscita in direzione di Padova per lavori, e ora una notizia dalla via Appia, dove è avvenuto un incidente all'altezza di San Giorgio Ionico in direzione Roma.

Carboni fino alle 14:34 minuti. Dobbiamo tornare a Lipari perché operatori e mezzi della città metropolitana di Messina sono al lavoro dalle prime ore del mattino sulle strade provinciali 179, 180 e 181 nell'isola di Lipari, colpita da nubifragio, un nubifragio che ha provocato disagi alla viabilità. Gli interventi riguardano la rimozione del materiale che si è accumulato sulla sede stradale e il ripristino delle condizioni di transitabilità con priorità ai tratti maggiormente critici. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha espresso vicinanza alla comunità eoliana, assicurando il massimo impegno dell'ente per affrontare le criticità e favorire il rapido ripristino dei collegamenti in sicurezza. La città metropolitana raccomanda agli automobilisti la massima prudenza nei tratti interessati dai lavori e il rispetto della segnaletica e delle indicazioni del personale impegnato nelle operazioni. I get off the train, Hackney Wick. I'm sweet 15 in a weird outfit. Got invited to perform at this party through MySpace. First time ever at a party in London. I'm kinda nervous, kinda scared. On a makeshift stage playing.

14:43 minuti proprio in questo istante. Attenzione se siete in viaggio in auto sole, perché tra l'allacciamento ramo C, ramo E e allacciamento A1 ramo C direzione sud verso Napoli è avvenuto un incidente. Poi altro incidente sulla Napoli-Salerno, siamo alla barriera di Nocera in entrambe le direzioni. Attenzione anche se siete in viaggio sulla Roma-Teramo, perché sono presenti detriti in galleria tra San Gabriele Colle d'Aro ed Assergi direzione Roma. Le code in A4 a Milano Est direzione Milano, 3 km per l'attraversamento della dogana sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sempre per lavori sull'Adriatica, Pedaso Grottammare verso Pescara rallentamenti, Ortona Lanciano verso Bari rallentamenti, come pure tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Andiamo anche sulla A4, la Brescia Padova, dove per lavori è chiuso lo svincolo di Peschiera sia in entrata che in uscita in direzione di Padova per lavori, questo fino alle 12 dell'11, quindi di domani, dell'11 di ottobre 2026.

0: stiamo vivendo le bellissime atmosfere di Trieste in questi giorni, in occasione della Barcolana che seguiamo da vicino. Grazie a Federica Gentile che è con noi. Ciao Fede.
1: Eccoci, ciao Giusy, buon pomeriggio a tutti. Siamo sempre qui a Trieste in un clima che aumenta di intensità giorno dopo giorno, ora dopo ora, e oggi si parla anche di tutto ciò che noi non vediamo, quindi dalla superficie dell'acqua andiamo sott'acqua invece, perché il tema dell'underwater, ovvero di tutto ciò che il mare custodisce, che serve alla nostra vita quotidiana così come la conosciamo e non solo, è un tema di grandissima importanza e al centro un po', no, della strategia e quindi di tutte le riflessioni strategiche a livello internazionale. Io sono con Roberta Pinotti, buongiorno senatore, benvenuta,
2: buongiorno a tutti,
1: che è presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Allora, l'underwater diventa sempre più importante.
2: Sempre più importante, ed è importante che l'Italia corra per essere tra i primi capaci a gestire la dimensione non solo della sicurezza ma anche delle potenzialità che l'underwater ha. Pensate che il 98% delle connessioni passano sott'acqua. Tutti pensano forse nell'etere, sopra i satelliti. No, il 98% delle connessioni passano sott'acqua.
1: Noi immaginiamo per un momento, se per un momento tutto ciò che è sott'acqua smettesse di funzionare, cosa che non avremmo più noi qui in superficie?
2: Tutto.
1: Connessioni.
2: Pensate a qualsiasi cosa, dalle banche ai funzionamenti. Cioè, il tema, diciamo, della connessione internet oggi è un tema fondamentale. È per questo che nonostante gli avvisti siano un elemento inospitale, addirittura più inospitale dello spazio, perché arrivare a 3.000-4.000 metri è molto complicato, la grande sfida che abbiamo oggi è quella che con le nuove scoperte della scienza, le nuove scoperte della tecnica, noi dobbiamo proteggere tutto quello che è sott'acqua.
1: E che ruolo ha l'Italia? Come siamo messi allora, appunto, noi italiani in questa dimensione internazionale?
2: E noi siamo partiti con il piede giusto e siamo abbastanza avanti, perché la scelta che ha fatto l'Italia di un polo nazionale della subacquea, che mette insieme civile e militare, quindi un polo che è in una base della Marina, ma di fatto con la fondazione aperto anche a tutto il civile. Questo perché è molto difficile, soprattutto in una dimensione come quella del subacqueo, dividere tra ciò che è militare e ciò che è invece difesa civile. In realtà la difesa di ciò che è sott'acqua riguarda tutti quanti, e nel civile noi abbiamo moltissime scoperte che possono essere utilissime per l'evoluzione, così come l'insieme di quello che anche sono state scoperte per la sicurezza possono servire. Quindi una scelta giusta dal punto di vista metodologico e subito investimenti nella ricerca. Anche su questo importante, perché non solo investimenti pubblici ma investimenti aperti ai privati, cioè coinvolgere su una strategia nazionale investimenti pubblici e privati per arrivare davvero in tempo alle sfide che abbiamo nel futuro.
1: Questo sarebbe uno schema anche molto interessante, no? Perché mettere pubblico e privato insieme su tematiche che riguardano la società civile da una parte e invece tutto l'aspetto militare anche, no? Dall'altro, perché poi c'è tutto un tema di sicurezza anche che passa dai nostri avvisti.
2: Questo è molto nuovo, però pensate oggi a quanto sono gli aspetti della Marina. Gli aspetti della Marina, dai cacciamine alle capacità del Consum, cioè per quello che riguarda il regno sotto il mare, comunque ci sono competenze che vengono da tanti anni di esperienza. Bene, questa capacità è messa a disposizione dei privati che vogliono fare ricerca, ovviamente ricerca nazionale, ricerca per portare avanti anche la competitività economica della nostra nazione, però questo è un binomio che, mettendolo insieme, è molto innovativo ma foriero di grandi cose importanti, un po' come sta la difesa servizi, che ha messo le risorse delle forze armate a disposizione di tanti elementi della vita pubblica e civile.
1: Quindi mi raccomando, quando guardate il mare, quando guardate la superficie del mare, pensate anche adesso a cosa c'è là sotto e quanto sia importante, non solo per la bellezza e per la nostra vita, ma proprio per la nostra vita quotidiana. Grazie, presidente, senatore.
2: Roberta Pinotti.
1: Grazie, Roberta Pinotti.
2: Grazie. A voi.
0: Grazie a Federica Gentile da Trieste. La ritroveremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
3: Rai Isoradio.

0: con te.
1: E chissà se piove questa notte. Parafulmini, Giorgia, le 14:55 in questo istante, tra pochissimo
2: adesso
1: con
2: piove,
1: voi.
2: Adesso
1: sta piovendo.
2: Adesso sta piovendo. Stanotte spero di no.
1: Vediamo. Allora, era Roberto Fragomeno che prenderà il mio posto tra pochissimo. Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, da Giusy Panara. Buon pomeriggio, buon viaggio. Back to me. You played that.

Un super classico, John Paul Young, Love is in the Air, titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 15:02 minuti nell'aria di questo sabato pomeriggio 10 ottobre del 2026. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. C'è Giovanni Leporale in console e Roberto Fragomeni. Insieme viaggeremo fino alle 18, quindi attraverseremo insomma questo pomeriggio arrivando fino alla serata, quindi diamo dei confini anche così riguardo alle parti della giornata. Subito però in autostrada sulla 1 tra Frosinone e Ceprano direzione sud Napoli, code per incidente, siamo al chilometro 627 e 700, ci sono 3 chilometri di code in A9 tra Como Centro e Chiasso direzione nord Svizzera, abbiamo rallentamenti per incidenti in A24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione di Roma, incidente anche in prossimità di Napoli sul ramo Capodichino A1 sud, in questo momento verso la tangenziale è segnalato un incidente.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Olivia Dean, Baby Steps, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. È tornato il campionato dove dopo 19 giorni, insomma, è stato un periodo per gli appassionati estremamente lungo, mentre per quelli non appassionati o non appassionate soprattutto è stato un momento di grande pace. È vero che c'è stata di mezzo la nazionale, però insomma, il campionato ruba più energie. Il campionato è ricominciato da 8 minuti a Marassi, Genoa, Fiorentina, il risultato è di 0-0, poi nel pomeriggio alle 18 Inter Parma e stasera alle 20:45 Napoli Frosinone. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, vediamo un po' le ultime notizie che ci portano a vedere anche la situazione fuori dai tratti autostradali. A Milano sulla tangenziale nord tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est abbiamo code per traffico intenso anche a Roma sulla tangenziale est tra Tor di Quinto e Via dei Campi Sportivi in entrambe le direzioni. Per il resto non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, il traffico è abbastanza scarso, regolare anche in prossimità dei grandi centri urbani.

Prince Stone, un inedito del genio di Minneapolis. Alle 15:17 minuti, aggiornamenti da Marassi. Il Genoa è passato in vantaggio sulla Fiorentina. Osmaice l'autore del gol, quindi Genoa 1 Fiorentina 0 in questo anticipo di Serie A. Allora, viabilità, andiamo di nuovo in A14, incidente tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrato in direzione nord Ancona. Siamo al chilometro 325. Per incidente abbiamo code in A24 tra Castelmatama e Tivoli in direzione Roma. Ci sono detriti in galleria, siamo al chilometro esattamente 120 e 300 tra San Gabriele Colledare e Assergio. Questo sempre in A24 in carreggiata ovest direzione quindi Roma. Sulla 1 sulla Napoli-Roma tra Frosinone e Ceprano verso Napoli abbiamo 2 km di coda, attenzione perché ora qui il traffico è bloccato, quindi traffico bloccato in A1 tra Frosinone e Ceprano direzione sud Napoli, coinvolta una motocicletta in un incidente.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, è il titolo del brano, alle 15:28 minuti. Intanto Renews 24 riporta di una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Ne sapremo di più durante il prossimo appuntamento con l'informazione. Invece per il calcio raddoppia il Genoa 2-0 sulla Fiorentina, Messi l'autore del secondo gol. La Fiorentina è stato anche annullato un gol per fuorigioco, questo per quello che riguarda appunto il calcio e la Serie A. Sulla 18 Messina-Catania-Taormina verso Messina abbiamo code, sono dovute al traffico intenso, ci sono sempre code per incidente, il traffico ancora bloccato tra Frosinone e Ceprano direzione sud Napoli, siamo al chilometro 627-700, coinvolta una motocicletta. Ora il traffico non è più bloccato e si sta viaggiando su due corsie. Code per incidente anche in A14 tra Teramo e Val Vibrata direzione nord Ancona, qui siamo all'altezza del chilometro 325-600 e si è formato un chilometro di coda. Incidente code anche in A7 a Genova Bolzaneto, in uscita da Genova, anche qui è coinvolta una moto.

arrivano dei consigli per Yannick Sinner, che è fermo in questo momento, è fermo per i problemi al ginocchio, non parteciperà all'ultima parte della stagione tennistica, purtroppo nemmeno a Torino alle ATP Finals. E la Brignone, la nostra atleta della neve, la nostra sciatrice, che dice: cosa direi a Sinner? Dice: non lo so, perché non so nemmeno con precisione che cosa abbia e come si sente. Quello non lo sappiamo quasi nessuno. L'unico consiglio che gli darei è di guarire bene, per stare bene davvero. Se è al 100% è sicuramente lui quello da battere, di godersela anche in un momento così difficile, perché alla fine c'è sempre qualcosa di positivo, ha detto la Brignone. Può essere il momento giusto per fare qualcos'altro, chiaramente la prima cosa è curarsi, perché un atleta resta sempre un atleta, però deve anche vedere le piccole cose positive, non farsi mettere pressione e guarire bene, perché poi se sta bene diventa imbattibile. Siamo perfettamente d'accordo, sembra che Sinner sia stato avvistato tra le sue montagne in Valposteria. Quale posto migliore per rilassarsi? Solo al pensiero di un sabato sera da quelle parti sarebbe veramente niente male. Quindi salutiamo gli amici che stanno viaggiando per le montagne, per le belle vallate alpine e appenniniche italiane. Noi siamo qui in studio a accompagnarvi, seguirvi, tenervi appunto informati. Andiamo in Abruzzo sulla 24 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma. Code per incidente, siamo al chilometro 23, anche in A14 un chilometro di coda per incidente tra Teramo e Val Vibrate in carreggiata nord, quindi verso Ancona. Sulla 1 la situazione sta migliorando, sulla Roma-Napoli tra Frosinone e Cebrano verso Napoli rimane un chilometro di coda, l'incidente è tecnicamente risolto, la coda è in diminuzione. In A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

filmato, un amico mi ha mandato un filmato di Lucio Dalla girato nelle sue isole, nelle Tremiti se non sbaglio, dove Lucio Dalla era così seduto su un albero, insomma, e parlava del telefono, della sua dipendenza dal telefono, dalle telefonate, dalle cose di lavoro, e diceva: bisogna allontanarsi, bisogna tenerlo lontano, bisogna godersi la natura, guardare, ascoltare, non stare sempre lì con il telefono in mano. Il problema è che il video, che è andato nel programma Mixer se non sbaglio, è del 1981, e pensando un po', Lucio Dalla nell'81 ci invitava a stare lontani dal telefono. A quel tempo il telefono aveva un filo, era soltanto dentro casa, al massimo con la prolunga te lo portavi in cucina o al bagno, ma più o meno quando uscivi eri libero, c'erano le cabine ma lì non ti potevano trovare, quindi eri introvabile, non eri raggiungibile, non nessun tipo di... c'è stato un tempo in cui, diciamo ai più giovani, tutto questo accadeva. Ecco, Lucio Dalla nell'81 ci metteva in guardia dalla dipendenza da telefono. Questo vuol dire appunto essere un artista e vederla così abbastanza lunga, ma lui era più già musicista, basta, ma era veramente qualcosa di più, anche le cose che ha scritto insomma avevano un significato molto molto profondo. 15:47 minuti, il brano era Tu non mi basti mai.

Tears for Fears, questa è Bread Man, il titolo del brano di questa band che ci ha accompagnato da tanti anni, anzi ci accompagna durante i nostri viaggi con grandi successi e con uno stile sempre riconoscibile. Sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest verso nord Milano abbiamo code a tratti, incidente risolto, ancora code in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, mentre in A7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova code per incidente coinvolta una motocicletta. In A14 tra la 1 e Bologna Borgo Panicale verso sud, rallentamenti per lavori in corso. In A1 sulla Roma Napoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli rimangono code per un chilometro, l'incidente è risolto. Code per incidenti in A14 tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, un chilometro, e code in A24 anche qui per incidente tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma. Qui siamo all'altezza del chilometro 23. Concludiamo questa tornata di notizie con la A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari, tra Val di Sangro e Lanciano verso Nord Pescara. Abbiamo rallentamenti, sono per lavori in corso. Tra poco vedremo la situazione traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Un minuto dopo le 16 siamo collegati con Roma Mobilità. Buon pomeriggio a Simone Colonna.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Dunque, parliamo di manifestazioni in città. Questo pomeriggio è in programma un doppio corteo, in particolare una manifestazione dal centro è diretta nella zona universitaria, piazzale Aldo Moro, passando tra le altre per via Cavour, la zona della stazione Termini, piazza Indipendenza e viale Castro Pretorio. Un secondo corteo invece coinvolge il quadrante est della città e in particolare la zona del Pigneto. È in programma a partire dalle 17 tra piazza Malatesta e viale dell'Acquedotto Alessandrino. In entrambi i casi saranno possibili momentanee chiusure al traffico. In conclusione di collegamento parliamo di zone a traffico limitato per ricordare che oggi ci sono anche quelle notturne a Trastevere e San Lorenzo, sono attive dalle 21.30 alle 3, in centro e a Testaccio dalle 23 alle 3. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

E dopo il collegamento con Roma Mobilità, avete sentito quest'oggi due manifestazioni nel centro di Roma, quindi ci saranno delle limitazioni. Non è una novità, insomma, per i romani il fatto che il sabato pomeriggio non ci si possa muovere per il centro, che quell'autobus sta lì alla fermata 20 minuti e poi 40 minuti e poi non passa perché c'è una manifestazione, è una cosa abbastanza così normale da mettere in preventivo. Comunque è stato bene sottolinearla durante il collegamento con Roma Mobilità. Sulla 24 tra Torni in parte Valle del Salto verso Roma, attenzione, segnaliamo la presenza di un telone in galleria, siamo al chilometro 84 circa. Ancora code sulla 9 al confine con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso direzione nord verso la Svizzera. Torniamo a vedere anche la Serie A, si sta giocando in questo momento Genoa-Fiorentina e Genoa è in vantaggio al 49esimo per 2-0.

16:16 in questo sabato 10 ottobre. Beh, li avete ascoltati in questi giorni i collegamenti, infatti anche quest'anno Rai e Rai Sora Radio sono main media partner di Barcolana 58, rinnovando il proprio impegno al fianco della manifestazione con una presenza ampia e articolata, capace di raccontare questo grande evento attraverso televisione, radio, piattaforme digitali e social. A fianco di Barcolana 58 anche rainews.it, che proporrà e sta proponendo in questi giorni contenuti, servizi, tutto in diretta ovviamente da Trieste, in attesa di domani della grande gara. Un racconto corale che accompagna appunto Barcolana 58 oltre il giorno della regata, seguendone i protagonisti, gli appuntamenti e il legame ovviamente con quella splendida città che è Trieste, con tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi Barcolana 58 anche nel corso di questa serata, domani collegamenti su Isoradio e sulle nostre piattaforme, i canali radio, TV della Rai. Il tutto in collaborazione con Difesa Servizi.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it. Rai Isoradio.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, del silenzio.
2: Gli U2, che brano, particolare, 16 e 24 minuti, silenzio, no, questo un po' si così abbina una notizia che stavo leggendo, un'intervista che hanno fatto in questi giorni a Shanghai, dove c'è il Master Mille di tennis, a Bublik, giocatore kazako che insomma ha il merito di non dire cose mai banali, o meglio dice sempre quello che più o meno pensa. Insomma, Bublik concorda con un altro tennista, questa volta russo, Medvedev, che ha detto tempo fa che il pubblico peggiore è quello francese. Dice: dovrebbero giocare a tennis contro un francese a Parigi, non credo che ci sia niente di peggio di quello, non c'è niente al di sopra di quel livello, ti odiano quando giochi contro uno di loro. E devo dire la verità, non è che insomma, ovviamente sportivamente parlando, però anche quando il nostro Sinner ha giocato la famosa finale al quinto set contro Alcaraz, i francesi hanno deciso che Alcaraz era diventato improvvisamente transalpino, francese anche lui, e hanno fatto un tifo per Alcaraz che però era diventato un tifo contro Sinner anche abbastanza sgradevole, devo dire, dal televisore. Insomma, intanto mi alzavo e dicevo cose irripetibili, però insomma, è abbastanza vero, sono abbastanza caglienti anche loro quando c'è un giocatore di casa. Questo succede un po' ovunque, anche in Italia, non possiamo certamente negarlo. Alla fine gli spagnoli, che sembrano essere quelli più caglienti da un certo punto di vista, quando hanno un giocatore spagnolo contro un altro straniero, si tifano per il loro, ma non quanto i francesi e nemmeno quanto noi italiani. Quindi questa mia personale così classifica di sportività. Torniamo alla viabilità in A3 tra Pompei Scavi e Castellammare di Stabia verso sud Salerno. Segnaliamo da pochi minuti un incidente, siamo all'altezza del chilometro 22. Rimanendo in Campania sulla 16 tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli, rallentamenti anche qui per incidente, siamo all'altezza del chilometro 69. In A14 tra Ortone e Lanciano e tra Val di Sangolo e Lanciano, quindi in entrambe le direzioni, abbiamo rallentamenti, sono per lavori in corso. Un po' più a nord tra Pedaso e Grottammare verso sud Pescara, rallentamenti anche qui per lavori in corso.

Sono le 16:32 minuti, sempre il Genoa in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina, che sta provando in questi ultimi minuti con una certa insistenza ad attaccare, insomma a cercare almeno di ridurre le distanze per poi giocarsi tutto negli ultimi minuti. Ecco qui il gol della Fiorentina, proprio mentre vi parlavamo, è un autogol, sfortunato il Genoa che finora si era difeso bene, autogol, quindi 2-1 per il Genoa, si riapre la partita come dicevamo, e adesso insomma ci sono un po' di minuti per cercare all'arrembaggio il pareggio, e Genoa cercherà ovviamente invece di segnare il terzo gol. Vi terremo aggiornati, intanto però rivediamo un po' la situazione viabilità sulla statale 106 Ionica, Motta San Giovanni verso Reggio Calabria, rallentamenti per incidente. Sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano abbiamo code per traffico intenso. Sulla via Litoranea a Roma siamo tra Ostia e Turvaianica, abbiamo rallentamenti in entrambe le direzioni per incidente, mentre sulla statale 163 Amalfitana a Cetara abbiamo anche qui rallentamenti. Sulla 18 Messina-Catania, Taormina verso Messina, ci sono code per traffico intenso. Queste le ultime notizie.

0: Voglia di montagna, trasport, terme relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche

in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

Le 16:44 minuti qui su Isoradio, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità, il nostro contenitore pomeridiano, destinazione pomeriggio del fine settimana, ovviamente su tutto gli aggiornamenti riguardo al traffico. Intanto ecco, c'è traffico intenso in A4 tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino perché si viaggia verso lo stadio di San Siro. Come insomma sa il nostro Giovanni Leporale, tra poco si giocherà Inter Parma alle 18 a San Siro, quindi giustamente c'è traffico a Milano sulla 4 ma anche sulle tangenziali. Sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest verso nord Milano, code a tratti proprio per traffico intenso. In A4 alla barriera di Milano Est verso Milano, code, stessa ragione, traffico intenso. Sempre in Lombardia sulla 9 tra Como centro e Chiasso verso nord verso la Svizzera abbiamo 2 km di coda per attraversamento della dogana elvetica. In A14 tra la 1 e Borgo Panigale direzione sud rallentamenti per lavori, tra Pedase e Grottammare direzione sud e Pescara rallentamenti per la stessa ragione, lavori in corso. Per il resto non ci sono altre particolari segnalazioni. A Milano in tangenziale, come dicevamo, sulla ovest tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Busago verso l'8 ci sono code, queste sono appunto dovute al traffico intenso.

sembra di vederlo Elton John alla sua tastiera, al suo pianoforte, che sta lì, che spinge forte sui tasti. Questo Honky Cat è il brano ideale per questo tipo di sonorità. Elton John, 16:53 minuti, tra poco l'informazione, tra poco tornano le notizie del giornale radio intorno alle 17. Intanto il Genoa è sempre in vantaggio 2-1 sulla Fiorentina, non manca moltissimo al termine del match. La Fiorentina ha accorciato le distanze e ora cerca così il pareggio. Comunque 2-1, siamo nei minuti di recupero, sono stati dati 3 minuti di recupero per questo match. Mentre dicevamo, anche del traffico intenso a Milano, perché si viaggia verso lo stadio di San Siro, ci sarà quasi tutto esaurito anche questo pomeriggio per Inter Parma. Infatti c'è traffico intenso in questo momento a Milano sulla 4 tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino, in A1 tra Melegnano e la tangenziale Ovest direzione Nord Milano, e sulla tangenziale Ovest abbiamo code tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Cusago in direzione della 8 Milano Varese. Attenzione, perché sulla Ovest di Milano ora anche 2 km di coda per incidente tra l'uscita 7bis Quinto De Stampi e la 7 in direzione sempre della 8. In A7 sulla Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest verso Milano, anche qui code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Tra poco l'informazione, le notizie del GR1.

16:57 minuti, termina il match a Marassi, Genoa batte la Fiorentina per 2-1 con gli ultimi minuti veramente molto molto rocamboleschi. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie del giornale radio, il GR1, ora Raff, un brano di qualche tempo fa, Dimentica.

John Legend, tra poco le notizie del giornale radio, torniamo invece agli aggiornamenti riguardo alla viabilità qui su Isoradio. Andiamo a vedere sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la 7 verso la 8, 2 km di coda per incidente, sempre sulla ovest di Milano e sempre verso la 8, tra la statale 35 dei Giovi e Baggio Busago verso la 8, appunto code per traffico intenso. Il traffico intenso a Milano sulla 4 tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 1 tra Melignano e la tangenziale ovest verso nord Milano, anche qui code a tratti per traffico intenso. In A9 tra Como Centro e Chiasso verso nord e verso la Svizzera, 2 km di coda per attraversamento della Dogana Elvetica. Queste le ultime notizie.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumentano le vittime del raid russo su Zaporizhia, tra loro ci sono 3 bambini in servizio.
2: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette: reagiremo. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti, però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Arabia Saudita, decine di feriti a Riyadh dopo l'attacco all'aeroporto. Almeno 5 persone, tutte saudite, sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva. Il missile è stato probabilmente lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che in precedenza avevano parlato di raid sauditi a Sana'a e nello stretto di Bab el-Mandeb. Un'altra violenta scossa a Panama di magnitudo 5,5 dopo il terremoto di ieri, magnitudo 7,7, che ha provocato una 30 di feriti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Decine le scosse registrate in 24 ore nella zona. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. In Italia piogge anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, a Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Allora sentiamo il servizio della sede regionale.
3: La tempesta ha colpito soprattutto Lipari, trasformando le vie in impercorribili fiumi di fango. In 2 ore stamattina presto il nubifragio ha allagato case e negozi, danneggiando i mezzi parcheggiati, tante le auto impantanate nei pressi del porto di Sottomonastero, e sono dati i torrenti ponte e valle, con i detriti che sono finiti anche in spiaggia. La pioggia aveva iniziato a cadere già durante la notte, non solo nell'arcipelago eoliano, ma anche in buona parte della costa tirrenica e della Sicilia orientale. A Messina forti piogge e qualche albero caduto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in garage e pianterreni allagati. Acquazzoni improvvisi e intermittenti anche a Siracusa. Blackout elettrici a Ortigia, che hanno causato disagio all'erogazione idrica. Scuole chiuse non solo a Trapani nelle cittadine colpite dalle trombe d'aria, ma anche ad Agrigento e Favara e sulla riviera ionica del Catanese. Secondo le previsioni, il peggio sta per passare. Se sul resto della regione tornerà a fare capolino il sole, domani sul basso Tirreno il meteo sarà ancora instabile. Letizia Vella, GR1.
1: A Firenze è in corso la festa del foglio con tanti esponenti politici, legge elettorale, alleanze e data del voto tra i temi al centro del confronto.
4: Non temo il vaglio della consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà a ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il carroccio con Salvini dice: senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano: piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde: no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: ingenerosa è un autogol. Sembra pensarla come Schlein, che era Appendino, che attacca Renzi. Ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti quanti ne porti. Francesco Macaro, GR1.
1: In chiusura agli spettacoli, aggiungi un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi. Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini.
0: E lei è l'unico falegname della zona?
5: Sì.
0: Se il legname non ce lo fornisce lei?
5: Sì.
2: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Yaya Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
6: Tu costruirai un'arca.
2: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
7: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto, per consolarvi a certi argomenti.
8: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non ve voglio dire quanti anni fa era.
2: Silvio Vitelli, GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
11: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

Jungle Moving to the Sun, 17:23 minuti, buon sabato sera a tutti, buon viaggio qui su Iso Radio. C'è Carlo Boninsegna in console, Roberto Fragomena insieme fino alle 18, poi alle 18 torna Fabrizio Casinelli con la classifica del Radio Corriere TV dal numero 20 al numero 10, domani dal 10 al numero 1, e arriva anche Simone Mercurio che ci terrà compagnia fino alle 21, poi dalle 21 fino al termine della programmazione, fino a mezzanotte e mezzo ci sarà Claudio Campobasso, a mezzanotte e mezzo la notte di Isoradio in diretta fino all'alba di domenica con Alessandro De Gerardis. Allora andiamo a Milano perché insomma è tornato uno sport a Milano e questo bisogna sempre sottolinearlo. Venerdì sera, prima che i giocatori del Milano Hockey Club entrassero sul ghiaccio per la prima partita in casa, c'era grande attesa tra i tifosi. A Milano una squadra maschile di alto livello di hockey su ghiaccio mancava da 20 anni, nonostante una lunga tradizione e un gran sostegno popolare. La prima partita della nuova arena temporanea si chiama Fiera Ice Arena e sta alla Fiera di Rho, appena fuori Milano. Il Milano Hockey Club l'ha persa con 4 gol di scarto, non è andata bene da un punto di vista diciamo così sportivo contro una squadra di Innsbruck, però insomma ai tifosi importava poco, l'importante è che l'hockey su ghiaccio sia tornato a Milano. Io ricordo che Milano ha una tradizione importante riguardo a questo sport, quindi ci fa piacere sottolineare questo ritorno. Andiamo alla viabilità. In A14, un'auto coinvolta in un incidente tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud ancora, siamo al chilometro 126, c'è nebbia, attenzione in A24 tra Sergio e San Gabriele Colledara, ci sono code a Napoli in tangenziale, a Vomero in uscita per chi arriva da Capodichino. Sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera abbiamo code per attraversamento alla Dogana Elvetica. Sulla 4 si viaggia verso lo stadio di San Siro, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino code a tratti, code anche in A1 tra Melegnano e la tangenziale Ovest in direzione Nord Milano.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 17:32 minuti. Allora, la viabilità ci porta un po' a vedere la situazione in questo momento sulla 9. Siamo al confine con la Svizzera, dove abbiamo ancora code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, circa 2 km di code. In 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud di Milano ci sono code perché c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 19 e 400, si sono formate delle code. Sulla 4 ancora traffico intenso tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino, mentre in A1 tra Melendiano e la tangenziale ovest verso nord Milano anche qui abbiamo code a tratti, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Code a Roma sul tratto urbano della 24 in entrata in città tra Portonaccio e la tangenziale est. Let's go.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Isoradio.

James Blunt, questo è Beside You. Beh, facciamo i complimenti a Luca Barbarossa perché ora è ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il cantautore ha infatti ricevuto l'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ha detto appunto Barbarossa sui suoi social, ha insomma notificato questa notizia, questa appartenenza, ha detto che è grandissimo onore, grazie al Presidente Mattarella e a Giovanni Grasso. Quindi complimenti a Luca Barbarossa, che magari ascolteremo più tardi nel corso della nostra programmazione serale in questo sabato sera 10 ottobre. Torniamo alla viabilità, andiamo a Milano sulla Ovest, la tangenziale Ovest tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8, ci sono code per traffico intenso. In autostrada sulla 24 temporali tra Sergi e la statale 80 per Giulianova, attenzione perché c'è anche nebbia banchi tra Sergi e San Gabriele Colle d'Aro, quindi una situazione meteorologica non ideale in Abruzzo sulla 24 in questo momento. Sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano abbiamo code per un mezzo fermo in panna al chilometro 19.4.

E non ci fermiamo nemmeno noi, andiamo avanti giorno e notte, sempre in diretta a qualsiasi ora del giorno e della notte. Isoradio è accesa, è in diretta con voi che siete in viaggio, anche con voi che ci ascoltate ugualmente da Fermi, in questo sabato sera 10 ottobre del 2026. Uno sguardo alle notizie anche da Napoli, perché anche a Napoli stasera si gioca a pallone, al San Paolo, al Maradona, e quindi già c'è traffico verso lo stadio. A Fuori Grotta in uscita da Capo di Chino, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Alle 20.45 si giocherà Napoli-Frosinone, ma prima alle 18 si gioca Inter Parma, e infatti già un po' tutti sono arrivati a San Siro, infatti non abbiamo più code in A4, ancora code, però no, guardo bene e vedo che ci sono ancora code tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino sulla A4, in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, code segnalate in questo momento anche sulla tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione della A8 tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago. Sono sempre dovute le code appunto al traffico intenso. Attenzione al maltempo sulla 24 in Abruzzo, tra Sergio e la statale 80 sta piovendo, forti temporali, mentre nebbia Banchi tra Sergio e San Gabriele Colle d'Ara. Altri aggiornamenti tra poco dalla voce di Simone Mercurio. Con Simone viaggeremo fino alle 21, c'è Carlo Boninsegna in console, da Roberto Fragomeno buon sabato sera, buon viaggio, noi ci ritroviamo domani e tra poco arriva anche Fabrizio Casinelli intorno alle 18 con la classifica del Radio Corriere TV.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani, i 20 dischi più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo con la musica, numero 20, ultimo, tutto.

0: Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica, la classifica della Radio Corriere TV. Restate all'ascolto di Reso Radio, a domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Fino alla fine, Joe Strummer, compagni, London Calling The Clash, questa è la canzone che ha lanciato il famoso annuncio radiofonico della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata trasformata in una chiamata raccolta generazionale. London Calling BBC, 18:11 minuti, questa è Rai Sua Radio, naturalmente non è la BBC, ben trovati. Buon pomeriggio da Simone Mercurio. E poi da Carlo Boninsegna. Cosa ascolto in cuffia? Sembra come se ci fosse una folla che inneggia, c'è qualcosa che urla, non lo so. 348 103 10 10, il nostro contatto WhatsApp, SMS qualora lo usasse ancora, per raccontarci ciò che state facendo, dove state andando in questo sabato 10 ottobre 2026. Giocateveli al Super Enalotto se volete, e naturalmente ricordatevi del vostro amico qui di Rai Sua Radio, Simone Mercurio, che va in qualche modo suggerito questi numeri 10 10 20 26. Era facile da aggiungere, se volete vi mancano numeri, il nostro numero di WhatsApp, lo ripetiamo, 348 103 10 10. E dunque, cosa state facendo? Scrivetecelo, raccontatecelo. Io vi dico che la situazione è abbastanza tranquilla sulla rete autostradale. C'è un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Benevento, siamo sulla 16 in direzione ovest verso Napoli. C'è poi un incidente sulla 24 Roma Teramo, siamo tra Basciano e Teramo. Che succede? Sento sempre frusci notturni, non capisco. Allora, poi in direzione ovest verso Roma, al chilometro 148 e 100. Sulla 30 segnaliamo pedoni a Nola, in uscita in entrambe le direzioni. La situazione più critica, possiamo definirla così. Sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, in direzione nord verso la Svizzera, è quella di 2 chilometri, dove c'è una coda per attraversamento dogana. E dal punk di ieri alle neopunk di oggi, anche se prima erano più punk, ma questa a settembre delle bambole di pezza ci piace.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

Carissimi Audio 2, partiamo dai fondamentali. Non sono le 20, sono le 18:24, cioè l'ora esatta la diciamo noi qui a Isoradio. Gli Audio 2, che quando uscirono negli anni 90, se non sbaglio, molti pensavano si trattasse di un nuovo singolo, di un nuovo lavoro di Lucio Battisti, perché la voce del cantante è praticamente uguale, simile, ma invece no, all'epoca, già in quell'epoca Battisti incideva con... erano usciti già i dischi bianchi con autore Pasquale Panella, erano finiti i tempi della tandem insieme a Mogol. Bentrovati, buon pomeriggio ancora su Rai Isoradio. Aggiorniamo anche riguardo le partite per gli appassionati di calcio, perché è in corso Inter Parma, l'Inter sta vincendo 2-0, siamo al 24esimo del primo tempo. Il Napoli giocherà questa sera contro il Frosinone, 0-0, e terminata invece Genoa-Fiorentina con il risultato di 2-1. Per quanto riguarda invece la Serie B, e ci tengo molto a parlare di Serie B, il Palermo ha battuto l'Empoli a Empoli 4-2, si conferma capolista solitario della Serie B, 16 punti, 7 partite vinte, all'inizio del secondo tempo l'1-0 dell'Empoli, poi insomma in praticamente 10 minuti è stato 3-1 per il Palermo, poi 3-2 e poi il 4-2 definitivo che porta il Palermo in questo momento in solitaria vetta della Serie B, il Palermo di Pippo Inzaghi. 18:26, voi chi tifate? Siete appassionati di calcio oppure, come dire, non vi importa assolutamente nulla? Per chi non importa assolutamente nulla, questo è l'unico momento in cui praticamente facciamo un aggiornamento di calcio. Per il resto parleremo di quello che accade su strada, parleremo di ciò che succede o è successo in giro per il mondo.

0: 30 minuti dopo le 18 in diretta su Rai su Radio, ci colleghiamo con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di variabilità al nord, con piogge e rovesci sparsi, specie su aree alpine e centro-orientali. Tempo pressoché stabile sul resto del settore. Diffuso maltempo al centro-sud, con rovesci e temporali ancora intensi, soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia. Fenomeni in atto in azione da questa sera sull'area campana. Rovesci e temporali anche su Marche e Abruzzo, localmente anche intensi. Fenomeni temporaleschi più isolati su Lazio e Umbria. Residui rovesci sulla Sardegna. Al momento temporali in atto sulle aree costiere nei pressi di Ancona, su quelle del Basso Lazio, sul Salento e sul sud della Calabria. Prestare attenzione ai possibili colpi di vento nelle aree interessate ai fenomeni temporaleschi. Per domani ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. In atto in azione sul settore centrale adriatico dal pomeriggio. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, con delle persistenze anche sulla Sicilia settentrionale. Dalla tarda mattinata, locali rovesci sulle aree appenniniche più settentrionali ed aree alpine centro-orientali, con il rischio di qualche fenomeno in serata sul resto dell'Emilia Romagna e del Veneto. Locali rovesci anche tra Alta Toscana e Liguria di Levante, fino a sera. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

Max Pezzali, Le Ali, con questa canzone scritta appositamente per la seconda e ultima stagione appena uscita di Nord Sud Ovest Est, la vera storia della leggenda dei 883, una puntata che è stata rilasciata, la prima, che ha sorpreso tutti gli appassionati, diretta da Sidney Sibilia, lo sappiamo, però la vera sorpresa del primo episodio è che i protagonisti della prima puntata non sono Max Pezzali e Mauro Repetto, bensì Righe. Infatti la puntata ripercorre l'amicizia tra Stefano Righi, Stefano Rota a Torino, dagli esordi fino ai successi dell'epoca, Vamos alla Playa, L'estate sta finendo, che sono un po' i successi, c'è il parallelo tra quello che era di Righiera negli anni 80 e gli 883, quello che hanno fatto e realizzato poi negli anni 90. E tra l'altro c'è anche una piccola parentesi dedicata agli Schiantos, per cui grande rivelazione, grandi cose per chi ama la musica e amato quei periodi. Ma noi torniamo su strada, perché andiamo sulla 56 tangenziale di Napoli, dove c'è un veicolo fermo in questo momento tra il Vomero e Camaldoli. Siamo in direzione est verso Capo di Chino, in prima corsia, siamo al chilometro 12 e 700, restando sulla tangenziale di Napoli. C'è anche una coda per viabilità esterna che non riceve in uscita dalla diramazione di Capo di Chino. Andando ai tratti non gestiti da autostrada, la costiera amalfitana è quella più critica riguardo le situazioni. Sulla statale 163, infatti, ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per una frana tra Maiori e la zona di Cetara. Sulla statale 410 di Naro, poi in provincia di Agrigento, quindi siamo in Sicilia, traffico rallentato in entrambe le direzioni per una frana tra la statale 122 Agrigentina e Naro. Restiamo in Sicilia, sulla A18 Messina-Catania, code allo svincolo di Taormina in uscita verso Messina. A Milano traffico intenso sulle tangenziali, quindi andiamo al nord. Sulla A50 tangenziale ovest, code a tratti verso la A8, poi sulla 51 code all'altezza di Carugate in direzione di Lecco, e sulla 52 tangenziale nord code tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Infine sul raccordo Bettolle-Perugia, traffico rallentato per un veicolo fermo.

Il dottor Rossi, Vasco Rossi, dottore, perché insomma proprio un paio di giorni fa è stata data a Vasco la laurea honoris causa in politica e comunicazione all'Università degli Studi di Salerno. È stato sorpreso anche per questo riconoscimento il Blasco, che ha commentato sui social: a me, che sono sempre stato considerato divisivo, voi avete scelto di guardare oltre etichette e pregiudizi. E poi ha chiuso scherzando con i suoi nuovi colleghi d'ateneo: tranquilli, da oggi sono un prof anch'io, non darò i voti, al massimo chiederò il bis. Battuta, come diceva una volta Fabio Fazio. Il dottor Rossi, che tornerà dal vivo a festeggiare il suo giubileo il prossimo anno con le sue 10 date, come sappiamo, allo Stadio Olimpico. Allora, novità che arrivano dalle strade: c'è sempre questo veicolo fermo tra il Vomero e Camaldoli in direzione est verso Capodichino. Si tratta di un veicolo fermo in prima corsia al chilometro 12 e 700, code per traffico intenso sulla 4 tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione est verso Brescia. Ancora segnaliamo sulla 1, anche qui un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in prima corsia in direzione sud verso Roma al chilometro 307. Sulla stessa A1 c'è anche una coda per veicolo fermo tra Villa Literno Pomigliano e la 16 Napoli Canosa in direzione sud verso Napoli. C'è anche nebbia a Banchi sulla 24 Roma Teramo, dunque attenzione tra Assergi e San Gabriele Colledara. Tra un pochino arrivano i titoli del TG3. Io vi ricordo sempre 348 103 10 10. Tra un po' parliamo anche di quello che è accaduto, accadrà in questo fine settimana. Intanto la nuova di Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: Bruxelles dopo lo stop di Trump alle sanzioni sul gasolio russo, così si finanzia la guerra di Mosca. Zelensky, il Cremlino ringrazia con i raid sull'Ucraina, 20 vittime a Zaporizhia, ci sono anche 3 bambini. Papa Leone nella giornata contro la pena di morte, pratica inammissibile che lede la dignità della persona. Negli Stati Uniti polemiche sull'annunciata esecuzione in diretta del killer di Fort Hood. Legge elettorale in Gazzetta, la maggioranza voto a fine legislatura, ma resta il nodo della data per le urne. I leader del Capolargo insieme sul palco, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Il maltempo al centro-sud, nubifragi in Sicilia, fiumi di fango per i torrenti esondati a Lipari, allagamenti in Puglia e Calabria, ingenti danni. Nel Lazio chiesto lo stato di calamità ad Anzio e Nettuno. Le aggressioni in minicar a Roma, 6 casi in 2 giorni, si cercano i ragazzi che sarebbero stati a bordo, verifiche su una denuncia per furto d'auto, gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Si moltiplicano le proteste contro la realizzazione dei data center per l'intelligenza artificiale, manifestazione a Milano, associazioni e cittadini in piazza per chiedere regole certe, l'allarme sui consumi energetici e i rischi per ambiente e salute.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

Chaka Khan insieme a Rufus Ain't Nobody, Chaka Khan di ieri, Chaka Khan di oggi, insomma le alterniamo tutte perché insomma la bravissima Chaka Khan ha anche fatto un nuovo disco, nuove canzoni, dai, li stiamo ascoltando anche qui in rotazione su Reso Radio. Ben trovati, buon pomeriggio, buona, cos'è oggi, sabato, io sono fuori dalla scena, sabato, sì, sabato 10-10. 10-10, che bello, 10-10, sai, la cifra tonda, no? Ringraziamo e salutiamo il nostro Giovanni Leporale, che ritroviamo anche in questo pomeriggio, questo drive time di sabato, mentre i nostri ascoltatori ci scrivono facendoci rosicare che stanno facendo il loro aperitivo, molti stanno facendo l'aperitivo a quest'ora del sabato sera, del sabato preserale, noi teniamo compagnia anche con la nostra musica. E dunque, 348-103-10-10, restate con noi perché tra un po' parleremo anche del Fai, perché se siete appassionati di cose belle, della bellezza italiana, oggi e domani si festeggia la 15ª edizione delle giornate del Fai d'autunno, organizzate dal Fai in oltre 350 città con ben 700 luoghi eccezionali.

0: Sam Fender, Rain Me In, insieme a Olivia Dean, alle 19:13 minuti primi. Siamo su Raiso Radio e siamo pronti per andare con la nostra Alessandra Tocci. Dove? Sulle strade degli ultimi.
1: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.
2: Eccoci qua di nuovo insieme con Donaldo Buonaiuto sulle strade degli ultimi. Ora, la scorsa settimana, Donaldo, ci aveva fatto una promessa.
3: Sì.
2: Che quest'oggi avremmo parlato di Don Luigi Liegro.
3: Esatto, Don Luigi di Liegro. Chi non lo conoscesse è stato un grande, veramente, sacerdote che ha fondato la Caritas Diocesana di Roma e che è stato veramente un punto di riferimento per tutta la città, la capitale, sul fronte degli ultimi, dei poveri, dei bisognosi, dei fragili, dei vulnerabili. E Don Luigi di Liegro, che ha ancora tanto da dire alla nostra società, come lo fece anche tuonando a volte proprio nel dialogo, nell'interazione con le istituzioni dei suoi tempi, per risanare quelle ferite, per curare quelle piaghe sociali, che non aveva nessun timore di denunciare con forza, proprio per dare voce alle persone che non avevano voce. E oggi ne parliamo con una persona che conosce Don Luigi di Liegro in modo veramente non approfondito, molto di più, perché è il responsabile dell'archivio della Fondazione Don Luigi di Liegro. È una fondazione internazionale che oltre a raccogliere tutto il materiale, il vissuto e il pensiero di Don Luigi, lo porta nel mondo per farlo conoscere. E siamo quindi con Alessandro Romelli.
4: Buonasera a tutti.
3: Eccoci, Alessandro. Allora, Don Luigi di Liegro, tra due giorni, quindi proprio il 12 ottobre, ci sarà una celebrazione quest'anno veramente speciale a San Giovanni Laterano, presieduta dal Cardinal Vicario di Sua Santità, il Cardinale Baldassare Reina. Perché quest'anno è particolare questa celebrazione?
4: È particolare perché il 18 settembre scorso, quindi poche settimane fa, di nuovo nella Basilica di San Giovanni Laterano, Papa Leone XIV, intervenendo all'Assemblea per la presentazione del programma pastorale diocesano, ha annunciato pubblicamente la volontà della diocesi di verificare le condizioni per l'avvio della causa di beatificazione di Don Luigi, che è una cosa sicuramente eccezionale, anche se attesa, no? Da molti anni, credo già dai mesi immediatamente successivi alla morte di Don Luigi, avvenuta il 12 ottobre 1997. E sicuramente era qualche cosa che molte persone desideravano, si aspettavano, perché sono molti quelli che riconoscono in Don Luigi effettivamente un punto di riferimento e un testimone importante del Vangelo. Ma il fatto che adesso sia il Papa a comunicare questa notizia e ad esprimere questa volontà della diocesi di Roma, ovviamente rappresenta un passo in avanti molto importante e molto significativo.
3: Sono 29 anni, no, che manca Don Luigi su questa terra, però la sua testimonianza di vita continua a risuonare così tanto, appunto, da iniziare a questo percorso, ecco, che porterà a Dio piacendo, secondo i tempi della Chiesa e il discernimento della Chiesa, verso la causa, appunto, di servo di Dio, venerabile, beato, santo. Ecco, è un percorso lungo che porterà proprio a conoscere nel dettaglio, all'inizio all'interno, no, del cammino ecclesiale, e poi nel mondo intero. Tu sei proprio colui che sta raccogliendo ormai da tanto tempo il materiale di Don Luigi. Qual è la caratteristica, ecco, di questo grande uomo e sacerdote?
4: Sì, diciamo che ho questa fortuna, diciamo, di potermi dedicare ogni giorno, di poter restare ogni giorno a contatto con i materiali che abbiamo recuperato dopo la morte di Don Luigi, che la fondazione ha recuperato. Sono materiali di diversa natura, in primis la documentazione cartacea, che raccoglie non soltanto quello che lui in qualche modo aveva a sua volta raccolto negli anni del suo impegno pastorale, ma soprattutto le tante cose che lui ha lasciato scritte, e quindi è davvero un patrimonio che peraltro attraversa 40 anni della vita di Roma. Peraltro poi Don Luigi, essendosi occupato di una quantità enorme di cose, è anche un viaggio, diciamo, dentro la storia della città e dentro la storia del nostro paese, quindi doppiamente interessante. Abbiamo poi il materiale invece fotografico e video proveniente in particolare dalle Teche Rai, perché come certamente molti ricorderanno, Don Luigi fu anche uno straordinario uomo di comunicazione e quindi un punto di riferimento anche per l'opinione pubblica, e che per questo veniva spesso interpellato anche dalle televisioni nazionali. E poi ovviamente abbiamo la sua biblioteca, che a sua volta in qualche modo riflette la molteplicità degli interessi che hanno animato la sua vita.
3: Adesso vogliamo ascoltare un brano musicale e poi ritorniamo subito con Alessandro, che ci racconta qualcosa di importante su Don Luigi di Liegro.

0: Fidarsi è bene. Fidarsi di Eurocash è meglio. Perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza. Perché le quotazioni sono sempre aggiornate. Perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

0: grandissimo Franco Battiato con la cura, pezzo meraviglioso. Allora andiamo su strada perché c'è un veicolo fermo sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, siamo tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso la Genova Voltri. Il veicolo è fermo in prima corsia all'interno di una galleria, per cui procedere con attenzione. C'è anche un altro veicolo fermo sulla 1 tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze, chilometro 270 e 600, vari tratti con viabilità esterna che non riceve, come nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione ovest verso la stessa tangenziale, poi sull'altra tangenziale ma di Napoli fuori grotta in uscita dalla diramazione di Capodichino. Torniamo adesso alla nostra Alessandra Tocci con Donaldo Buonaiuto sulle strade degli ultimi.
1: Sulle strade degli ultimi con padre Aldo Buonaiuto.
2: Ci siamo con Alessandro Romelli, il responsabile dell'archivio della Fondazione Don Luigi di Liegoro. Il 12 ottobre alle 18:30 nella Basilica di San Giovanni Laterano sarà presieduta la Santa Messa con il Cardinal Vicario di Sua Santità, Cardinal Reina, per proprio pregare, ricordare e celebrare il 29esimo anniversario della scomparsa di Don Luigi di Liegoro. E stavamo parlando proprio del suo carisma, di quella sua capacità proprio di attrarre, ma non verso se stesso, perché Don Luigi era una persona veramente umilissima, ma verso Gesù e quindi verso il prossimo, la giustizia, la verità e gli ultimi della terra. E Alessandro ci stava un po' descrivendo, ecco, l'opera di Don Luigi. Alessandro.
3: Sì, stavo dicendo che è un'opera, come dire, che sfugge anche certe volte un po' a delle rappresentazioni semplicistiche, no? Che negli anni in qualche modo sono state fatte attorno alla sua figura. Don Luigi in realtà è una figura complessa, ma lo dico in senso ovviamente molto positivo, così come l'idea di carità che in qualche modo lo aveva ispirato e guidato per tutta la sua vita non era quella della beneficenza, come a volte si tende invece a interpretare la carità. Quindi non era semplicemente un uomo buono, era un uomo profondamente intelligente, era un uomo che aveva a cuore soprattutto la giustizia. Spesso e volentieri è intervenuto per dire che la carità ha a che fare molto più con la giustizia che con la beneficenza, che si adopera anzitutto per il riconoscimento e la difesa dei diritti, quindi che non si tratta in qualche modo di dare ciò che avanza, ma di dare ciò che compete alle persone, in quanto esseri umani. E da questo punto di vista la sua è anche una carità esigente, sia nei confronti ovviamente dei cristiani in primis, perché ovviamente è anzitutto a loro che il Vangelo chiede di essere all'altezza, no, del compito dell'amore per gli altri, ma è un in qualche modo un comandamento che si rivolge a ogni cittadino e che si rivolge in primis alle istituzioni, che Don Luigi considerava le prime responsabili dell'impegno per la giustizia e del riconoscimento per i diritti. Per cui ecco, alla rappresentazione che a volte si tende a fare di figure come quella di Don Luigi, cioè di persone che si sono dedicate con bontà agli altri eccetera, andrebbe forse accostata quest'altra invece lettura, interpretazione di un Don Luigi che anzitutto a se stesso ha chiesto molto e che poi ha continuato per tutta la sua vita a chiedere molto a ciascuno di noi.
2: Hai un aneddoto, qualcosa che i nostri radioascoltatori possono sentire, ecco, il personaggio?
3: Guarda, dicevo, sicuramente è stata una persona anche molto esigente, una figura molto intelligente, ma da alcune settimane ho lasciato in vista sulla mia scrivania un articolo apparso sul Messaggero grosso modo un mese dopo la morte di Don Luigi. Il titolo è "Ogni mattina aspetto Don di Liegro" e racconta di un uomo, Giovanni, di Roma, che Don Luigi aveva recuperato dalla strada e che ogni mattina per molto tempo amava recarsi sotto la casa di Don Luigi per prendere il primo caffè della giornata insieme con lui. Si era creato fra loro un legame così profondo che ancora dopo la morte di Don Luigi tutte le mattine raggiungeva Piazza Poli e si metteva alla porta di Don Luigi sperando che Don Luigi potesse ancora arrivare. È una piccola testimonianza delle centinaia o delle migliaia che potremmo raccogliere, ma che testimonia cosa è stato Don Luigi per tante persone. Ha lasciato una traccia indelebile e il segno di una speranza possibile per tanti che invece normalmente non ce l'hanno questa speranza, che sfuggono allo sguardo invece della nostra società e anche nostro forse, no? Siamo presi così tanto a correre dietro a mille preoccupazioni e spesso non vediamo più le persone accanto a noi.
2: Ecco, Don Luigi ha fondato la Caritas di Roma. Questa Caritas come la viveva, come la portava avanti? Qual è la sua caratteristica?
3: Penso che lo dice lui stesso molte volte. La Caritas non era semplicemente l'organizzazione della beneficenza, come dicevamo prima, non era nemmeno quel settore della Chiesa a cui si appalta il compito di occuparsi dei poveri, come se la cura per i poveri dovesse essere o debba essere qualche cosa che è riservato a pochi. Invece per Don Luigi la Caritas era la punta di diamante di una Chiesa che tutta insieme doveva percepire nell'impegno per la carità la forma più alta del proprio stare nel mondo, del proprio stare nella città. Quindi la Caritas, ripeto, non è l'organismo della beneficenza, la Caritas è l'espressione più alta di una Chiesa che sta nella città. È un tema per lui fondamentale, che sta nella città secondo la forma della cura, ecco, il suo modello, che poi è ovviamente quello della Chiesa del Concilio Vaticano II, è quello del Samaritano.
2: Ecco,
3: cioè, la Chiesa sta nella città come il Samaritano, quindi prendendosi cura, ecco, in questo testimoniando l'amore di Dio.
2: Bene, ovviamente. Ringraziamo Alessandro Romelli, responsabile dell'archivio della Fondazione di Don Luigi di Liegro. L'appuntamento per chi è a Roma, per chi lo desidera, alla Basilica di San Giovanni Laterano il 12 ottobre alle 18:30. E per celebrare il suo 29° anniversario. E concluderei con una frase proprio di Don Luigi che mi piace molto sul tema dell'emarginazione. I poveri, dice Don Luigi, non sono solo soprattutto un problema da risolvere, essi bussano alla nostra porta affinché ci convertiamo, anzi i poveri ci convocano per offrirci l'occasione di scoprire ciò che la civiltà tecnologica non potrà mai dare, per ricordarci cioè che noi siamo persone non riducibili ad un progetto economico, che abbiamo bisogno degli altri. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

Bambina, bambina, canta Pino Daniele alle 19.44 su Reso Radio. Ancora buon pomeriggio dopo la nostra Alessandra Tocci con Donaldo Buonaiuti. Torniamo a raccontarvi quello che accade su strada. Situazione abbastanza tranquilla in questo pre-serale, in questa serata, insomma, di questo sabato 10 ottobre. C'è un nuovo veicolo fermo tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano. Siamo in direzione sud verso Firenze, a chilometro 270. Parlavamo prima, vi avevamo in qualche modo fatto un preambolo di quello che accadrà, sta accadendo oggi 10 ottobre, domani 11 ottobre, ovvero la giornata FAI d'autunno, Fondo Ambientale Italiano. Siamo alla 15ª edizione, ci sono più di 700 luoghi spalancati in 350 città, posti che di solito per vedere si possono vedere solo da fuori o con i cancelli chiusi, perché spesso sono posti appunto non visitabili. Qualche esempio per farvi venire la curiosità: a Roma aprono Palazzo Piacentini e Villa Altieri, a Milano si sale a Palazzo Lombardia per una visita e una vista pazzesca, e si entra anche nel cantiere dell'avveniristico City Wave. A Napoli c'è invece a disposizione il Polo delle Arti Caselli Palizzi, a Firenze lo splendore di Palazzo Strozzi, a Bologna i tesori storici dell'Alma Mater e a Palermo giardini e dimore. Non vi elenco tutti i 700 posti perché finiremmo lunedì per raccontarveli, ma fare la vostra mappa, orientarvi, è abbastanza facile. Basta prendere lo smartphone, andare sul sito giornatefai.it e trovate la gemma nascosta più vicina a voi. Vedete un pochino, c'è anche il sito naturalmente, quindi giornatefai.it, e c'è anche fondoambiente.it, e lì trovate tutti i posti vicino a voi. Le visite sono a contributo libero e ad accogliervi ci sono i ragazzi, i volontari del FAI, pieni di energie. Dunque, cosa aspettate? Cosa programmate? Dove andrete?

0: La Gianna, questo bello impossibile di qualche anno fa, se non sbaglio eravamo alla fine degli anni 90, potrebbe essere il perfetto brano per sottolineare le giornate del FAI, che sono oggi 10 ottobre, domani 11 ottobre, perché insomma sono belle e possibili le visite che si possono fare al FAI, come detto, bellezze spesso impossibili perché inaccessibili, ma per queste giornate speciali del Fondo Ambiente Italiano, luoghi visitabili. E dunque ci arrivano tanti messaggi dei nostri ascoltatori al 348 103 10 10. Da Beatrice, Viterbo: giornata indimenticabile, ho scoperto un palazzo d'epoca a due passi da casa mia che non avevo mai visto. I volontari del FAI sono stati favolosi. Ciao Isoradio, vi ascolto da Brescia, mi chiamo Corrado, stamattina siamo stati in un'antica filanda aperta per le giornate del FAI, una meraviglia di artigianato e storia. Viva il nostro paese, super campanilista, sì. Allora, poi c'è anche chi andrà domani, come Maurizio, che non ci dice da dove scrive. Sito del FAI consultato durante una sosta in autogrill: domani, domenica 11 ottobre, faremo tappa per un piccolo borgo lungo il nostro percorso per visitare una dimora storica. È un mistero, perché insomma non ci dice da dove e non ci dice in quale dimora storica, probabilmente vorrà essere da solo. Poi c'è chi ci scrive da Treviso: domani approfitteremo dell'ultima giornata dell'evento per portare i nostri nipoti a scoprire un antico cantiere navale. Michele, che anche lui non sottolinea. E poi c'è chi racconta che sarà a Matera a vedere insomma qualcosa interamente dedicata la domenica di domani all'arte e alla natura. E lui è Dario, che si firma e punto e scrive dalla bellissima Matera, che salutiamo. 19:55, tra pochissimo arrivano i titoli del TG1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Putin. Mosca fornirà gasolio agli USA, il capo della Casa Bianca. Ucraina serve nuovo presidente. Zelensky fermi attacchi a raffinerie. E col grazie di Putin agli americani, così il leader ucraino dopo la nuova strage russa a Zaporizhzhia. 20 morti, bambini tra le vittime. Il Papa, pena di morte inammissibile, polemiche negli Stati Uniti per l'annuncio di un'esecuzione in diretta. Intanto la sopravvissuta Krista Pike torna in carcere. Maggioranza con noi, governo stabile che ha abbassato le tasse, leader di opposizione insieme, saremo uniti presto, il programma condiviso. La caccia alla banda della minicar a Roma, ho sentito due mani sulla schiena, io spinta violentemente a terra, ma non li ho visti, dice una vittima al TG1. 500.000 euro di risparmi spariti dai conti postali, indagata una direttrice di un ufficio della Bergamasca, poste la licenza e precisano, è parte lesa. Nubifragio al centro-sud, l'insegnante della scuola di Marsala al TG1, il tornado, un film dell'orrore col mio corpo fatto da scudo agli alunni. Le giornate perse di Marco Mengoni in anteprima al TG1, il video del suo ultimo singolo, primo tassello del nuovo progetto musicale, il mio omaggio a Lucio Dalla, dice, un brano sospeso sull'attesa di un cambiamento.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Una lettera d'amore, questa canzone di Mr. Stevie Wonder, datata 1976, una lettera d'amore a Sir Duke. Chi è e chi era, anzi, Sir Duke? Niente poco di meno che il gigante del jazz, Duke Ellington, scomparso nel 1974, però una lettera, come avete sentito, come sentite dal suono, assolutamente senza malinconia. Stevie lo celebra con questo party solare, citando maestri come Armstrong, Basie, Cordin Basie e Fitzgerald, sorretto però insomma da una sezione ritmica micidiale. Bello, bello, bello. Come dice il testo, la musica è un mondo a sé con un linguaggio che tutti capiamo. E dunque il grande Stevie Wonder per iniziare questa ora insieme, questa ultima ora insieme al sottoscritto qui su Raiso Radio, Simone Mercurio, Carlo Buoninsegna. Adesso alla parte tecnica, alle 21 arriverà il nostro Claudio Campobasso a tenervi compagnia sino a mezzanotte e dintorni, come mi piace dire. C'è un incidente per gli amici che sono su strada, attenzione, tra Colleferro e Anagni, incidente al chilometro 599-700, coinvolta un'auto, siamo in direzione sud verso Napoli. Poi sulla A11 Firenze-Pisa Nord, Lucca Est-Bivio con il raccordo A12 Genova-Rosignano è un tratto rallentato per materiali dispersi. E quindi queste le ultime news. 348-103-1010, scriveteci cosa farete, cosa state facendo, dove andrete in questo sabato sera e poi domani.

Patience Zero, Paziente Zero, Taylor Swift, il suo nuovo singolo, è un concetto che utilizza Taylor Swift, che utilizza la metafora medica, appunto, del Paziente Zero. Ai noi la conosciamo bene, con l'epidemia, con la pandemia del Covid-19, se ne è parlato tantissimo del Paziente Zero, per raccontare però, nel caso della canzone della Swift, l'origine di un dolore emotivo o di una relazione tossica, descrivendosi come l'origine dell'infezione o come la prima persona ad esserne stata colpita. Mamma mia, la vulnerabilità in qualche modo di tutti noi soggetti all'amore. 20 e 11 minuti qui a Saxarubra, è tutto un brulicare, sabato sera, sono le 20 e 11 e manca davvero poco per la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda stasera su Rai 1 con Milly Carlucci e Simone Di Pasquale. Elena Sofia Ricci è la ballerina per una notte, quindi insieme al maestro Moreno Porcu propone un pas doble su Bring Me to Life di Evanescence, presentando anche la nuova stagione della Fiction I Casi di Teresa Battaglia, in partenza sulla Rai lunedì 12 ottobre. Spazio poi ci saranno Stefano Fresi, Giacomo Giorgio con Sofia Berto, che si esibiscono sulle note di Everybody Needs Somebody to Love in omaggio ai Blues Brothers. La gara riparte senza eliminati della prima settimana e dunque vedremo cosa accadrà. Voi siete tra quelli che non state vedendo l'ora di seguire la puntata da casa, siete già sul divano pronti con i popcorn, avete già ordinato pizza e birra, oppure insomma siete in viaggio, fate o farete altre cose. Se volete raccontatecelo al 348 103 1010. A giudicare da questa canzone, anzi dal titolo di questa canzone del fine anni 90 più o meno di Lorenzo Giovanotti, lui non seguirà, io no, cantava Giovanotti. Lorenzo Cherubini, io no, oh yeah.

0: siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.
1: Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Il grandissimo Prince Raspberry Beret, si chiama così questa canzone del genietto di Minneapolis alle 20:25 in questa tarda serata di oggi. Vediamo un po' se ci sono novità su strada, sulla rete autostradale. Tutto tace, no news good news, dicono quelli bravi. C'è una coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Torino-Trieste, siamo nel nodo di Perecormano. La stessa situazione anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta, e poi code per veicolo fermo sulla, ma non quantificate, quindi sotto al chilometro tra Villa Literno Pomigliano e la 16 Napoli Canosa. Stavo leggendo molte critiche positive su una serie molto interessante che si chiama Peccato, ed è una serie definita dissacrante, creata, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli, firmata insieme a Giulio Somazzi e diretta da Valerio Vestoso. Qualcuno ne parla come di un mockumentario, ovvero un finto documentario che ci proietta direttamente nel 2049, quindi tra più di 20 anni, 25 anni circa, e troviamo qui la celeberrima, la conosciamo tutti, Emanuela Fanelli, grandissima comica e attrice ormai anziana, del tutto dimenticata, ritirata a vivere in un paesino della Valle d'Aosta. E quindi è tutto fake ma divertentissimo, attraverso testimonianze, folli materiali d'archivio, la serie praticamente ricostruisce quella che è una carriera fake per capire come sia caduta in disgrazia, demolendo con ironia feroce il narcisismo, le vanità, i piccoli deliri di onnipotenza del mondo dello spettacolo italiano. Qualcuno ha paragonato questa serie a Boris, a capolavoro di Boris, che in qualche modo satireggia su quella che è la TV italiana, no? Insieme a Emanuela Fanelli c'è un castellare pronto a prendersi sul serio, a smontare la propria immagine. Dunque interpretano se stessi Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, c'è anche l'interpretazione del celeberrimo regista Ferzan Opzete, che come sappiamo regista di grandi film. Quindi una comicità libera, irriverente, molto divertente. C'è chi ci commenta di averla vista già tre volte praticamente, averla vista prima una volta e poi la seconda volta, tant'è che ogni volta che la rivede è molto divertente. Dunque Peccato, Emanuela Fanelli, da vedere e rivedere. Arriva bene.

0: bella vita.
1: Angelina Mango insieme ad Ariete, Che bella vita, 20 e 37 il loro nuovo singolo. Allora andiamo su tratti non gestiti d'autostrada, e qui c'è la situazione più critica sulla A50 tangenziale ovest di Milano, dove il traffico è bloccato in direzione della A8 per un veicolo in fiamme. Siamo tra gli svincoli della statale 412 Valtidone e della statale 35 dei Giovi. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord del capoluogo lombardo tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro. Verso la tangenziale est andiamo in Basilicata sul raccordo Sicignano Potenza, traffico rallentato per un incidente 2 chilometri prima dello svincolo di Picerno in direzione di Potenza. Poi sulla statale 7 quater via Domiziana, materiali dispersi sulla carreggiata dopo lo svincolo di Pozzuoli in direzione di Garigliano. Sulla statale 16 Adriatica, fondo stradale dissestato tra Falconara Alta e Palombina Nuova in direzione sud. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti in entrambe le direzioni di prima di Castello Dannone nell'Astigiano.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.

0: Era il 1989 quando Raff presentò questa canzone al Festival di Sanremo. Canzone molto nostalgica, malinconica.
1: Eh sì, ho ritrovato questo Simone Mercurio molto nostalgico.
0: No,
1: 20,
0: ma io
1: 50.
0: Nell'89 ero piccolissimo, avevo 14 anni. Invece negli anni 90 un parallelo può essere fatto con gli anni degli 883, che
1: sì,
0: è un po'
1: sì,
0: lo stesso tipo, lo stesso mood. Per esempio, nei 2000 dicono che una canzone simile può essere Contromano di Neck. I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. E poi non lo so, i Pinguini Tattici Nucleari, qualcuno dice, o Certe Notti di Ligabue, non lo so. Che canzone può esserci per identificare la nostalgia degli anni?
1: La nostalgia degli anni
0: che passano e non ci sono
1: tra queste
0: più
1: che hai elencato.
0: Nostalgia di Blanco, forse, non lo so.
1: Quella è balorda nostalgia.
0: Balorda nostalgia.
1: noi la intendiamo in un senso positivo, ma forse gli anni, visto che si parla molto degli 883 in questi giorni, perché è uscita la seconda stagione, no?
0: Che tu stai vedendo.
1: Sì. Ah, in realtà no, la seconda non l'ho neanche iniziata, però insomma, sicuramente
0: però
1: la vedrò.
0: Mi fa strano perché tu negli anni 90 non c'eri quando sono esplosi gli 883, i piccolini.
1: Ero molto piccolo, però comunque fino ai primi anni 2000 gli 883 e poi in seguito Max Pezzali. Storia.
0: Non li hai vissuti mentre cantavano Hanno ucciso l'uomo ragno, però.
1: Ecco, no, quello no. Quello no.
0: anni, belli, belli tossi. Allora, carissimo Claudio Campobasso, dalle 21 a mezzanotte dintorni sarai qui.
1: Ci sarò anch'io.
0: In questo
1: sì,
0: Saturday Night Live di Raiso Radio.
1: Sì, per accompagnarvi mentre vi andate a divertire. E noi intanto terremo d'occhio, ovviamente, le nostre strade e autostrade.
0: Al chiodo a raccontare chiodo, quello sì, che succede mentre voi scegliete il vestito da mettere per andare in discoteca. Noi
1: scegliamo
0: qui
1: la strada da tenere più sotto controllo.
0: Potrebbe essere un'idea. Mandateci la foto dei vestiti che volete abbinare per andare in discoteca questa sera, in serata questa sera, e noi da lookologi esperti vi diciamo se vanno bene o no.
1: Va bene, va bene. Facciamo anche da opinionisti allora stasera.
0: Bene, allora andiamo su strada. Guarda, non ti lascio nulla su strada. Non c'è praticamente niente. No news, good news.
1: Niente.
0: Code per traffico intenso tra il nodo di Pero e Cormano sulla 4, direzione est verso Brescia. Code per veicolo fermo sulla 1, così ti dico anche quelle che ci sono. E tu non hai niente da dire, quindi sperando che non arrivi
1: che
0: altro.
1: Non succede qualcosa di grave.
0: Tra
1: sì,
0: Villa Literno Pomigliano e la 16 Napoli Canosa verso sud, verso Napoli. E queste le uniche. Poi sui tratti non gestiti da autostrade c'è un traffico bloccato. Però attenzione sulla tangenziale ovest di Milano in direzione della A8 per un veicolo in fiamme. Speriamo che nell'intanto sia già stato.
1: Vabbè, una situazione
0: spento
1: equilibrata e dignitosa questa sera, cioè, comunque non ci facciamo mancare mai quel tratto bloccato, quella cosa.
0: Esatto.
1: Senti Simone, ma tu le dici le parolacce?
0: Sì.
1: Questa domanda così a bruciapelo.
0: Sì, le dico, cioè senza eccedere, ma le dico.
1: No, perché ho scoperto che è stato condotto uno studio sul fatto che dire parolacce aumenta le prestazioni fisiche e addirittura può avere un effetto antidolorifico, perché è una valvola di sfogo.
0: È uno sfogatoio.
1: Esatto, ce lo dice il professor Stevens, è un ricercatore che ha iniziato a condurre questa ricerca dal 2009. E lui ha appurato questo: la forza fisica aumenta dell'8%, funge anche da antidolorifico, insomma, cose.
0: Cari amici ascoltatori, avete capito come passare il sabato sera?
1: Cioè a mandare le parole.
0: Insultateci, anzi insultate Claudio Campobasso, non so se vuole essere insultato anche il nostro Carlo Boninsegna. 348-103-1010, insultatelo.
1: Ma lo sai che questa cosa degli insulti l'ha tirata fuori anche Angelo Duro? Hai visto il cartello per pubblicizzare il suo nuovo
0: raccontala
1: film?
0: Raccontala tu, perché insomma così lo raccontiamo. Sta uscendo il nuovo film di Angelo Duro, il stand-up comedian comico, insomma già fatto palermitano, molto discusso. Perché insomma è uno particolarissimo.
1: E ha attaccato questo cartello in cui ha messo
0: sulla Tiburtina,
1: il suo numero,
0: tra l'altro,
1: sulla
0: solo
1: Tiburtina,
0: lì hanno fatto girare.
1: Sì.
0: Scrivete al 3, c'è il numero.
1: Se volete ricevere i miei insulti.
0: Tu
1: e
0: provate,
1: la gente ha chiamato.
0: Hai provato a chiamare?
1: Sì. No, io non ho chiamato. Però ho visto molti reel in cui molta gente lo ha chiamato.
0: Bene, allora, intanto vi ascoltiamo e fare il Williams Piece by Piece e dopo insultate Campobasso al 348 103 1010.
1: A dopo.

Sono le 21:06, dopo Simone Mercurio ora Claudio Campobasso ad accompagnarvi. Un saluto a tutti coloro che sono in viaggio da Rai Isoradio, c'è Carlo Boninsegna in console, vi faremo compagnia fino al GR1 della mezzanotte. Torniamo in strada, vediamo se è cambiato qualcosa. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Villa Literno Pomigliano e la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli, un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo segnalato al chilometro 749 e 400. Per quanto riguarda la 4 Torino-Trieste invece sono risolte le code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche al raccordo Sicignano-Potenza, qui traffico rallentato a causa di un incidente in prossimità di Picerno in direzione di Potenza, e poi facciamo un salto anche sulla tangenziale ovest di Milano dove sono segnalate code per 2 chilometri a causa di un veicolo in fiamme tra la strada statale 412 della Valtidone e la strada statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni. E adesso ci ascoltiamo questo brano di Laura Pausini, beh in realtà non è proprio di Laura Pausini, è di Raff del 1991 e questa è la versione della Pausini del 2026. Che

Biagio Antonacci con Mio padre è un re, questo brano del 2004. Sono le 21:17, questa è Raiso Radio, torniamo in strada, andiamo di nuovo sul raccordo siciliano Potenza. Qui c'è ancora la segnalazione di traffico rallentato a causa di un incidente prima dello svincolo Picerno in direzione di Potenza. Sulla tangenziale ovest di Milano permangono code a causa di un veicolo in fiamme tra la strada statale 412 della Valtidone e la strada statale 35 dei Giovi, e sono coinvolte entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla strada statale 10 Padana Inferiore, qui segnalato traffico rallentato prima dell'incrocio Castello-Annone, e anche qui sono coinvolte entrambe le direzioni.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Rai Isoradio.

Sono le 21:28 su Rai Isoradio, tra pochissimo l'appuntamento con le previsioni meteo. Intanto vi riporto in strada, andiamo in A4, Torino-Trieste, è segnalato un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano, è avvenuto al chilometro 197-500, sta provocando una coda. Andiamo in A12, Genova-Rosignano, è avvenuto un tamponamento tra due auto all'interno di una galleria tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno.

0: E siamo alle previsioni meteo, con noi c'è in collegamento Germano Leo, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Un promontorio di alta pressione in espansione dall'Europa occidentale verso la nostra penisola ha favorito in questa giornata di sabato un miglioramento delle condizioni meteorologiche al nord e in queste ultime ore anche sulle regioni centrali tirreniche, con la pioggia che ancora insiste sui settori centrali adriatici. Instabilità che ritroviamo anche al meridione, con rovesci di pioggia estesi sul Salernitano in Campania e sul Crotonese in Calabria. Entrando nel dettaglio della previsione per le prossime 24 ore, al nord prevarrà un contesto ampiamente soleggiato o al più poco nuvoloso, da segnalare soltanto locali addensamenti mattutini tra Basso Veneto ed Emilia Romagna, in un quadro comunque del tutto asciutto. Al centro si prevede una giornata in prevalenza stabile e soleggiata sulla maggior parte dei settori, al netto di addensamenti nuvolosi che interesseranno al mattino la dorsale appenninica ed il versante adriatico abruzzese, dove saranno possibili residui piovaschi seguiti da un rapido rasserenamento. Al sud e sulle isole si registrerà un generale miglioramento, particolarmente marcato in Campania, ma nelle prime ore del mattino sui versanti adriatici di Molise e Puglia, sul Salento, sulla Basilicata orientale, su Calabria e Sicilia settentrionale si potranno registrare isolati rovesci di pioggia in rapido assorbimento già nel corso della mattinata, allorquando le nubi tenderanno a lasciare spazio a schiarite che si presenteranno sempre più ampie nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento al nord e sulle regioni centrali tirreniche, senza significative variazioni altrove. Venti deboli al nord e sul centro tirrenico, sostenuti di mestrale al sud, isole maggiori e medio adriatico. Mari molto mossi, il basso adriatico e i bacini circostanti le isole maggiori, mossi i restanti bacini. E da Remedio è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. E scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Il presidente americano Trump, infuriato per le reazioni di Zelensky dopo l'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio, chiede un cambio della leadership di Kiev.
2: Zelensky avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni. Ora è giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. L'affondo di Donald Trump arriva a seguito delle critiche del leader ucraino per l'intesa stretta dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky può fare quello che vuole, incalza Trump, ma non può colpire le raffinerie russe. Il presidente Zelensky ha il sostegno del popolo ucraino, risponde il ministro degli esteri del paese. Mosca invece plaude alle dichiarazioni di Trump. Il rappresentante di Putin, Dmitriev, le definisce significative e storiche. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Livia Liberatore, GR1.
1: Nuovo attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha centrato lo scalo. Al momento il bilancio è di almeno 5 feriti. Tutti i voli sono stati sospesi e la zona è stata evacuata. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini ad evitare lo scalo. Restiamo in Medio Oriente. Sono state rinviate all'11 settembre del prossimo anno le elezioni palestinesi, inizialmente previste per il mese prossimo. Il presidente dell'ANP Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Tel Aviv. Intanto a Gaza un drone israeliano ha provocato una vittima e diversi feriti. E ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina. In centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi, mentre a Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Contro i cartonati con le sagome di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il lancio di pomodori. I pupazzi dei presidenti di Israele e Stati Uniti vengono distrutti. Poi i manifestanti appiccano il fuoco. In molte migliaia, 20.000 secondo i partecipanti, meno della metà secondo la questura, filano contro il genocidio a Gaza. A far discutere la frase shock di una dei portavoce, che definisce il 7 ottobre con gli attacchi terroristici una giornata di resistenza. Il 7 ottobre il popolo palestinese ha rotto un muro, ha detto. Per il resto, una marcia colorata e pacifica, con adesione di comitati, collettivi studenteschi, notav, sindacati di base, ampi. Tra i temi della protesta, le spese militari e il caro vita. La manifestazione era partita con qualche momento concitato. La polizia aveva provato a impedire l'accesso in piazza Castello, dove il coordinamento aveva dato appuntamento, mentre la questura aveva fissato la partenza dei giardini reali. Alcuni manifestanti si sono avvicinati al cordone con spintoni e c'è stata qualche manganellata. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
1: Una notizia dell'ultima ora che arriva dalla provincia di Bergamo. Un uomo armato di pistole è barricato da alcune ore nella propria abitazione a Scanso Rosciate, minaccia di togliersi la vita. Carabinieri e vigili del fuoco hanno isolato la zona, in corso una trattativa per convincerlo ad uscire. Maltempo al centro-sud, all'Ipari, nelle Eolie, torrenti esondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubi fragili anche in Calabria, in provincia di Trapani. Dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento da domani. Ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare Nello Chichirichi.
4: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasionali brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
1: Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha acquistato un castello in Irlanda. Si tratta della compravendita più cara registrata quest'anno nel paese.
0: Una dimora principesca, tre piani su 1500 metri quadri con torri merlate, 11 camere da letto, sale neogotiche. Se l'è aggiudicata per soli, si fa per dire, 51 milioni di euro Mark Zuckerberg. La residenza è immersa in un parco di 178 ettari ai piedi del fiume Munster Blackwater, nel sud del paese. Per passare dalla sala alla cucina pare che occorrano oltre 4 minuti. E chissà se l'inventore di Facebook è a conoscenza della leggenda che narra di una botola segreta nella sala da pranzo che conduceva a una grotta allagata dove gli antichi proprietari del castello uccidevano gli ospiti. Probabilmente non si farà impressionare da simili storie né influenzare da fate e folletti irlandesi, anche perché dietro l'acquisto del castello, più che il fascino del passato, c'è l'esigenza di pagare meno tasse. La sede di Meta fuori dagli USA infatti a Dublino, dove Zuckerberg può sfruttare un regime fiscale favorevole. Flaminia Gullo, GR1.
1: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: irresistibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Rai Isoradio.

Adrian Gervitz con Classic alle 21:48. Su queste note ritorniamo in strada, vediamo la situazione al momento, che è sulla 4 Torino-Trieste tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Resta segnalato questo incidente al chilometro 197 e 500 e sta provocando una coda. Per quanto riguarda invece la 12 Genova-Rosignano tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno, anche qui si è verificato un incidente, si tratta di un tamponamento tra due auto all'interno di una galleria, siamo al chilometro 2 e 300, l'invito è alla prudenza.

Salve, ragazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di Zabon, ma cosa leggo? Preferisco

Elio e le storie tese con Giorgia, sono le 21.57, questa è Raiso Radio, vi ricordiamo sempre il nostro numero di telefono, il 348 103 1010, torniamo in strada, vi ricordo la situazione della 4 Torino-Trieste, tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano si è verificato un incidente, sono coinvolte due auto di cui una ribaltata e si viaggia su una sola corsia, il chilometro è il 197.500, l'invito è alla prudenza, si è già formata una coda. Sulla 12 Genova-Rosignano, tra il bivio a 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno, anche qui una coda per un incidente avvenuto al chilometro 2 e 300.

Tom's Diner. Su queste note entriamo in un'altra ora insieme, ancora Claudio Campobasso e Giovanni Leporale in console. Andiamo a vedere la situazione della 12 Genova-Rosignano. Si è risolta la coda dovuta a un incidente tra il bivio a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Il traffico torna regolare, resta però sulla 4 Torino-Trieste questa coda di ormai di 2 km e con tendenza all'aumento a causa di un incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Siamo al chilometro 197 e 500. Si tratta di un incidente tra due auto, di cui una ribaltata, e si viaggia su una sola corsia. Andiamo in A14 Bologna-Taranto. Qui ci viene segnalato un tratto chiuso tra il bivio A1 Milano-Napoli e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona fino alle 6 di domani.

Olivia Dean, Baby Steps, le 22:11. La Sardegna si conferma la terra dei centenari, ma questa volta il record è tutto al femminile. Secondo uno studio internazionale pubblicato su Frontiers in Aging, nel piccolo borgo di Bolotana le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni rispetto al resto d'Italia. Pensate, una volta compiuti i 70 anni hanno quasi il 14% di possibilità di spegnere le 100 candeline. Numeri pazzeschi che a livello globale mettono le donne di Bolotana subito dietro quelle di Hong Kong. Il segreto che loro hanno confessato in un'intervista che è disponibile sull'ANSA è un mix perfetto di buona genetica, tanta camminata, dieta a chilometro zero e soprattutto una comunità unita che cancella la solitudine. E allora trasferiamoci tutti in Sardegna.

0: Cocktail Blu, la novità di Mario Biondi su Rai Isoradio, questo brano che unisce il soul jazz di Mario Biondi con queste note un po' da house dance anni 90. Andiamo in A1 Milano-Napoli, tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna è segnalato un veicolo fermo, si trova in galleria, ovviamente l'invito è alla prudenza, siamo al chilometro 213 e 800. Per quanto riguarda la situazione della 4 Torino-Trieste tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che risulta ancora segnalato al chilometro 197 500, si consiglia l'uscita a Rovato, seguire la strada provinciale 12 e poi la statale 469 con rientro a Palazzolo. Diamo un'occhiata anche alla situazione delle chiusure sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla direzione Milano, tratto chiuso per lavori, e poi sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio a 7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione di Ventimiglia, segnaliamo materiali dispersi, si trovano più precisamente in galleria. Vediamo ancora le chiusure. Sulla 14 Bologna-Taranto chiuso il tratto tra il bivio A1 Milano-Napoli e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona, ed è anche chiuso il tratto sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Milano, la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud.
1: Ma

Flash for Fantasy, Billy Idol, le 22:33, ripartiamo dalla 1, anzi dalla 4, Torino-Trieste, che è la situazione più complicata, quella tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ora il traffico risulta bloccato per questo incidente al chilometro 197-500, si tratta di due auto di cui una ribaltata, e si consiglia l'uscita a Rovato, seguire la strada provinciale 12 e poi la strada statale 469 con rientro a Palazzolo. Vi ricordo anche i tratti chiusi, che sono quelli della 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, sulla 14 tra il bivio 1 Milano-Napoli e il raccordo a 1 Bologna-Casalecchio, direzione Ancona, e poi sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 in direzione sud, anche qui tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani.

su Rai Tua Radio.

In Agramaro, l'immenso, le 22.45, ripartiamo dalla Sardegna sulla strada statale 387 del Gerrei, traffico bloccato a causa di un incidente tra la strada statale 554 Cagliaritana e la strada statale 466 di Sibiola in entrambe le direzioni, e l'incidente è avvenuto al chilometro 13 e 800. Torniamo in A4 Torino-Trieste, tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano aumenta la coda a 3 km con tendenza all'aumento per questo incidente avvenuto al chilometro 197 500, e il consiglio è quello di uscire a Rovato, seguire la strada provinciale 12 e poi la statale 469 con rientro a Palazzolo. Chiudiamo con una buona notizia che riguarda la 1 Milano-Napoli: è stato rimosso il veicolo fermo tra variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: E loro sono i One Republic, Sink or Swim, letteralmente affondare o nuotare. Questo mi riporta al mare, alla Barcolana 58, che si sta tenendo in questi giorni, la 58esima edizione di questa regata velica più grande al mondo. Si sta tenendo nel golfo di Trieste e domani sarà, insomma, l'ultimo giorno. Rai e Rai Isoradio sono main media partner della Barcolana 58, rinnovando il proprio impegno al fianco della manifestazione con una presenza ampia e articolata, capace di raccontare l'evento attraverso la TV ma anche attraverso la radio, con il racconto su Rai Isoradio di Federica Gentile. Un racconto corale che accompagna la regata ogni giorno, con interviste ai protagonisti E sottolineando il legame storico con Trieste e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che l'evento è in collaborazione con Difesa e Servizi, e domani ci sarà quindi l'ultima tappa di questo grande evento in conduzione Federica Gentili a raccontarcelo sul posto. Sono le 22:56, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione del GR1.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe di ben 12 morti e 50 feriti, secondo il New York Times, il bilancio dell'attacco dei ribelli yemeniti Houthi all'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita Riyadh con un missile balistico. Nessuna conferma dalle autorità locali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina, lo affermano i guardiani della rivoluzione di Teheran. Il presidente americano Trump stronca Zelensky. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe, avverte il capo della Casa Bianca. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybia. Zelensky ha il sostegno del suo popolo. Il leader ucraino, lo ricordiamo, aveva criticato il presidente americano per l'accordo sul gasolio con Mosca. Intanto sale a 20 vittime il bilancio dell'ultima strage di civili in Ucraina. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi. A Roma proseguono le indagini sulla banda della Microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini investito dalla macchinina.
2: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora a caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi. Ma prima di colpire i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato da un 67enne sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Dopo l'investimento dell'attore, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito. Sara Berta, GR1.
1: Violenza sessuale su un ragazzo maggiorenne della parrocchia, un prete agli arresti domiciliari in provincia di Bari.
3: Un sacerdote che ai suoi occhi rappresentava un punto di riferimento, una persona su cui contare, e invece proprio quell'uomo, secondo l'accusa, avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di lui. Una vicenda di presunta violenza sessuale, quella che arriva dall'area metropolitana di Bari. Un parroco di 56 anni di Corato è finito agli arresti domiciliari accusato di molestie sessuali con abuso di autorità ai danni di un giovane che frequentava assiduamente la parrocchia. I fatti contestati risalirebbero al periodo tra la fine del 2024 e il 2025, quando l'uomo era già maggiorenne. È stato proprio lui a denunciare una serie di episodi durante i quali, secondo il suo racconto, sarebbe stato costretto a subire attenzioni e approcci ripetuti, confidenze che nel tempo aveva fatto anche ad altre persone. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni che avrebbero confermato il racconto della vittima, con particolare riferimento alla posizione e all'autorità esercitata dal parroco sulle persone che a lui si affidavano, spiega una nota della polizia. Da qui la richiesta della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, poi disposta dal GIP. Pari, Daria Gallarino, GR1.
1: Da domani fino al 6 febbraio, per la mostra dedicata a Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione The Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista, un dialogo tra antico e contemporaneo firmato da Bill Viola, artista americano, scomparso nel 2024.
4: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, la Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal 500, non cessa di suscitare meraviglia e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei, con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Greeting. Quel video, dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
5: Inspiration
0: happens when you don't expect it.
4: L'ispirazione, diceva Viola ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
5: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Radio. È un altro

Entriamo così nell'ultima ora insieme dopo il GR1 delle 23, ancora una buona serata da Claudio Campobasso, da Carlo Boninsegna in console, insieme a lui vi accompagneremo fino al GR1 della mezzanotte. Andiamo in strada, ripartiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Rovato e Palazzolo si è risolto l'incidente in direzione di Milano, le code sono scomparse, tuttavia ci sono ancora dei rallentamenti che vanno da Rovato a Ponte Oglio in direzione di Milano, quindi più o meno dal chilometro 200 al chilometro 193 risultano ancora rallentamenti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e l'allacciamento tra la 1 e la A58 in direzione di Bologna, è segnalato un incidente al chilometro 9, ovviamente l'invito è alla prudenza. Andiamo in A7 Milano-Genova. Qui c'è un tratto chiuso per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, poi in A13. Chiuso il tratto tra il Tedo e Ferrara Sud in direzione di Padova ed è chiuso anche il tratto in A14 tra il Bivio A1 Milano-Napoli e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona. Chiudiamo le chiusure parlando della A26 Genova-Gravellona-Toce, qui è chiuso il tratto sempre a causa di lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud. Resta ancora la notizia del traffico bloccato sulla strada statale 387 del Gerreo in Sardegna a causa di un incidente tra l'incrocio Cagliari e l'incrocio Serdiana e sono coinvolte entrambe le direzioni. Siamo al chilometro 13 e 800.

Gianna Nannini, Ehi Bionda, con questo brano del 1988. Ce ne ritorniamo in strada con delle buone notizie. La prima riguarda la A4 Torino-Trieste tra Rovato e Ponte Oglio in direzione di Milano. Il traffico è tornato regolare, però ci arriva la notizia dalla tangenziale di Napoli che tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento diramazione Capodichino si è formata una coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli tra Milano Sud e l'allacciamento A1 A58 in direzione di Bologna resta la segnalazione di un incidente al chilometro 9. Diamo un'occhiata alla situazione della tangenziale ovest di Milano. Ci sono ancora code per un veicolo in fiamme segnalato alcune ore fa tra la strada statale 412 della Valtidone e la strada statale 35 dei Giovi. Sono coinvolte entrambe le direzioni. Resta anche la notizia di traffico bloccato in Sardegna sulla strada statale 387 del Gerrei tra incrocio Cagliari e l'incrocio Serdiana. Sono coinvolte entrambe le direzioni e l'incidente è avvenuto al chilometro 13 e 800. Arriva lui, lo abbiamo ascoltato quest'estate tante volte, ma ci mette sempre tanta allegria, il nostro Tommaso Paradiso quando agita la Coca-Cola.

Billy Joel Allentown, le 23:34, andiamo sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Registriamo traffico rallentato, vi ricordo anche alcune chiusure per questa notte come quella della 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, sulla 13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova e sempre in A13 tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. In A14 tra il bivio A1 Milano-Napoli, il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona e poi tratto chiuso anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 in direzione sud fino alle 6 di domani. E adesso ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Max Pezzali, pubblicato qualche giorno fa e anticipazione dell'album completo Max Forever Volume 2, nonché colonna sonora della seconda stagione della serie sugli 883 Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Lui è Max Pezzali, Le Ali.

0: lui è Zucchero con Vedo Nero alle 23.46 su Rai Isoradio. Anch'io vedo una situazione nera in Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei il tratto è stato chiuso a causa di un incidente tra l'incrocio Cagliari e l'incrocio Serdiana in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al chilometro 13.800. Per chi viaggia in direzione Muravera, traffico deviato sulla strada provinciale 12, viabilità locale, e per chi viaggia invece verso la strada statale 554, anche qui deviazione su viabilità locale. Diamo un'occhiata alla situazione della 1 tra Milano e l'allacciamento tra 1 e A58 in direzione di Bologna. Resta la segnalazione di incidente al chilometro 9, e poi sulla tangenziale di Napoli resta traffico rallentato tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento diramazione Capodichino.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Continuiamo il nostro viaggio verso il GR1 della mezzanotte, aggiorniamo ancora le ultime situazioni che ci arrivano, come quella della 7 Milano-Genova. Ci sono code a causa di traffico intenso all'altezza dell'allacciamento tangenziale ovest di Milano per chi viaggia verso Genova. Per quanto riguarda la situazione in Sardegna, sulla strada statale 387 del GRI, tratto chiuso a causa di un incidente tra l'incrocio Cagliari e l'incrocio Serdiana, sono coinvolte entrambe le direzioni e per entrambe le direzioni sono previste deviazioni sulla viabilità locale. Diamo un'occhiata alla situazione della 1 tra Milano Sud e l'allacciamento tra A1 e A58 in direzione di Bologna. Resta la segnalazione di un incidente al chilometro 9 e poi sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento diramazione Capodichino registriamo traffico rallentato, siamo tra il chilometro 12 e il chilometro 16. Aggiorniamo anche le chiusure, ve le ripeto, sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani, e sulla 13 Bologna-Padova tra Alteto e Ferrara Sud in entrambe le direzioni, tratto chiuso per lavori anche qui fino alle 5 di domani. Per quanto riguarda la 14 tra il bivio A1 Milano-Napoli e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani, e poi sulla 26 Genova Gravellona Toce tra diramazione Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud, anche qui tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani. Questa è Raiso Radio, vi ricordo sempre il nostro numero di telefono che è il 348 103 1010. Tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 vittime, più di 300 feriti, scalo chiuso. Trump riapre alla possibilità di intervenire al fianco della capitale dell'Arabia Saudita. Il capo della Casa Bianca scarica Zelensky, la smetta di colpire le raffinerie russe. Al paese serve un nuovo presidente, il Cremlino, parole storiche. L'Europa con Kiev critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca. Così il presidente americano finanzia la guerra dello zar, non è il momento di allentare la pressione. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. Cortei propali in tutta Italia, a Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, gli striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza, shock a Roma e Milano. Nubifragi, frane, allagamenti, il maltempo flagella il sud Italia, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Reggino. Scimmie ovunque, il 16 ottobre il nuovo album di Paolo Iannacci, anticipato dal brano Politically Topless, riflessione e musica sul mondo che ci circonda. Calcio, la Serie A torna con i successi casalinghi di Genoa, Inter e Napoli, Formula 1 Verstappen protagonista a Singapore, ciclismo Seixal conquista il Lombardia. Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente torna a infiammarsi mentre si apre un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale, Riyadh. 12 morti, oltre 300 feriti, secondo le fonti ufficiali. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese, e nello stretto di Hormuz invece una super petroliera gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. Tutto questo nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente.
3: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre il nuovo affondo del presidente americano coincide con l'aggravarsi del bilancio delle vittime civili dei raid di Mosca su Zaporizhia. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea.
5: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voci a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
2: Ancora un'altra notizia dall'estero: è strage in un'abitazione in Pennsylvania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 8 persone, fra cui 2 bambini, prima di togliersi la vita all'interno. La polizia è intervenuta quando i vicini hanno riferito il rumore di spari. Gli agenti hanno trovato 2 donne morte in strada e le altre vittime in casa. Ancora ignoti i dettagli e il possibile movente. E adesso siamo alla politica, la politica italiana, che discute di Ucraina, posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
0: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni, Bonelli e Conte per il no.
6: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
0: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso, spiega, prende il via dalle critiche avanzate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
7: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
0: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Legge elettorale, alleanze comunali a Milano, i temi al centro del confronto interno al centrodestra.
8: Alla festa organizzata dal Foglio a Firenze, le parole del presidente del Senato La Russa su una legge elettorale che ricorda Mattarella, firmato subito: sono estremamente fiducioso, passerà il vaglio della Consulta. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
9: In 4 anni Giorgio Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia, che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani, e con la legge elettorale appena approvata i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati.
8: Temi che vengono ripresi anche da Forza Italia e Lega, che ricordano è una legge che garantirà stabilità e governabilità al paese. Arriveremo, assicurano, a fine mandato. L'azzurro Roberto Chiuto.
10: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
8: Il riferimento è a Vannacci. Non ne parlo dal primo giorno, dice anche il ministro della difesa Crosetto. La Lega intanto è alle prese col prossimo congresso e guarda anche al primo cittadino di Milano. Salvini tiene il punto, serve un nome condiviso, altrimenti, dice, si facciano le primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega ad andare da soli, fiducioso sulla sintesi il presidente del Senato La Russa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti: diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
11: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'Eni per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici. La crescita, che sale a circa l'1% nel 2026, e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
2: E a proposito di bilanci, il Consiglio dell'Unione propone pesanti tagli a quello europeo. La corrispondente da Bruxelles.
12: La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro e scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, la cronaca. Cortei in tutta Italia a sostegno della Palestina. Roma e Milano striscioni equiparano il 7 ottobre alla resistenza. A Torino bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Sentiamo le voci dei manifestanti di Bologna.
13: No, sicuramente abbiamo visto già l'anno scorso, ma in tutti questi anni, come la bandiera del popolo palestinese, la bandiera della resistenza palestinese, sia diventata un vero e proprio simbolo di chiunque in Italia, ma nel mondo, lotta contro l'ingiustizia.
14: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che, nonostante la tregua, sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile.
2: Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Jacopini. Sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
15: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e ai danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane e gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. In Salento in vigore ancora oggi l'allerta arancione.
16: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
17: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
16: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari invece si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
18: L'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
16: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
19: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso
20: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
16: Daniele Lettig, GR1.
2: La giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, una su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Qualche passo avanti tuttavia è stato compiuto negli ultimi 25 anni grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale. Sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. E adesso parliamo di salute. Con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile e temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
1: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
21: La gran parte dei casi sono dovuti a aerovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
1: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
21: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre. Il periodo migliore, suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Il cinema, tra le uscite di questa settimana, la terza regia di Giorgio Pasotti, anche interprete di Sotto a chi tocca. Sei candidati in una stanza per altrettanti colpi di scena. Nel cast anche Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi.
22: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
23: Sei persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno? E fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre? Giorgio Pasotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
24: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Inevitabilmente quando tu ti poni a un colloquio subentra la paura di essere giudicato.
25: È con voi che faremo il colloquio?
26: No, noi siamo candidati.
23: Un tavolo, una stanza e con Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
27: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Film molto di dialogo, di parole, e questo è sempre interessante.
28: Un in meno.
23: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
29: Uno di noi è un impostore.
23: Miriam Mauti, GR1.
2: Il 16 ottobre esce Scimmie ovunque, il nuovo album di Paolo Iannacci. Il musicista, con un suono contemporaneo, riflette sul mondo che ci circonda. La nostra intervista.
30: Il ritorno di Paolo Iannacci con Scimmie ovunque. Chi sono queste scimmie?
31: Torna Paolo Iannacci a raccontare le scimmie, le mie paure, no? Le mie paure della guerra, dell'essere un saltimbanco che con i tacchi va da Lambrate fino a Tonga, paura della povertà, dell'essere sfruttati, questo desiderio almeno di raccontarlo per chi magari può assumere questo pensiero e reagire.
32: Ma si può dire cimitero?
30: Un artista deve essere anche in grado di dire le cose come vuole, e quindi arriva questa canzone con Elio dell'ipocrisia del politicamente corretto.
31: Dover fare autocensura in scrittura. Ma io sono nato con degli artisti come Dario Fo, come mio padre, che se ascolti dei brani di mio padre oggi non avresti mai potuto scriverli. Questo è un grande problema.
30: Abbiamo citato papà, c'è anche un omaggio a Enzo.
31: Sì, più di uno. C'è un brano suo che è Due gelati e un brano mio. E ho preso spunto da dove vivevo, da questo incrocio a Milano in Città Studi. Ha visto tanta vita passare, oltre la mia, la sua, quanti drammi, quanti amori ha visto passare.
30: Marcella Sullo, GR1. Una vita che lo
2: fa. Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco c'è il GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
33: GR1 Sport.
34: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Sesta giornata di Serie A con Inter e Napoli che in casa vincono e convincono. Per gli azzurri netto 3-0 al Maradona contro il Frosinone. L'inviato.
35: Che nessuno dica più che gioca bene solo con il Belgio. Kevin De Bruyne, un gol all'inizio sul rigore, l'altro alla fine, in mezzo il 2-0 di Lang, rigore ripetuto dopo che era stato sbagliato da Højlund. De Bruyne gliel'aveva lasciato generosamente contro le gerarchie e il volere di Allegri. Il Napoli è andato all'attacco dall'inizio. La vittoria sul Frosinone è stata afferrata in una serata di buone notizie. Neres titolare dopo 9 mesi, Badiashvili per la prima volta dall'inizio ed efficace, il recupero di McTominay, il passaggio alla difesa 3-3 poi è stato fruttuoso, è stata una vittoria di tutti, ha osservato Allegri. Il Frosinone si è perso nell'ultimo passaggio, ha tirato poco, ma non ha derogato dalle sue idee di gioco. Il Napoli l'ha raggiunto in classifica a 10 punti. La rimonta potrebbe essere cominciata qui. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
34: 3-0 anche della capolista Inter contro il Parma. L'inviato.
0: Tutto facile per l'Inter, tutto risolto già nei primi 45 minuti con il Parma che prova l'uscita dal basso dopo aver sfiorato la rete con Traoré, arriva Sucic, ruba palla a Keita e fa 1-0, raddoppio, calcio di rigore alla VAR con l'atterramento di Pio Esposito ad opera di Diego Carlos e terza rete in contropiede con Marcus Thuram. Christian Chivo non può essere che soddisfatto della prova dei suoi.
3: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, l'abbiamo trattata seria, questo mi fa piacere perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
0: Momentaneamente in vetta alla classifica solitaria l'Inter, a Parma che invece con Gilardino dovrà lavorare tanto per conquistare quello che è il suo obiettivo, vale a dire la salvezza.
4: Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi, ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e anche stasera dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara e sono stati bravi a farlo.
0: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
34: Prima vittoria in campionato per il Genoa, 2-1 contro la Fiorentina. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. E passiamo ai motori, Formula 1 a Singapore con Verstappen protagonista.
5: È stato il sabato di Verstappen, senza dubbio. L'olandese ha vinto la sprint race e si è pure preso la pole per la gara vera a Singapore, pista dove prima di questo weekend non aveva mai vinto né fatto una pole. È stato anche il sabato di Antonelli, quarto nella sprint race, ha guadagnato 5 punti ancora su Russell, che ha sbattuto sotto la pioggia mentre era in testa, e complice la penalizzazione che l'inglese sconterà in gara, scattando dal fondo, con un ottimo quarto posto in qualifica si mette nelle condizioni di allungare ancora e avvicinare il titolo. Non è invece stato il sabato della Ferrari, o meglio, la sensazione è quella dell'occasione persa. Nella sprint Hamilton secondo e Leclerc terzo, ma soprattutto in qualifica. L'inglese era stato il più rapido in Q1 e Q2, ma ha sbagliato per 2 volte l'ultima chicane in Q3, fermandosi al terzo posto. Bravissimo invece Leclerc a migliorarsi tanto nel finale, chiudendo secondo ad appena 54 millesimi da Verstappen. La pole era alla portata, certo, ma la rossa c'è e in gara sarà battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
34: MotoGP invece in Indonesia, in mattinata alle 9 ci sarà il Gran Premio, per adesso sorride Marc Marquez.
6: Il sabato indonesiano rischia di essere il momento chiave del mondiale, perché con Aprilia che ha dominato fino alle qualifiche e con Marc Marquez che doveva cercare di limitare i danni, alla fine è proprio il catalano a vincere e quindi guadagnare punti, anzi a riportarsi in testa al mondiale. La casa di Noale fa harakiri multipli a partire dalla prima curva. In 4 affiancati, Marc cattivo come ormai sempre dalla seconda fila, si tocca con Di Gianantonio e allarga, Bezzecchi alza la moto, cade e travolge Raul Fernandez, fuori i primi 2 della griglia. Martin allora supera tutti di slancio e vola in testa con margine, ma a 5 tornate dal termine ha problemi di pressione alla gomma anteriore. Rallenta e fa passare Marquez per rientrare nei limiti, ma gestisce malissimo la situazione e viene staccato. Nella foga della rimonta va lungo 2 tornate dalla bandiera a scacchi. Marc vince su Ogura e Di Gianantonio. Martin quarto, cede la testa iridata e va a meno 4. Bezzecchi a meno 59 ha praticamente salutato i sogni di gloria iridata. Luca Cesaretti, GR1.
34: Chiudiamo col ciclismo. Alla Lombardia il trionfo del giovane francese Seix As. L'inviato.
7: A poco più di 20 anni, compiuti lo scorso 24 settembre, Paul Seixas conquista la prima classica monumento della carriera e lo fa contro i pronostici e contro avversari più quotati come il fresco campione d'Europa Renko Van Poel e il messicano Del Toro. Ma sul Civiglio, penultima salita di questa edizione del Giro di Lombardia, Seixas rompe gli indugi, attacco potente che non lascia alcuna possibilità agli avversari. Provano invano Mas e Ciccone, ma alla fine il francese fa risuonare la marsigliese sul lungo lago di Como. Secondo Mas, terzo Ciccone.
8: Podio in una monumento è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa, però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
7: Da Como, Cristiano Piccinelli, GR1.
34: Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
23: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Donna Summer, I Feel Love, a mezzanotte, 29 minuti, riprendiamo la linea dopo il GR1 di mezzanotte, con questo brano molto da discoteca, vero maestro De Gerardis?
1: Carissimo, sì, direi proprio di sì. Questo fu un brano un po' rivoluzionario, perché questa musica elettronica arrangiata da Giorgio Moroder, che ne fu il produttore e l'arrangiatore, fece scalpore al suo tempo. Era il 1977 e forse non eravamo ancora troppo abituati a sentire questo loop, praticamente un loop continuo,
0: di questi suoni elettronici,
1: perché fino a quel momento la disco music era fatta con strumenti veri, c'erano le orchestre, i violini, il basso vero, eccetera, e qui insomma fu un po' un evento un po' scioccante per certi aspetti dal punto di vista musicale, ma poi ha dato un po' l'avvio a tutto quello che è successo negli anni 80, quando la musica elettronica si è sviluppata in maniera molto estesa.
0: Bene, allora io la lascio al posto
1: ma
0: di comando.
1: Ma si figuri.
0: Dopo questa perla musicale, questa perla, che è sempre interessante.
1: Sì, benissimo. Allora, guarda, c'è una canzone adatta a te adesso.
0: Ok, buonanotte.
1: Buonanotte. Ciao, Claudio.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

gente solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare

Eugenio Finardi, Extraterrestre, uno dei suoi brani più celebri, pubblicato nel 1978, la storia di un uomo che sogna di fuggire dalla Terra, dalle sue contraddizioni, dalla sua quotidianità, alla ricerca di un mondo diverso, ma alla fine scopre che non basta cambiare pianeta per trovare la felicità, perché certe emozioni, certi ricordi e certe nostalgie ci riportiamo sempre dentro. Una canzone che a distanza di quasi 50 anni conserva intatta tutta la sua poesia, e noi senza bisogno di astronavi continuiamo il nostro viaggio sulle strade d'Italia. Qui a Raiso Radio ci sono delle code per un incidente che si è verificato poco fa allo svincolo di Legnano sulla 8, e le code interessano sia lo svincolo di entrata verso Varese che lo svincolo di uscita per le provenienze da Milano. Intanto è stata riaperta fuori grotta, siamo sulla tangenziale di Napoli e ci sono poche chiusure, questa notte le vedremo a breve. Continuiamo con la musica, Top Loader con Dancing in the Moonlight.

Era il 1971 quando Lucio Dalla portava al Festival di Sanremo questa straordinaria canzone 4-3-1943, una data che coincide appunto proprio con quella della sua nascita, un brano intenso, poetico, che racconta la storia di una giovane madre di un figlio cresciuto senza conoscere suo padre. Una storia di guerra, di amore, di solitudine, raccontata con quella sensibilità unica che ha fatto di Lucio Dalla uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, un piccolo capolavoro che non conosce il passare del tempo. E noi continuiamo a farvi compagnia. Intanto ancora buonanotte e buona domenica soprattutto da parte di Alessandro De Gerardis, Emanuele Rinaudo che viaggia con me questa notte alla parte tecnica fino alle 5:30. Dicevamo prima delle code per incidente segnalate agli svincoli di Regnano sia in entrata che in uscita, incidente proprio nello svincolo di uscita da Milano, coinvolte due autovetture. Chiuso stanotte il tratto della 26 tra la diramazione Perdo Sabetto e il bivio con la 10 verso Genova, chiuso anche il nodo tra la 1 e la 14, siamo a Bologna in direzione sud da Milano, chiusura anche tra la 1 e il raccordo di Casalecchio, sempre in zona Bologna, direzione sud Ancona. E sempre in zona, chiuso lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in A14 in entrata verso Bologna, si può utilizzare Bologna-Casalecchio, sulla 13 tratto chiuso tra il Tedo e Ferrara Sud verso Padova, chiuso anche l'entrata di Ferrara Sud verso Bologna e chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo direzione Bologna. Chiusura anche dello svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna. Questa è la situazione delle poche chiusure che sono in atto questa notte sulla viabilità italiana. Vi ricordo poi sta piovendo in A24 tra Serge e Teramo, pioggia in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, pioggia in A25 tra Prato La Perigna, Sulmona e Pescara, pioggia sulla 3 tra Napoli e Salerno. Si torna alla musica, Ruggine di Levante.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, di 12 morti e 309 feriti, il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi, 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante scalo del paese, quello di Dammam, ad est dell'Arabia Saudita, neutralizzato un terzo missile. Nello stretto di Hormuz, intanto, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina per terra. Stavano navigando senza autorizzazione. Il presidente americano Trump avverte Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole ma smetta di attaccare le raffinerie russe. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha: Zelensky ha il sostegno del suo popolo. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. E l'Europa, come Kiev, critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca, così il tycoon finanzia la guerra dello zar. Non è il momento di allentare la pressione, dicono da Bruxelles. Manifestazione in tutta Italia a sostegno della Palestina. Nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. A Roma proseguono le indagini sulla banda della minicar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato investito. Sport, calcio, la Serie A, vittoria per il Napoli, 2-1 per il Genoa, 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position, subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle rosse. Era l'ultima notizia. Linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

Il ritmo inconfondibile del reggae, la voce calda e avvolgente di Bob Marley con Is This Love, uno dei suoi grandi successi, pubblicato nel 1978 nell'album Kaya. Una splendida dichiarazione d'amore semplice e sincera, nella quale Marley si domanda se quello che prova sia davvero amore. Is This Love, appunto. E lo fa con quella straordinaria capacità di trasmettere serenità, dolcezza, voglia di vivere, perché in fondo l'amore non ha bisogno di grandi parole, ma soltanto di essere vissuto. E con questa bella atmosfera giamaicana noi proseguiamo il nostro viaggio, ma torniamo in Italia perché dobbiamo aggiornare la situazione. Intanto sono terminate le code per l'incidente sulla 8 allo svincolo di Legnano, rimane comunque chiusa l'entrata verso Varese e l'uscita da Milano. Vi ricordo che in alternativa si può entrare a Castellanza. Sono rimaste coinvolte due auto. È stato chiuso il tratto della 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per il transito di trasporti eccezionali, e adesso ci segnalano un altro incidente. Siamo sulla 30 tra Raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, chilometro 52,2. Non ci sono comunque code da segnalare.

Shakira e Maluma, due grandi protagoniste della musica italiana, insieme in un brano che sprigiona sensualità, ritmo, atmosfere caraibiche. Due voci colombiane che si incontrano in un irresistibile gioco di seduzione tra sonorità reggaeton e melodie coinvolgenti. Dobbiamo tornare a cose sicuramente meno poetiche. La situazione è su strade e autostrade. Vi ricordo che sulla 30, oltre all'incidente di cui vi abbiamo parlato prima tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, al chilometro 52,2, a circa 4 km di distanza si trova un veicolo fermo, siamo al chilometro 48, tra l'altro si trova fermo in prima corsia in galleria, quindi fate attenzione, il tratto è quello tra Salerno e Castel San Giorgio, direzione nord Caserta. Ancora situazione di chiusura a Legnano, in entrata verso Varese e in uscita da Milano, siamo sulla A8 a causa di un incidente che si è verificato proprio lo svincolo di Legnano. In alternativa, sia per l'entrata che per l'uscita, si può utilizzare lo svincolo di Castellanza. Ancora chiuso il tratto della 12 per permettere il transito di un trasporto eccezionale. Siamo tra Sestri Levante e Lavagna, direzione Genova.

Le strade non sono soltanto quelle che percorriamo ogni giorno, sono anche i sentieri della nostra vita, gli incontri, le scelte, le emozioni e qualche volta i cambiamenti di direzione. E proprio alle strade reali e metaforiche è dedicata questa canzone dei Senza Cri. Abbiamo ascoltato infatti Strade, Senza Cri, qui su Raiso Radio, dove ogni viaggio ha la sua musica e ogni strada una storia da raccontare. Continuiamo a viaggiare insieme nella nostra notte in viaggio della domenica. Nel frattempo è stato rimosso il vicolo che era fermino a 30 tra Salerno e Castel San Giorgio. Abbiamo ancora questo incidente da segnalare al chilometro 52,2 della 30 tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta, e poi ricordiamo l'incidente con le relative chiusure agli svincoli di Legnano in entrata verso Varese in uscita da Milano. Calvin Harris e Dua Lipa insieme con One Kiss.

0: Siamo arrivati all'1:41 e abbiamo ascoltato questa bella canzone Even After All, ovvero Anche Dopo Tutto. Era la voce calda e avvolgente di Finney Quaye, che ci ha accompagnato in un'atmosfera raffinata tra reggae, soul e sonorità britanniche. Lui è scozzese, un brano del 1997 che ci ricorda come, nonostante tutto quello che la vita ci riserva, certi sentimenti e certe emozioni continuino a vivere dentro di noi. Allora, vi racconto una storia particolare di un individuo che si è presentato a riscuotere 10 milioni di euro con un gratta e vinci, ma qualcosa non è tornato ed è finito a processo. Allora, 10 milioni di euro chiaramente possono cambiare la vita, ma in questo caso il sogno di diventare ricchi si è trasformato in una vicenda giudiziaria dai contorni decisamente insoliti. Un uomo di 50 anni originario della provincia di Cosenza è finito a processo a Roma con l'accusa di tentata truffa dopo essersi presentato a riscuotere una presunta vincita milionaria ottenuta con un gratta e vinci. Il problema? Beh, quel biglietto, secondo l'accusa, non era affatto quello che sembrava e a far nascere i primi sospetti è stato un particolare impossibile da ignorare. La vicenda, tornata alla ribalta in seguito all'apertura del processo, risale in realtà al 22 agosto del 2019. Quel giorno l'uomo si era recato all'ufficio premi di lotterie nazionali in Viale del Campo Boario a Roma, portando con sé un tagliando della serie Il Miliardario Maxi. La cifra che sosteneva di aver vinto era impressionante, 10 milioni e 540 euro. Una somma che avrebbe potuto cambiargli completamente la vita se non fosse stato per una serie di anomalie emerse durante le verifiche. A insospettire immediatamente gli addetti sarebbe stato soprattutto lo stato del gratta e vinci, che presentava uno strappo orizzontale ed era tenuto insieme con del semplice nastro adesivo. Un dettaglio decisamente insolito per un tagliando che avrebbe dovuto garantire una vincita milionaria e che ha spinto il personale a effettuare controlli più approfonditi prima di procedere con qualsiasi pagamento. Secondo la ricostruzione della procura, infatti, il biglietto sarebbe stato realizzato unendo parti di due gratta e vinci differenti, entrambi originariamente perdenti. L'assemblaggio avrebbe permesso di far comparire una combinazione apparentemente vincente, trasformando due tagliandi senza valore in un unico biglietto che sembrava promettere una fortuna. Il meccanismo contestato dagli inquirenti riguardava alcune delle aree di gioco presenti sul tagliando. In particolare, nella sezione dedicata al maxi bonus compariva il numero 20, mentre tra i numeri vincenti figuravano il 56 e il 19. La corrispondenza con altri numeri presenti sul biglietto, insieme a un moltiplicatore per 5, avrebbe fatto apparire una vincita superiore ai 10 milioni di euro. Ma durante gli accertamenti sarebbe emersa un'altra anomalia ancora più sorprendente. La cifra richiesta dall'uomo, infatti, non corrispondeva nemmeno a uno dei premi previsti dal regolamento ufficiale del gioco. In altre parole, anche ammettendo che il tagliando fosse stato integro, l'importo reclamato non risultava tra quelli effettivamente ottenibili con quella lotteria. Gli approfondimenti avrebbero quindi permesso di ricostruire la presunta manipolazione e il biglietto è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria. Da quel momento la vicenda ha seguito il proprio percorso nelle aule di tribunale fino all'apertura del processo nei confronti del cinquantenne. La prima udienza si è svolta il 7 ottobre 2026 davanti al Tribunale Monocratico di Roma, dove sono stati ascoltati i primi testimoni. Il procedimento vede impegnato il pubblico ministero Mario Pesci, mentre Lotterie Nazionali si è costituita parte civile attraverso l'avvocata Anna Russo. L'accusa contestata all'uomo è quella di tentata truffa. Secondo la procura, avrebbe cercato di procurarsi un guadagno illecito presentando un tagliando apparentemente vincente senza riuscire a ottenere il denaro grazie ai controlli effettuati dagli addetti.
1: No, mamma, no. Non mi puoi deludere, mamma.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli 12 morti e 309 feriti. Il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi e 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese. Neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una super petroliera provocata da una mina per Teheran, stava navigando senza autorizzazione. E la crisi di Medio Oriente scoppia nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente.
2: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social.